Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

I've been down so low, people love me.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

0: one down.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
2: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
3: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: No.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: No.

0: della sua vita terrena fu assunta la gloria celeste in anima e corpo.
1: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

senza voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Baby, now you do. Now you do.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Previsioni meteorologiche. 8 luglio 2026. Tempo stabile con cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera. Ventilazione debole occidentale con locali rinforzi pomeridiani. Temperature minime gradevoli e massime in aumento intorno ai 34 durisincola, 35 goresinu. Affidabilità alta.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

da Chiara Placenti al microfono. Davide Dedè in regia. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran, che ha risposto colpendo ancora basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington dichiara che è una rappresaglia per il bombardamento mercoledì da parte dell'Iran di navi che attraversavano Hormuz. Se dovesse succedere di nuovo, ha detto Trump, la situazione peggiorerà notevolmente. Andiamo al vertice di Ankara che si è chiuso ieri. Prima Trump ha attaccato NATO e alleati per il no di Iran e la Groenlandia, ribadendo la delusione per la Spagna, definita senza speranza, e per l'Italia, che dice ha sbagliato sulle basi militari. Poi però il presidente americano mantiene, afferma di voler mantenere la presenza degli Stati Uniti nell'alleanza, parla di molta unità e addirittura di immenso amore tra i 32 alleati, concludendo: i leader sono brave persone. E sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa, in realtà Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, perché nel volo di rientro negli Stati Uniti ha detto molto dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran, mettendo in evidenza che ora l'Europa vuole aiutare sull'Iran, ma dice ora non ne abbiamo bisogno. Nella dichiarazione conclusiva del vertice viene ribadito l'articolo 5 del trattato della NATO, ovvero un attacco a uno e un attacco a tutti, confermato anche il no al nucleare militare dell'Iran, e la Russia torna ad essere definita una minaccia a lungo termine. In conferenza stampa ieri ad Ankara, Meloni ha confermato che l'Italia onorerà gli impegni sulla spesa per la difesa, oggi al 2,8% del PIL. La Premier, interrogata dai giornalisti rispetto al suo rapporto con Trump, ha dichiarato che non si pente di niente, ha sempre agito per il bene dell'Italia, riaffermando di credere nell'unità dell'Occidente. Torniamo in Italia, foto di gruppo del Campo Largo in piazza Napoli, slime Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio. Non ci dividerete, non vi faremo questo favore, ha detto la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. Tensione alla Camera ieri dopo il via libera, l'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizione all'attacco, mentre Vannacciani chiedono di più, un decreto sulla remigrazione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore ed ex giornalista La Vitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia, dove Ranucci vive con la famiglia. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, ultimi giorni di trasmissione, ultimi giorni a tenervi in compagnia dalle 7 alle 10 su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, perché domani andiamo in vacanza, un po' come le vacanze scolastiche, poi ci ritroveremo a settembre. Andiamo subito alle prime pagine dei quotidiani. L'attenzione punta su Trump nella doppia, diciamo così, valenza della notizia che ruota e trova il suo baricentro in Trump, ovvero da una parte le conclusioni del vertice NATO, che tra conclusioni ufficiali, cioè del documento proprio conclusivo del vertice dell'alleanza, dichiarazioni nelle meno di 48 ore che hanno visto il presidente statunitense partecipare al summit nella città turca, si unisce tutto questo alle notizie che arrivano dal Golfo e che ci parlano dall'altra notte di ripresa degli attacchi. Questa è stata la seconda notte, tra l'altro Trump l'aveva chiaramente detto ieri, chiedo scusa, seconda notte di duri attacchi da parte degli Stati Uniti, a cui ancora una volta gli iraniani hanno replicato prendendo di mira le basi statunitensi nell'area, soprattutto nel mirino quelle in Bahrain e Kuwait. Poi c'è molto di più, c'è politica, cronaca italiana sulle pagine dei giornali e c'è qualche spunto anche di approfondimento. Corriere della Sera titola Trump raid sull'Iran e armi a Kiev, così Corriere titola, sintetizzando la giornata di ieri. Il tycoon apre a Zelensky e c'è proprio una fotografia che fa venire un po' i brividi, ma semplicemente perché in un contesto diverso riporta lo stesso scenario del famoso incontro studio Vale febbraio 2025 tra Trump e Zelensky, quindi lo ricorderete, nel momento in cui si parlò addirittura di un agguato nei confronti di Zelensky, di Trump e Vance, e di momenti veramente terribili, oltre che inutile dirlo, inusitati da un punto di vista di diplomazia internazionale. Sicuramente è stato di tenore completamente diverso l'incontro di ieri, poi ce ne sono stati altri comunque nell'inframezzo di quest'anno e qualcosa di presidenza Trump, però è stato proprio Trump a tornare a quelle immagini dello studio Vale e ha detto nella trampiana maniera: e beh, insomma, dall'incontro allo studio Vale ne abbiamo fatti di passi avanti, meno male. Verrebbe da dire. Ora, al di là delle parole, quello che conta sono le decisioni. Trump avrebbe aperto alla possibilità di cedere il know-how della produzione dei Patriot in Ucraina. Sapete che Zelensky lo sta chiedendo da sempre, ma ancora più ovviamente da quando gli attacchi russi sull'Ucraina sono diventati sempre più intensi. I Patriot sono missili di difesa, nel senso che vengono utilizzati per rispondere agli attacchi, sono missili anche capaci di colpire a media profondità, e tutto ruota intorno ad un aspetto dei Patriot che li rende così efficaci, ovvero gli intercettori. Ed è proprio questo che Zelensky chiede da Trump, ovvero che venga concessa la licenza di produzione, perché diciamo la verità, non è che non hanno capito gli ingegneri ucraini come ricostruire dei Patriot, solo che non si può fare se non c'è da parte degli Stati Uniti, in realtà anche della Rheinmetall, però quello in qualche modo può essere trovato, insomma, se non c'è da parte degli Stati Uniti il via libera alla possibilità di produrli in Ucraina. Quindi se veramente Zelensky è riuscito, perché poi le parole di Trump sono sempre un po' scivolose, è riuscito a tornare a Kiev con questa assicurazione, non è poco per la cittadinanza ucraina. E poi come è andato il vertice? Ma secondo Rutte, segretario generale della NATO, è stato un successo che è stato in qualche modo esplicitato e concretizzato nelle dichiarazioni finali del vertice, dove si ribadisce articolo 5 della NATO, quello che ha, diciamo, lo spirito alla Diuma, viene detto, no? Ovvero quello dei moschettieri, uno per tutti, tutti per uno, e quindi viene ribadito che un attacco a uno dei paesi dell'alleanza in realtà è un attacco a tutta l'alleanza, anche se l'abbiamo detto, non c'è nessun automatismo al di là del principio espresso dall'articolo 5. Poi viene ribadito che la NATO non accetterà mai che l'Iran possa dotarsi di nucleare militare, e poi viene ribadito anche che la Russia è una minaccia a lungo termine per l'alleanza, ovviamente in questo caso più per l'Europa. Però insomma, quindi come dire, se dobbiamo guardare soltanto ai documenti conclusivi, è veramente stato un successo. È stato un successo nel ribadire quello che non doveva e non avrebbe mai dovuto essere messo in dubbio, però dati i tempi che corriamo lo definiamo un successo. Un successo poi in qualche modo annebbiato, annequato dalle solite dichiarazioni di Trump. Arrivato al vertice, qua il Corriere della Sera ripropone e scandisce proprio diversi momenti di queste due giornate, con minacce per tutti, in modo particolare per l'Italia e per la Spagna, per i noti motivi, e invece poi è arrivato ieri a dichiarazioni sempre alla Trump, con quella metrica e quell'arte declaratoria che poco a che fare con la diplomazia internazionale. Però ha detto che i leader della NATO sono brave persone, che addirittura c'è un immenso amore, ha percepito un immenso amore e tanta unità tra i 32 membri NATO, ha detto ora mi vogliono tutti bene. Questo è quanto. Già nell'aereo di ritorno però qualche dichiarazione un po' più, diciamo così, incerta Trump l'ha lanciata, perché di nuovo rispetto alle truppe statunitensi in Europa ha detto che il loro mantenimento dipenderà da due fattori, dall'Iran e dalla Groenlandia. Quindi sì, avete capito bene, ha ritirato fuori la questione Groenlandia, quindi si vede che ce l'ha fisso questo obiettivo. L'abbiamo detto e lo ribadiamo, ha senso che da un punto di vista geostrategico gli Stati Uniti guardino con interesse alla Groenlandia. È la modalità che lascia sempre piuttosto perplessi, considerando che la Groenlandia, in quanto paese facente parte della Danimarca, che è paese NATO e paese dell'Unione Europea, di per sé è già alleata degli Stati Uniti, di per sé ha già delle basi statunitensi che in realtà gli Stati Uniti stessi hanno voluto ridimensionare negli anni, quindi potrebbero semplicemente reimplementare quello che in parte avevano dismesso. Quindi questo è il quadro, di Groenlandia abbiamo parlato e torneremo a farlo. Siamo sulla stampa. Trump bombarda Hormuz. La stampa è più secca e netta nel guardare non tanto le conclusioni del summit di Ankara, a cui dedica ampio spazio, e anche un commento dell'ambasciatore Ettore Segui, che adesso andiamo in parte a dare lettura, ma guarda su quello che sta succedendo nel Golfo, perché mercoledì c'è stato da parte dei Pasdaran un attacco nei confronti di alcune navi che evidentemente senza permesso, senza accordo con Teheran, stavano cercando di oltrepassare Hormuz. Da qui nottetempo c'è stato l'attacco degli Stati Uniti e secondo risposta iraniana e secondo attacco questa notte da parte di Washington col CENTCOM, che è il comando centrale operativo degli Stati Uniti in Medio Oriente, che dice che sono stati colpiti una novantina di siti e obiettivi militari. E con Trump stesso che dal vertice NATO ha detto che la tregua di fatto è stata infranta da parte dell'Iran. Attenzione, è da ieri che diciamo questa cosa, ufficialmente non si parla ancora di il memorandum diventato carta straccia, ma si parla tecnicamente di rappresaglia in virtù di azioni compiute dall'Iran. Da parte dell'Iran e da parte della Casa Bianca a livello ufficiale, certo il presidente dovrebbe essere l'ufficialità massima, ma in questo caso lasciamolo sullo sfondo, si parla appunto di rappresaglie, ma rispetto a un memorandum che è ancora in piedi. Ipocritamente in piedi? Sì. Ma la politica, anche la politica internazionale, è fatta di tanta ipocrisia che poi va sotto la casistica e la categoria della diplomazia. Vi avevo promesso che avremmo dato lettura del commento dell'ambasciatore Ettore Segui, che tra l'altro vi anticipo domani torna ai nostri microfoni, così per chiudere con Segui anche il nostro lungo anno, che ovviamente ha visto nella politica internazionale una bella fetta dell'impegno della nostra trasmissione. Scrive questa mattina Segui: i primi passi della NATO post-americana. Questo, già il titolo che rispecchia molto bene i contenuti della riflessione trasmissione di Sequi ci porta nella dimensione e diciamo nel prisma con cui dovremmo leggere quello che è successo ad Ankara, perché anche se sono stati ribaditi i principi base della NATO, in realtà la NATO oggi non è più quella di prima, perché siamo in una fase post americana. Le polemiche di Trump, scrive Sequi, hanno oscurato la vera notizia. Ad Ankara nasce la NATO 3.0, quella del contenimento sovietico, quella dell'egemonia statunitense del dopoguerra fredda. Ha inizio una NATO post-americana, e se volete è una NATO post-americana che nasce sicuramente come eterogenesi dei fini, cioè con un obiettivo che si realizza a prescindere da quelle che erano le intenzioni, nasce appunto come eterogenesi dei fini in conseguenza delle decisioni degli Stati Uniti stessi. Quindi è una NATO post-americana non perché è una NATO che vede una presenza americana che vuole essere ridotta, no, ma è una NATO post-americana perché gli Stati Uniti hanno determinato quelle situazioni tali che di fatto siamo in un'altra dimensione della storia. Molto interessante, tutto da leggere. Repubblica, Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran. E Michele Serra, in un suo editoriale efficace, come Michele Serra

necessari, quelli previsti, quelli che non potevano non esserci, ma tutto il di più è stato assolutamente asciugato proprio per evitare di lasciare spazio a Trump, ma di dare anche tempo a Trump di elaborare pensieri, opere e azioni, potremmo dire. E qua c'è stata veramente una macchina organizzativa turca che può insegnare molto, ecco, quindi veramente tutto fissato al cronometro, all'orologio, i passaggi anche da un'aula all'altra, da una stanza all'altra, dalla conferenza stampa, è stato tutto perfetto proprio per evitare incontri, ma soprattutto scontri o momenti di meditazione del presidente statunitense. Resto ancora su Repubblica perché comincio a guardare dai giornali anche le altre notizie che campeggiano in primo piano e molto risalto viene data alla notizia arrivata ieri dell'arresto del giornalista e politico Mario Adinolfi. Adinolfi in arresto per truffa. È pericoloso, dicono gli inquirenti. Sono state raggirate decine di persone con le scommesse collettive. Si scrive qualcosa in più nell'attacco di articolo. Il giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia è stato arrestato ieri a Roma. Dietro quella che lui chiamava scommessa collettiva c'era un sistema capace di raccogliere quasi 5 milioni di euro promettendo guadagni sicuri. Il GIP gli contesta 4 reati: esercizio abusivo dell'attività finanziaria, raccolta abusiva del risparmio, truffa aggravata, evasione fiscale. Il messaggero, NATO, difesa europea in campo. E poi anche qua dal taglio centrale la notizia di cronaca dell'inchiesta giudiziaria dell'attentato contro il giornalista di Report Ranucci. L'attentato contro Ranucci, la Vitola non risponde PM, il giornalista indagato, il giornalista in questo caso ovviamente la Vitola, ex giornalista e imprenditore e amico di Ranucci, indagato come mandante. Io lì per andare a trovarlo, dice la Vitola, rispetto al fatto che gli viene contestata quella che gli inquirenti registrano come sopralluogo, quindi qualche giorno prima della notte, della sera dell'attentato del 16 ottobre, la Vitola era stato avvistato in zona con uno par degli esecutori materiali, però questo non è molto chiaro dalle ricostruzioni che appaiono sui giornali adesso. La Vitola dice no, stava andando a trovare Ranucci proprio perché i due erano amici. Ancora dal Messaggero, premio Strega in Campidoglio, la notte di Mari, evento tra le polemiche, stiamo parlando del prestigioso premio per gli scrittori e perché le polemiche, perché l'abbiamo anche seguito, Michele Mari era stato coinvolto in una ridda di accuse, contraccuse, polemiche perché durante il viaggio, un viaggio in treno con altri scrittori, insomma, si era permesso di rilasciare alcune frasi, alcune dichiarazioni, rilasciare ma sempre in ambito assolutamente privato, non pubblicamente, insomma poco carine nei confronti della scomparsa Michela Murgia, e da qua tutto il caos che è venuto fuori, che poi è rientrato. Il Fatto Quotidiano, riarmo Made in Italy, Meloni schiera il carro, modello Sturmtruppen, 8 miliardi per il tank già superato. Qua si sta sul vertice NATO, ma sulle dichiarazioni di Meloni, che ha detto che l'Italia terrà fede agli impegni presi, che al momento la spesa per la difesa è al 2,8 del PIL, ma che come previsto dagli impegni aumenterà nei prossimi anni. In modo particolare si guarda a questi 8 miliardi che sarebbero stati stanziati per un tank, quindi un carro armato che sarebbe, dice il Fatto Quotidiano, già superato. Si tratta del Pantir di Leonardo e Rheinmetall, sarebbe ancora, visto che è una costruzione in ritardo, sarebbe superato nel senso proprio a livello tecnologico rispetto a una guerra che intanto sul campo è modificata. Non lo so, ne possiamo parlare questa mattina con i nostri esperti, non ho veramente le competenze per capire se questo carro armato sia superato oppure no. Quello che è certo è che il fatto che oggi sempre più parliamo di una guerra cambiata, modificata, ipertecnologizzata, una guerra che è diventata guerra dei
droni, attenzione, non vuol dire che i tradizionali presidi bellici non abbiano più senso o valore. Stiamo parlando di armi, però è inutile prendersi in giro, i temi sono questi, quindi è inutile anche far finta di non capire o di non dire quello di cui stiamo parlando. I carri armati oggi, militari, dicono

0: dicono che ancora servono, ma bisogna capire se servono in modo specifico quelle di nuova generazione o sono sempre validi anche quelle di terza generazione. Diciamo che la guerra sul campo, così come la vediamo oggi, prendendo il massimo esempio del confronto russo-ucraino, non c'è tanto una metodologia di guerra che ne ha archiviato un'altra, ma c'è veramente un mix di risorse belliche e militari. Basti pensare, appunto, in questi 4 anni e mezzo di guerra ucraina abbiamo parlato di guerra che ricordava quella delle trincee della prima guerra mondiale, di guerra di attrito che ricordava la seconda guerra mondiale, di nuove ritrovate di guerra per quanto riguarda i droni che hanno cambiato gli equilibri sul campo, e poi di guerra ibrida, ovvero la guerra dell'informazione, tutto quello che in qualche modo può inquinare e annacquare le informazioni e la percezione della guerra stessa. Quindi la guerra, c'è solo una costante della guerra nella storia dell'uomo, ovvero che porta con sé sempre distruzione e disumanità. Ecco, questo. Poi per il resto sono strumenti. Il Foglio, la NATO prestata al Medio Oriente, perché? Andiamo a leggere. Per il secondo vertice Trump costringe l'Alleanza Atlantica a parlare di Iran. La guerra dei 12 giorni aveva dominato all'Aia. Il memorandum sepolto in 20 giorni ha impegnato il presidente americano ad Ankara. E quindi queste dichiarazioni sull'Iran, che uno dice non è che rientrino proprio nella sfera atlantica, no? La Russia ovviamente sì, però l'Iran no, e ovviamente è stato quella concessione che gli alleati hanno dovuto fare a Trump. Tra l'altro, alleati, lo dicevamo prima, ma torno a sottolinearlo, che rispetto alle intemperanze di Trump, agli attacchi reiterati da parte di Trump, hanno mantenuto l'ordine di scuderia, ovvero non replicare. Quindi vertice breve e assoluto, diciamo, ordine interno di farsi scivolare addosso gli attacchi e le dichiarazioni di Trump, tant'è che non c'è stata neppure una replica alle nuove mire di Trump rispetto alla Groenlandia. Invece ricordiamo quale presa di posizione avevano determinato mesi fa. Ma non solo, se prendiamo anche singoli casi, la Spagna, che è stata duramente attaccata anche per questioni che niente c'entravano con i temi dell'alleanza, cioè la questione dazi, la questione rapporti commerciali, Sanchez è stato veramente, non saprei nemmeno come definirlo, tipo monaco buddista, proprio non ha ascesi assoluta, non ha minimamente accennato a una replica, neppure in conferenza stampa di fronte alle domande dirette. Il Giornale, abbiamo una fotonotizia di Trump e Meloni, e tra l'altro una foto che torna su molti media, non solo nazionali per la verità, perché è stato un momento di incontro non incontro, cioè c'era la foto di gruppo, Meloni aveva già preso la sua posizione, Trump stava passando per andare ovviamente alla posizione centrale, quella di primo piano, ed è passato davanti a Meloni. Meloni stava parlando con la persona che aveva accanto, ovviamente si è accorta che c'era Trump, però come dire, i due hanno evitato di guardarsi. Meloni che sorrideva amabilmente con la persona che le era di fianco, e Trump che ha fatto finta di non vederla, sguardo basso, è andato avanti. In tanti immortalano proprio questa frazione di secondi che vedeva i due insieme e che non ha portato però a nessun riavvicinamento personale, almeno tra i due. Questa però non è l'apertura del Giornale, perché il Giornale si dedica ancora all'affare Ranucci. Ranucci e il favore, ombre sulla bomba, e scoppia il caso Rai. La Vitola nega l'attentato, andava a trovarlo, dice, e dalla Rai Corsini dice il conduttore ora deve spiegare. Dichiarazioni che hanno determinato veramente un dibattito sull'opportunità di certe parole e anche proprio sulla sostanza. Si fa una ricostruzione per cercare di capire chi veramente c'era dietro l'attentato, e se la Vitola, che pare in alcune dichiarazioni abbia detto che in realtà il suo era addirittura un favore, quindi mettergli una bomba era addirittura un favore, si cerca di capire perché. Qua c'è chi ricostruisce un possibile coinvolgimento di Marco Mancini, perché durante alcune dichiarazioni e intercettazioni si parla di un Corrado, e pare che Corrado fosse il nome con cui Mancini, ex agente segreto italiano, fosse uno dei nomi con cui veniva chiamato. Vabbè. Comunque, Corsini della RAI ribadisce che report si farà, però allo stesso tempo dice bisogna capire se Ranucci nella sua attività lavorativa ha fatto qualcosa per diventare poi obiettivo. Sicuramente le parole, perlomeno così come vengono riportate, sono abbastanza, diciamo così, scivolose, quindi sicuramente Corsini dovrà chiarire. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, la NATO ritrova la sua unità, armi, Roma stende in casa. Altro punto che Meloni ha tenuto fermo e che sicuramente non fa piacere a Trump, che invece vuole vendere le armi statunitensi. Siamo sul quotidiano Avvenire. Non c'è mai tregua, titola l'Avvenire, guardando al vertice NATO e guardando anche al Golfo che è riesploso, però poi nel taglio centrale ci porta alla giornata di domani, anticipandoci l'importante anniversario, i 50 anni da cosa? Dalla diossina, dalla strage e dalla tragedia di Seveso. Seveso, una lezione lunga, 50 anni. Il 10 luglio del 1976 scoppiò il caso diossina, una catastrofe che ha lasciato il segno. Domani, tra l'altro, interverrà anche il Presidente della Repubblica Mattarella nelle celebrazioni alle porte di Milano. Sole 24 ore, Fondo Monetario Internazionale, giù il PIL per colpa della guerra. Trump tira dritto e dice bombardo l'Iran. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, rifateci sognare, 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra poco microfoni aperti del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm.

0: delle dichiarazioni sussultorie variabili di Trump e tenendo fermo invece le dichiarazioni contenute nel documento conclusivo del vertice della NATO, la domanda a cui vogliamo una risposta è capire se possiamo parlare di successo, come alcuni fanno questa mattina addirittura complimentandosi con Rutte, che con i suoi modi ha risposto però all'esigenza e all'obiettivo primario che il segretario generale della NATO si era proposto, e quindi di tenere Trump dentro la NATO e mantenere l'impegno statunitense all'interno dell'alleanza, o capire se semplicemente la NATO in qualche modo è stata, con alcune concessioni a Trump, almeno puntellata in attesa forse della configurazione di una nuova alleanza atlantica, se non nella forma almeno nella sostanza e nel riequilibrio dei pesi tra i paesi alleati. Tutte domande in cerca di risposta, ci facciamo aiutare da Matteo Mazziotti di Celso, analista del Centro Studi sulla Geopolitica e le Relazioni Internazionali, geopolitica.info, e anche ricercatore della NATO Defense College Foundation. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, possiamo veramente parlare di successo? Ovviamente un successo viene diagnosticato, evidenziato, analizzato rispetto anche alle aspettative, no, che si poteva avere, quindi agli obiettivi che ci si era proposti di conseguire.
1: E certo, il successo chiaramente è sempre definito in relazione agli obiettivi. Se l'obiettivo era mantenere la NATO diciamo in forma con gli Stati Uniti dentro, sicuramente è un successo. Secondo me il vertice, che rispetto agli altri vertici è molto meno carico di notizie dirompenti, no? Insomma, siamo stati abituati a vertici in cui si stabiliva che bisognava spendere il 5% della difesa, insomma, abbastanza importante come notizia. Insomma, il vertice dà una conferma molto importante, cioè il fatto che la NATO sta diventando un'alleanza in cui il ruolo degli europei è sempre più centrale. Cioè, questo vertice di Ankara, come suggella un po' questo, il graduale riorientamento strategico degli Stati Uniti verso altri teatri e l'europeizzazione della NATO. È stato detto durante il vertice che gli Stati Uniti hanno già di fatto, anzi che gli europei hanno già colmato varie capacità, varie gap capacitivi che si erano un po' configurati a causa del venir meno della garanzia americana in vari aspetti, in varie dimensioni dell'alleanza, e questo per noi europei è abbastanza importante. Poi chiaramente non ci sono state uscite particolarmente pesanti da parte del presidente Trump, tranne sulla Spagna, che insomma ci è andato giù molto pesante.
0: Sì, però poi ha detto la Spagna, Trump è Trump, quindi secondo me hanno fatto bene a tenere l'ordine di scuderia di uno vertice breve, senza lasciare troppi spazi a incontri, relazioni, dichiarazioni, e dall'altra parte non replicare assolutamente. Infatti Sanchez è stato proprio da questo punto di vista stoico, no?
1: Sì, sicuramente questa ormai è la linea anche dell'Italia di non rispondere a queste provocazioni, a queste critiche, insomma. Comunque questo vertice, insomma, secondo me sarà ricordato come il vertice in cui gli europei veramente testimoniano della loro responsabilità, della loro serietà nell'assunzione dei maggiori oneri di responsabilità nell'alleanza, da tutti i punti di vista, non solo finanziario.
0: Questa mattina c'è un editoriale sulla Stampa dell'ambasciatore Ettore Sequi, che infatti parla della nascita, o meglio, più che della nascita, della configurazione e ufficializzazione della NATO post-statunitense. La convince questa definizione?
1: E ci andare piano, nel senso che ci vuole veramente molto, perché gli Stati Uniti, diciamo, quasi la metà del personale militare della NATO è americano, quasi la metà, non un quinto, quasi la metà. E per quanto riguarda i fondi, gli Stati Uniti sono ancora il massimo, il padrone di casa, spendono sostanzialmente una quantità di risorse che non è neanche paragonabile a quella degli altri, noi che non le consideriamo tutti insieme, e poi soprattutto gli americani sono quelli che lo sanno fare, cioè.
0: Sì, perché hanno continuato a farlo anche in questi 70-80 anni, no?
1: Cioè, come dire, hanno condotto loro la maggior parte delle operazioni in termini di comando. controllo sono loro che stanno a gestire le cose, il comando integrato della NATO è occupato quasi soprattutto da ufficiali americani, il fatto di poterli rimpiazzare non richiede soltanto i numeri per farlo, ma anche la capacità per farlo, questo è qualcosa che si costruisce col tempo, insomma, poi valutare la capacità degli strumenti militari non si fa su Excel, bisogna farlo considerando tanti aspetti legati alla dimensione umana, esperienziale, eccetera, che su questo gli Stati Uniti insomma sono 100-0 rispetto a noi.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi, ha fatto benissimo a sottolinearlo. C'è un aspetto però vorrei affrontare con lei, cioè il fatto che non è una concessione che gli Stati Uniti fanno nel dire rimaniamo all'interno della NATO, poi vedremo se il disimpegno, comunque più che disimpegno, il ridimensionamento della presenza in Europa sarà gradualmente ancora diminuito oppure no. Voglio dire, gli Stati Uniti hanno tutta una loro convenienza a restare nella NATO e anche a non smantellare quelle basi al centro anche delle discussioni delle ultime settimane, cioè gli Stati Uniti utilizzano la NATO anche per la loro proiezione di potenza, cioè diverso l'interesse e l'investimento che paesi europei fanno rispetto alla NATO da quello che fanno gli Stati Uniti, o no?
1: Sì, assolutamente sì, non si può dire che la NATO è un onere per gli Stati Uniti, però bisogna anche considerare che il mondo è cambiato e gli Stati Uniti devono affrontare anche altre minacce, tra virgolette, soprattutto quella cinese, e chiaramente non possono sostenere uno sforzo così grande su entrambi i fronti. Prima questo tema non c'era, no? È venuto gradualmente a partire dalla fine della guerra fredda, soprattutto insomma dalla crisi economica del 2008, e questo chiaramente per loro deve essere una necessità. Certamente la NATO è importante, abbiamo visto con la guerra in Iran, no? Il fatto che alcuni paesi europei abbiano ovviamente non concesso la massima disponibilità di alcune basi e comunque di alcune infrastrutture ha rappresentato un problema per loro.
0: Sì.
1: E poi ci sono anche tutta una serie di considerazioni che non riguardano l'aspetto militare, no? C'è la NATO, non è soltanto, chiaramente è stata un'alleanza militare, ma la partecipazione americana alla NATO comporta tutta un'altra serie di altre cose, no? Che riguardano i rapporti con l'Europa, anche dal punto di vista economico, la presenza americana in Europa, la presenza del mercato delle armi americane in Europa, le relazioni industriali, sono tutte cose che sono importanti, non a caso gli americani premono molto in Europa per l'acquisto di materiale armamento americano, non sono particolarmente contenti del fatto che in Europa facciamo tutte iniziative per comprare solo europeo, eccetera, eccetera.
0: Sì, che possiamo dire è una questione anche di risposta che dovevano mettere in conto gli statunitensi, no? Nel momento in cui tu obblighi l'Europa a spendere tanto, va anche da sé che l'Europa, non nell'immediato, però che in prospettiva ipotizzi e formuli l'obiettivo di prodursela in casa, no? Perché poi ovviamente c'è una questione anche di ritorno rispetto a investimenti che sono ingenti. Beh, Meloni stessa ieri ha ribadito il fatto che le armi ce le vogliamo comprare, ce le vogliamo fabbricare in casa nostra. È normale, cioè non credo, cioè per quanto ovviamente in un primo momento dipendiamo anche come acquisto di armi, soprattutto per alcune armi, dagli Stati Uniti, va da sé che in prospettiva le cose vadano diversamente, o quantomeno si cerchi di direzionarle diversamente.
1: Sì, ci sono due aspetti qua che bisogna menzionare. Il primo aspetto è che l'industria delle armi è veramente, anzi più che l'industria delle armi, l'industria militare, perché poi non è corretto usare il termine armi.
0: Sì, è vero, verissimo.
1: Perché una nave non è un'arma, ma è più diciamo un sistema d'arma.
0: No, l'industria della difesa, ecco, così l'ha
1: per esempio. Esatto, c'è veramente dei grandissimi ritorni. Per esempio è importante ricordarsi che produrre una nave vuol dire sostanzialmente produrre un hotel, bisogna fare i bandi, bisogna fare l'impianto elettrico, bisogna occuparsi di tutta una serie di cose che non riguardano per niente la difesa e che portano lavoro e sviluppo economico su tutta la regione. Banalmente i cantieri, i fincantieri in Liguria, quando si fa una nave danno da lavorare a tutta la Liguria. Quindi quando Meloni dice che bisogna produrla in casa, sta dicendo noi assolutamente non è che possiamo chiudere i cantieri perché dobbiamo produrre le navi in Germania o cose di questo tipo. Per quanto riguarda la presenza dei prodotti americani è ancora diffusissima, l'F-35 che è il prodotto di punta dell'industria militare americana in Europa è unipresente, ce l'hanno praticamente tutti. tranne la Francia, la Svezia.
0: E forse tra poco la Turchia, possiamo dire, a livello di paesi NATO, visto le aperture che Trump ha fatto nei confronti del padrone di casa Erdogan, no? Sappiamo la questione degli F-35 è annosa tra Stati Uniti e Turchia, dopo che la Turchia aveva comprato quell'assetto militare di armi russo.
1: Sì. Sì, Trump in questo momento ha aperto questa possibilità. Se lo ha detto velocemente poi si farà.
0: Ma mica detto, esatto. Bisogna capire anche se l'ha detto perché si è trovato Erdogan lì davanti, è stato veramente un declamare continuo l'amicizia e la stima nei confronti di Erdogan. Bisogna capire se è stato anche un pungolo nei confronti di Israele, perché Israele si oppone assolutamente, quindi bisogna capire perché l'ha detto e con quale finalità, posto che invece non sia stata una cosa estemporanea.
1: E certo, però insomma Trump ci ha anche abituato a sorprenderci e spesso a portare un po' in fondo le cose che dice, quindi questo dà importanza. Sulla questione del F-35 è chiaramente sensibile, perché un F-35 che cade in mani sbagliate rappresenta un pericolo, e chiaramente in Turchia è pieno di persone che potrebbero essere interessati a spiare, prendere informazioni su quell'aereo, eccetera. E quindi c'è anche il tema, non soltanto il tema di Israele che si oppone, ma il tema della pericolosità di dare un aereo, un sistema di questo tipo a un paese che si situa insomma in una situazione abbastanza sensibile.
0: Per quanto invece riguarda la questione dei 50 miliardi, no, in armamento, e quindi la questione anche del raggiungimento del 5% del PIL, che sappiamo poi articolato in un 3-5% di vera spesa militare, un 5% invece diciamo legato alle infrastrutture e a una sorta di contesto e di indotto. Sono obiettivi troppo ambiziosi, che quindi il raggiungimento non è un problema soltanto per il nostro paese, che già con quel 2,8 insomma ci siamo arrivati con una certa fantasia finanziaria?
1: Sì, secondo me sono irraggiungibili non soltanto per l'Italia, chiaramente l'Italia di fatto non ha, in questi anni non ha quasi mai aumentato la spesa militare in termini relativi rispetto al PIL. Alla NATO gli è andata bene, però non penso che si possa andare troppo in là rispetto a quanto abbiamo fatto fino adesso. Ma anche sono obiettivi molto difficili da raggiungere anche per gli altri paesi. Il Regno Unito, c'è stato un dibattito gigantesco nelle ultime settimane, perché si è rivelato molto difficile aumentare il bilancio della difesa per arrivare a una quota che era decisamente sotto il 3%. In tutti questi paesi, anche in Germania, non ci sono delle condizioni economiche particolarmente favorevoli, anche in Francia le condizioni economiche non sono particolarmente favorevoli per diversi motivi. E come dire, le società europee, ripeto, anche dove ci sono stati investimenti massicci come in Germania e in Francia, hanno già fatto moltissimo per la difesa, e si tratterebbe di fare ancora veramente molto per 5-6 anni. Secondo me non sono facilmente sostenibili, a meno che la NATO non lascia molta flessibilità, come ha fatto nei confronti dell'Italia, per includere tutta una serie di spese che di fatto non riguardano per niente la difesa. Ricordiamoci che il 5% di spese dovrebbe essere, li chiamiamo spese militari, no? Se uno spende per la sicurezza non sono più spese militari, ma anche perché la sicurezza interna non è qualcosa che riguarda forse.
0: No, ci abbiamo messo tutto, ci abbiamo messo proprio anche la previdenza della sicurezza, quindi anche le pensioni dei carabinieri, non dei carabinieri impegnati sugli scenari e fronti internazionali, no? Nelle missioni anche UNIFIL e non solo. Quindi insomma veramente ho detto, c'è stata una certa ingegneria contabile nel far quadrare i conti, che poi non quadrano, ma diciamo che c'è una sorta di tolleranza, anche perché neppure gli Stati Uniti sono al 5% del PIL. E
1: no, ma infatti insomma, è una cifra enorme, è veramente difficile da raggiungere. Peraltro sull'Italia vorrei dire una cosa.
0: Sì.
1: L'Italia non ha un'opinione pubblica, se la guardiamo in Europa, è l'unica opinione pubblica europea che mostra dati decisamente negativi verso la spesa militare, cioè più della maggior parte più della metà degli italiani è contraria. Questo è l'unico caso in Europa, quindi è veramente difficile per le nostre autorità politiche aumentare la spesa militare, è quasi un obiettivo impossibile. E il fatto che ci siamo trovati a dover utilizzare queste tecniche, in realtà è anche dovuto al fatto che un po' che l'Italia non può farlo, secondo che la NATO lo consente, quindi ci sono delle regole
0: Certo.
1: che consentono ai paesi di inserire queste spese all'interno. Quindi,
0: sì, non abbiamo fatto niente di irregolare, lo diciamo
1: esatto,
0: assolutamente,
1: certo.
0: Abbiamo utilizzato gli strumenti che sono a disposizione per far tornare i numeri. Questa.
1: Non a caso l'Italia non è stata criticata sulle
0: no.
1: spese militari in questi anni.
0: No,
1: è stata criticata per la mancata partecipazione al conflitto in Iran, ma nessuno ha detto palesemente, poi vediamo se lo diranno, nessuno ha detto palesemente l'Italia è il fanalino di coda della NATO in termini di spesa militare, anche perché l'Italia per la NATO ha fatto veramente tanto negli anni passati, continua a fare tanto, soprattutto in termini di contributo alle operazioni, veramente tanto, sono morti tanti soldati italiani in Afghanistan e in Iraq.
0: Sì.
1: La NATO, gli Stati Uniti se lo ricordano bene, non era per niente un impegno dovuto quello.
0: No, e anzi la ringrazio perché ha fatto benissimo a ricordarcelo. Ha citato Francia e Germania. Soffermiamoci un po' su questi due paesi, perché ovviamente si dice con un maggiore impegno europeo va da sé che Francia, soprattutto militarmente, sempre, anche perché è l'unico paese dell'Unione Europea con il nucleare, in realtà anche dell'Europa, se vogliamo riflettere un po' sul nucleare del Regno Unito, che è una sorta di cessione in franchising, ma quasi, ma strettamente legato per una questione di codice non solo a quello statunitense. Insomma, la Francia è l'unico paese col nucleare a livello di Unione Europea, dall'altra parte però c'è la Germania, che con i famosi 100 miliardi, che poi non saranno 100 miliardi, però sul fronte riarmo si è dato una bella scossa, una bella mossa, e tra l'altro da un punto di vista economico e anche di presenza di industria pesante, la Germania è in grado più di altri paesi a rispondere a certe esigenze di riarmo. Quindi possiamo parlare di una NATO europea a guida franco-tedesca, o stiamo veramente mettendo il carro davanti ai buoi?
1: No, non userei questo termine per diciamo tre motivi. Per quanto riguarda il nucleare, la Francia ha un arsenale nucleare che è francese e non è in grado in questo momento di estenderlo per garantire la deterrenza nucleare di tutti gli altri paesi. Ci sono stati dei dialoghi in questi mesi.
0: Il famoso ombrello, no? Ombrello francese che potesse essere allargato a paesi che si sono dimostrati interessati.
1: Sì. Però è, diciamo, questa è una soluzione molto problematica per vari motivi. Gli esperti hanno fatto notare innanzitutto che l'arsenale nucleare francese è troppo ridotto, e in secondo luogo i francesi comunque hanno chiarito che sarebbe un nucleare che è comunque gestito dalla Francia, la decisione è sempre francese, e questo chiaramente è abbastanza inaccettabile per moltissimi altri paesi, no? Chi decide di lasciare la propria deterrenza nucleare a un paese che decide quando e come intervenire, insomma questo è abbastanza problematico. Per quanto riguarda il ruolo della Germania, per adesso la Germania, non ci scordiamo che fino a 5 anni fa la Germania in termini di capacità di difesa era forse l'ultimo paese in Europa, veniva chiamato esercito dei Boy Scout, da termine usato spesso da ufficiali inglesi per derire le forze armate tedesche.
0: Sì, no, i cari amici britannici li chiamavano campeggiatori arrabbiati.
1: Appunto, la società offensiva. Tedesca non le piaceva vedere divise per strada, se non le piace neanche adesso. Nessuno vuole arruolarsi e l'esercito ha tantissimi problemi di prontezza, di capacità. Non sono questi problemi che si risolvono solo comprando armi, sono problemi che richiedono, la cui soluzione richiede un cambiamento culturale della società nei confronti delle forze armate, che richiede, non è neanche soltanto una questione di tempo, è anche una questione di opportunità.
0: Sì,
1: cioè come si fa a cambiare l'immagine del militare in Germania, visto che si basa su un passato particolarmente problematico. Fino a quando la Germania non farà i conti con questa questione, non potrà essere insomma un leader nel mondo della difesa. Lo potrà essere a livello industriale,
0: certo.
1: Saranno bravissimi, lo sono sicuramente già, però ecco, capacità di condurre operazioni, di essere un esempio in questa dimensione, penso che i paesi leader sono Francia, chiaramente il Regno Unito è fuori, ma se parliamo di Europa è il Regno Unito. La Francia e il Regno Unito sono i paesi che questi anni hanno combattuto di più.
0: Sì, si sono mantenuti in allenamento.
1: Sì, ma anche dal punto di vista del dibattito strategico, io adesso lavoro in Francia, c'è un'attenzione verso questi temi, una qualità del dibattito mille volte superiore a quella di qualsiasi altro paese di qualsiasi altro paese europeo, perché sono cose di cui sono abituati a discutere in maniera seria, la società conosce questi temi e ne parlano seriamente.
0: È quello che diceva prima, c'è una questione proprio di cultura, di società, di categoria mentale, no? Con la confidenza che tu hai rispetto a quel tema, perché senti comunque quel tema che è anche identitario, e non c'è niente di male nel dire questo, no? È proprio un percorso diverso della storia di questi ultimi 70 anni di storia. Cioè, la storia ha sempre un suo peso nel determinare poi proprio la forma mentale dei cittadini, di chi poi i cittadini li amministra, quindi a livello, diciamo così, territoriale e a livello istituzionale.
1: A livello poi militare, come dire, le tradizioni militari non sono, per le forze armate non sono un aspetto secondario, la motivazione del militare si fonda su quello, e in Germania l'hanno cancellata la tradizione militare, l'hanno resa, diciamo, è particolarmente problematica, e anche quella su cui si poteva costruire qualcosa è stata abbastanza messa da parte, quindi in questo momento adesso le forze armate hanno poco da offrire in termini come dire, valoriali, no? Ai propri cittadini in uniforme. Non è così in Francia, su cui invece possono contare su moltissime figure, nell'ultimo De Gaulle chiaramente, ma anche nel Regno Unito.
0: Certo. Certo, se per decenni hai attribuito un'accezione negativa a tutto quello che è militare, per motivi, ripeto, storicamente importanti, è ovvio che poi diventa difficile, no? Da un momento all'altro cambiare e tornare in un'altra dimensione. Molto interessante quello che ci sta dicendo Matteo Mazziotti di Celso, che ringrazio. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Vi ricordo ancora che Matteo Mazziotti di Celso, analista del Centro Studi sulla Geopolitica e le Relazioni Internazionali, geopolitica.info, ricercatore anche della NATO Defense College. E ci siamo, questo è l'ultimo giovedì di questa stagione dove protagonista è la Costituzione, con il nostro Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Lo continuiamo e potete continuarlo a seguire tutta l'estate su Instagram, e approfittate dell'estate per leggere Viva il Re, Viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini per Mondadori. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, dobbiamo sempre ricordare le origini della nostra Repubblica, la forza della democrazia.
0: Sì.
2: Moltissimo.
0: Oggi più che mai, in questi momenti oscuri, più che mai. E noi anche, approfittando del fatto che questo 1946, 2 giugno 1946, ovvero data del referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica, poi era nel 1946, è stata un'estate costellata di date importanti. Noi domani chiudiamo la nostra trasmissione, quindi non riusciamo a inglobare il 15 luglio, ma il 15 luglio è successo qualcosa di veramente storicamente importante. C'è stato un discorso che ha segnato, certificato la svolta del paese.
2: Sì, allora, ci sono tutta una serie di date, abbiamo detto, dopo il 2 giugno, le principali sono probabilmente il 10 giugno, proclamazione provvisoria della Repubblica, il 13 giugno, il giorno che Umberto II decide di partire per l'esilio, poi 25 giugno, prima riunione dell'Assemblea Costituente, 28 giugno si elegge il capo provvisorio dello Stato, cioè viene sancito che un'Assemblea Popolare sceglie il capo dello Stato, e questo è già una grandissima momento di cambiamento, no? Perché non è più il figlio del re il nuovo capo dello Stato, non è quindi per nascita ma è per scelta la democrazia, no? E lì probabilmente si compie la rivoluzione italiana. Poi noi l'abbiamo mai raccontato come rivoluzione questo, però lei ci pensi, l'Italia cambia forma di Stato, e non lo cambia con le armi, lo cambia con la forza di una matita, una scheda elettorale.
0: Io torno a dire che è commovente, cioè è bello da commuovere quello che è successo, e io spero veramente che anche l'occasione di questo anniversario ci riporti all'humus di quei giorni, no? Alla commozione, all'emozione di un popolo che con strumenti democratici decide di cambiare, di compiere questa rivoluzione e a 180 gradi stravolgere la sua storia.
2: Esatto, il popolo ferito che fa rinascere la dignità democratica, insieme al capo provvisorio dello Stato viene eletto il presidente dell'Assemblea Costituente, che è Saragat, che poi diventerà anche capo dello Stato, lo chiamavano nei diari dell'epoca il bel Peppino. Soprattutto c'era un po' di questa rivalità con Nenni, no? Nenni, il combattente, il bel Peppino, anche perché poi mi permetta di raccontare questo aneddoto. pare che Maria Giuseppe, la regina, fosse socialista, e a un certo punto Nenni viene a sapere queste chiacchiere di corridoio che Maria Giuseppe ha votato socialista, grande orgoglio, ma ha votato il bel Peppino.
0: No, vero.
2: Sì.
0: Povero, si è illuso per pochi attimi, si è illuso, e poi invece il bel Saragat ha prevalso.
2: Esattamente. E poi Saragat, al di là della bellezza, il 15 luglio in assemblea costituente legge il messaggio del capo dello Stato.
0: Il primo messaggio,
2: il programma del governo De Gasperi, perché De Gasperi ha quest'altro record, tra le tante qualità, ha quella di essere stato l'ultimo presidente del Consiglio dello Statuto e il primo della Costituzione della Repubblica, no? Passa dal Regno alla Repubblica.
0: Se fossi cattiva, ma non lo sono per il grande rispetto di De Gasperi, direi che già lì era cominciato il trasformismo. In realtà no, ovviamente fu all'insegna della continuità, di conosceva bene la macchina, di chi era, come dire, anche da un punto di vista proprio di spessore culturale e umano riconosciuto da tutti, no? Metteva sicuramente d'accordo tutti.
2: Sì, un personaggio enorme, anche nel libro lo raccontiamo, che veramente viene ricordato da tutti, questo uomo semplice, però di un'intelligenza politica enorme. Perché ricordiamolo, anche questo l'ha ricordato, fino all'inizio 46 non era detto che bisogna fare il referendum monarchia repubblica. Ancora era nelle carte lo spazio per la scelta di una nuova forma di Stato, poteva anche fare l'assemblea costituente. Ed è De Gasperi che all'inizio del 46, febbraio, marzo, capisce che la forza di una scelta popolare sarebbe stata diversa e quindi spinge per il referendum. Lo chiama il capolavoro di De Gasperi, no? Proprio questo. Diceva, e poi fa il secondo capolavoro De Gasperi, che saga Democrazia Cristiana contiene tante forze al suo interno, no? E quindi riesce a non far prendere posizione ufficialmente al partito. Infatti la Democrazia Cristiana lascia libertà di voto, no? E poi lui dichiara: io però voto Repubblica.
0: Fantastico, no, veramente lo statista vero. Ne abbiamo...
2: Esatto. Però poi noi dobbiamo anche criticare adesso, non ci sono più questi uomini, secondo me sono anche le circostanze, no? Cioè in quel momento questi che sono stati in fondo i nostri nonni, i nostri bisnonni, tirano fuori questa tempra, le nostre nonne, e capiscono che bisogna andare avanti e fare le cose.
0: Sì, ricordiamoci, era la generazione che ha vissuto veramente le fasi più drammatiche, violente, di una guerra, della guerra mondiale, ma anche di quella guerra intestina civile che c'è stata, no, in Italia. Quindi c'era veramente la voglia di andare avanti, garantire e garantirsi un futuro diverso. E quindi è vero, i grandi uomini, le grandi donne solitamente emergono in momenti non facili della storia.
2: Sì, era un momento non facile, perché comunque l'Italia era veramente messa male, perché comunque poi la crisi in Italia, ricordiamolo, comincia già con la prima guerra mondiale, la grande trasformazione, il suffragio universale maschile, i partiti popolari, la cattiva gestione dei reduci, la difficoltà della vittoria mutilata, no? Tutto quello, biennio rosso, biennio nero, e poi va scritto un altro libro su tutto questo.
0: Lo attendiamo, professore, quindi lei lavori per noi quest'estate, va bene?
2: Ma non avendo nulla da fare.
0: Ma sempre tante cose da fare, però veramente leggiamoci, vive il re, viva la Repubblica, perché è il modo migliore per ricordare chi siamo, le nostre radici. E poi è scritto benissimo da Giulia Guerrini con Alfonso Celotto, con tante tante testimonianze, tanti ricordi di chi quei momenti li ha vissuti direttamente, anagraficamente. I nostri centenari infatti sono i testimoni diretti di quei momenti così emozionanti. Grazie Alfonso Celotto, grazie per averci accompagnato tutta questa lunga stagione.
2: Faremo anche l'anno prossimo,
0: saranno
2: elettorale, ci divertiremo.
0: Come se ci divertiremo. Grazie sempre Alfonso Celotto. Quest'estate quindi non lo sentirete il giovedì ai nostri microfoni, ma potete continuare a seguirlo su Instagram, e ve lo ricordo ancora: vive il re, viva la Repubblica, per Mondadori. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Purtroppo non sono rassicuranti le notizie che arrivano dal Golfo, perché si continua a parlare di attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran, ma ufficialmente, al di là delle dichiarazioni un po', diciamo così, fuori portata ieri di Trump, ufficialmente le parti non hanno congiuntamente dichiarato la fine della tregua.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: l'università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
12: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
13: Attenzione, tutti in studio!
12: È pronto Giacomo?
13: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
14: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
15: TV 2000, dalla parte giusta.

0: per la seconda notte consecutiva Teheran ha risposto colpendo nuovamente le basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington dichiara che è una rappresaglia per i bombardamenti martedì da parte dell'Iran di navi che tentavano l'attraversamento di Hormuz. Se dovesse succedere di nuovo, ha detto Trump, la situazione peggiorerà notevolmente. Vertice di Ankara, prima Trump ha attaccato NATO e alleati per nodo Iran ma anche Groenlandia, ribadendo la delusione per la Spagna e per l'Italia. Poi però in chiusura il presidente americano afferma che manterrà la presenza degli Stati Uniti nell'alleanza, ha parlato di grande unità e addirittura di immenso amore tra i 32 alleati, concludendo i leader sono brave persone. Nella dichiarazione conclusiva del vertice viene ribadito l'articolo 5 del trattato, ovvero un attacco a uno e un attacco a tutti, confermato il no al nucleare militare dell'Iran e viene poi ribadito che la Russia è una minaccia a lungo termine. In conferenza stampa la Presidente del Consiglio Meloni ha confermato che l'Italia onorerà gli impegni sulla spesa per la difesa, oggi al 2,8% del PIL. La Premier, rispetto al suo rapporto con Trump, ha dichiarato che non si pente di niente, ha sempre agito per il bene dell'Italia, riaffermando di credere nell'unità dell'Occidente. Nella notte nuovo attacco ucraino nei confronti di obiettivi energetici russi, in particolare sarebbero stati colpiti depositi di petrolio della Lukoil nel territorio di Mikhailovsk. Rientriamo in Italia, foto di gruppo del Campo Largo in piazza Napoli, là incontro fra Toianni Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio, con Schlein che dice non faremo più alle destre il favore di dividerci. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. Tensione ieri alla Camera dopo il via libera, l'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizione all'attacco, mentre Vannacciani chiedono di più e pretendono un decreto sulla remigrazione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci del 16 ottobre. L'ex giornalista e imprenditore La Vitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto avvenuto. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto in provincia di Treviso. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

Allora, l'abbiamo detto, archiviato in qualche modo positivamente il vertice di Ankara, nel senso che l'obiettivo primario di Ruth è quello di mantenere Trump, gli Stati Uniti, dentro l'alleanza, è stato raggiunto. Le dichiarazioni finali sarebbero state considerate una non notizia, fosse accaduto in un altro momento storico, cioè pensare che dobbiamo salutare come positivo il fatto che si sia ribadito la validità dell'articolo 5 del trattato della NATO, quello che stabilisce il principio alla Diuma, uno per tutti, tutti per uno, quindi un attacco a un paese è un attacco a tutti i paesi dell'alleanza. È stato ribadito che la Russia è una minaccia a lungo termine, in più è stato aggiunto, questo sì una novità ma è una chiara concessione a Trump, che i paesi alleati, 32 paesi che compongono l'alleanza atlantica, si oppongono a un Iran che possa avere l'arma nucleare, quindi stiamo parlando di nucleare militare, non di nucleare civile. Però è proprio su questo fronte la situazione è tutt'altro che chiara, visto che sono riprese dall'altra notte i combattimenti, gli attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran. A onor del vero pare che sia stato l'Iran a infrangere la tregua attaccando le due navi che stavano cercando di passare Hormuz, e a questo è seguito appunto due notti di feroci, duri attacchi da parte di Trump. Trump ha detto: no, rappresaglia, ma se continuate attaccheremo in modo ancora più importante. Poco fa è arrivata la notizia di Axios, quindi portale dell'informazione sempre molto ben informato, che dice che sarebbero stati colpiti in Iran due ponti ferroviari, quindi due infrastrutture importanti. Bisogna capire se Iran e Stati Uniti, che di fatto non hanno ancora dichiarato la nullità, il superamento, l'essere diventato carta straccia del memorandum di tregua, dei famosi 60 giorni che scadeva più o meno a metà agosto, ecco, bisogna capire se si può tutto questo archiviare come rappresaglia o se siamo in una nuova fase della guerra. È vero che Trump ieri ha detto: ah, considero finito, chiuso l'accordo, però io vi ricordo che insomma le parole di Trump sono abbastanza estemporanee, volubili spessissimo in una metrica di contraddizione notevole, quindi insomma solitamente o da entrambi c'è la presa d'atto che ormai si è tornati in una situazione di guerra conclamata, oppure ancora qualche speranza che tutto possa rientrare ce l'abbiamo. Sono sicuramente molto critici i mercati dalla giornata di ieri, tutti in territorio negativo, anche stamattina le borse asiatiche accompagnate da quotazioni del petrolio tornate sopra gli $80 al barile, quindi con un aumento ben oltre il 7%, e lo stesso il gas. Bisogna capire appunto se sono dinamiche però che vengono poi riassorbite nella chiusura dei mercati di settimana. Allora, al momento qui ci fermiamo, vediamo poi se riusciamo a contattare, ad avere con noi, l'appuntamento era per quest'ora, con Maria Luisa Fantapiè dell'Istituto Affari Internazionali, per cercare di capire come i paesi del Golfo, al di là di quelli direttamente coinvolti dai contrattacchi iraniani, quindi Kuwait e Bahrain, stanno reagendo in questo momento, e poi capire però anche quello che sta succedendo in Iran, perché ricordiamoci che tutto questo sta avvenendo a conclusione delle giornate sacre dei funerali per l'ultimo addio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa nei primi attacchi, quelli del 28 febbraio, di Iran e Israele. A tra poco.

0: Allora, le ultime informazioni sul fronte iraniano che ci arrivano direttamente dall'agenzia IRNA, quindi chiaramente vicina al regime dei Pasdaran e degli Ayatollah, dice che il ministro degli esteri iraniano e quello qatariota, Qatar grande mediatore anche del memorandum, stanno discutendo degli sviluppi nella regione di Hormuz, che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Quello che è evidente è che il Qatar si sta muovendo per cercare di ridurre la frattura e veramente portare tutto a ad una questione di rappresaglia che possa essere inglobata nei passaggi non sereni di negoziati di questo tipo. Quindi sto veramente facendo ricorso a tutto il politichese diplomatico che si può accompagnare in questi momenti, perché sennò di fatto dobbiamo parlare di un memorandum completamente saltato e calpestato. Buongiorno e grazie per essere tornati ai nostri microfoni ad Ahmad Rafat, giornalista dell'associazione Iran Human Rights. Buondì.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, prima di tutto ovviamente ti chiedo, da giornalista, da osservatore, da analista che ben conosce l'area, che cosa ne pensi? Cioè, siamo di fronte alla fine, alla completa, diciamo così, disarticolazione del memorandum e quindi di nuovo guerra aperta, oppure no?
1: Sì e no, nel senso che la guerra, io ho avuto sempre dubbi che questo memorandum potesse funzionare, però da ambedue parti c'è la volontà di continuare tra un attacco e l'altro di discutere, cioè non rompere diciamo il filo che lega Teheran a Washington. Però il problema è un'altra cosa, che gli obiettivi che hanno Teheran e Washington sono talmente distanti che arrivare a un accordo, non a un memorandum come hanno firmato, un accordo vero, perché 60 giorni dopo avrebbero dovuto firmare un accordo, quell'accordo è quasi impossibile, perché Washington pretende la resa completa della Repubblica Islamica e a me non mi risulta che Repubblica Islamica abbia alcuna intenzione di rendersi, diciamo, di accettare tutte le condizioni e le imposizioni di Washington e del presidente americano Donald Trump.
0: Ah sì, questo è evidente. Quindi secondo te siamo di fronte a un percorso dove anche per ottenere le due parti quello che ovviamente si sono posti

0: come obiettivi rispetto a un accordo finale, utilizzano e ricorrono ancora allo strumento dell'attacco, quindi l'Iran nei confronti delle navi di Hormuz e gli Stati Uniti nei confronti di attacchi, tra l'altro importanti perché sono stati distrutti altri due ponti ferroviari nei raid statunitensi. Quindi cosa possiamo immaginarci al momento? Che formalmente il memorandum regga e che arrivati, qual è la scadenza, se non sbaglio più o meno era metà agosto, 18 agosto, giusto, ci sia una sorta di proroga e intanto si continua in questo modo?
1: Sì, io credo che la proroga del memorandum è possibilissima, è la cosa più realistico, perché non credo, come ho detto pure prima, che ci siano le basi per un accordo, certo, finale. Cioè gli attacchi, sì, è vero che l'Iran attacca le navi che vogliono passare lo stretto di Hormuz senza aver pagato il dazio, sì, o
0: quantomeno senza aver avuto il via libera, no? Perché da parte, sì, di Teheran, che poi sia dazio, come dici tu, tangente, pizzo, chiamiamolo come vogliamo, o siano in amicizia, se guarda caso, no, possono essere navi cinesi, un altro discorso, però Teheran dice per passare devi avere il mio via libera.
1: E infatti, e gli americani pretendono che tutti possano passare, perciò l'Iran, quelle navi o petroliere che cercano di passare lo stretto senza un'autorizzazione o senza aver pagato un tangente ai passaran, perché li attacca, e ovviamente gli Stati Uniti hanno attaccato tutto il sud dell'Iran in due sere, un attacco dopo l'altro, obiettivi civili, militari, e l'Iran ha solo attaccato le basi americane, Bahrain e nel Kuwait. Pertanto diciamo gli attacchi continueranno, ma qui, se parliamo solo di attacchi, chi ci perde sono gli iraniani, non la Repubblica Islamica come certo, Stato, ma gli iraniani, perché molti obiettivi sono civili.
0: Ecco, veniamo proprio all'interno dell'Iran per cercare di capire quello che sta succedendo, perché non si parla più dell'Iran, dei diritti dei cittadini iraniani, delle manifestazioni che sono state soppresse nel sangue, la più clamorosa a livello di gravità ovviamente quelle di gennaio, però sappiamo che è perlomeno 3 anni, no, che ci sono manifestazioni veramente soffocate in modo sanguinoso. Ci sono state esecuzioni portate avanti anche durante le fasi belligeranti di questa guerra, da dopo il 28 febbraio, e non si parla più appunto della popolazione iraniana. Cosa sappiamo rispetto a come si vive in questo momento in Iran da un punto di vista di quotidiano della vita, quindi anche di inflazione elevata alle stelle, dell'impossibilità di trovare, reperire i beni necessari, dell'insicurezza per i bombardamenti, ma dell'insicurezza anche per la macchina repressiva?
1: Le esecuzioni, per esempio, nel mese di gennaio sono state almeno 109 esecuzioni, solo nel mese di gennaio, giugno, sì. Pertanto continuano. Gli arresti, anche le manifestazioni piccole che si fanno, per esempio gli pensionati, gli operai di una fabbrica o l'altra, vengono repressi non nel sangue come giustamente hai accennato quelli di gennaio, perché sono piccole manifestazioni, sì, di qualche, sì, centinaia di persone, però vengono effettuati degli arresti. La gente è disperata perché l'inflazione ha superato solo nel mese di giugno 70%, cioè nel senso che io parlavo con degli amici in Iran, non è che a causa della guerra e del blocco navale americano non c'è, non ci sono merci sugli scaffali, ci sono, ma la gente non ha soldi per comprarli. Certo. Per questo ci sono, cioè in altri momenti subito finivano perché la gente terrorizzata come ovunque cerca di immagazzinare nelle case quanto, sì, possibile genere alimentari. Adesso no, perché non hanno i soldi. Io parlavo con una coppia di amici, che uno è medico e l'altro architetto, cioè classe media alta del paese, e dicevano che per esempio loro hanno abolito tutto quello che hanno definito lusso, tipo per esempio la paghetta dei figli ridotto a metà, non vanno a mangiare fuori, non comprano nessun genere che non sia di prima necessità, e questo, dico, una famiglia di 4 persone di cui 2 professionisti,
0: figuriamoci,
1: famiglie operaie eccetera in quali condizioni vivono. E la gente la colpa non lo dà tanto agli americani, alla guerra, ma al regime iraniano della Repubblica Islamica, incapace di gestire l'economia, incapace di evitare crisi internazionali che portano a questa crisi economica, e le considerano che questa politica avventuriera della Repubblica Islamica sta danneggiando più che paesi stranieri il popolo iraniano.
0: Ma secondo te, insomma, per la conoscenza che hai dell'Iran, del popolo iraniano, e ahimè anche dei Pasdaran, che chiaramente, insomma, hanno ormai in qualche modo voluto anche concludere, e forse a suggello di questo passaggio anche i funerali adesso di Ali Khamenei, è come se avessero voluto anche sancire il passaggio da un Iran a guida Ayatollah a un Iran a guida Pasdaran, anche se di fatto, come si dice, no, a costituzione immutata. Ma secondo te c'è la percezione, visto che Pasdaran però sono anche molto pragmatici, che non puoi averci anche la guerra in casa, quindi che in qualche modo devi ricostruire, quindi cedere qualcosa alla popolazione, oppure no?
1: Ma la logica direbbe di sì, la Repubblica Islamica sta in fase di passaggio, come giustamente hai detto. Dopo la morte di Khamenei, i Pasdaran hanno preso più potere che prima, già controllavano il 40% dell'economia, gli enti legati ai Pasdaran, però adesso loro vorrebbero prendere tutto il potere in mano. A me mi ha colpito una foto pubblicata da uno delle agenzie iraniane durante i funerali di Ali Khamenei, dove c'erano 10 personaggi, di cui 8 in divisa, uno ex presidente del Parlamento, ex militare, cioè ex comandante, e un solo religioso, e c'era scritto "il potere del paese" sotto, sottotitolato. Cioè, questa foto 20 anni fa ci sarebbero stati 8 personaggi del clero e 2 militari, adesso è cambiato 9-1 o 8-2, però 2 non senza uniforme e altri 8 con uniforme. C'è questo passaggio, e pertanto c'è anche una lotta per il conquista del potere, o per, diciamo, consolidare il potere, che nei prossimi mesi, finiti i funerali di Ali Khamenei, finito l'attacco eccetera, comincerà una lotta interna per il controllo del paese, che ci sarà questo passaggio dal clero ai militari.
0: E quindi secondo te si configurerà proprio come una vera lotta, nel senso non soltanto come mosse politiche di consenso nel creare gruppi, ma potrebbe questo tradursi anche in una in un elemento in più di lotta civile? Cioè, ci immaginiamo scontri veri e propri, teste che saltano, o dialettica politica intensa?
1: No, io credo che piuttosto teste che saltano,
0: ecco,
1: cioè noi ci troviamo di fronte al passaggio tra Repubblica Islamica .1, se vogliamo parlare con il linguaggio dei computer, a Repubblica Islamica .2. Adesso siamo in fase di questo passaggio, e bisogna vedere ovviamente se questo passaggio avviene, si completa, in che tempi. Io credo che in medio termine il clero verrà isolato molto più di quanto è stato in questi 47 anni, e i militari avranno diritto, diciamo, a guidare il paese, lo conquisteranno, e questo, ci saranno dei cambiamenti, perché i militari, al contrario del clero, non sono ideologizzati, più pragmatici, pertanto cercheranno di fare qualche cambiamento nella politica estera e rapporti internazionali con il resto del mondo, sia paesi della regione che paesi occidentali, mentre non è previsto, almeno nessuno prevede, che ci sia un cambiamento nell'atteggiamento nei confronti della popolazione, cioè non ci sarà una liberalizzazione politica, forse qualche cedimento su fatti sociali, tipo per esempio meno controllo sugli hijab che portano le donne, sì, o sì, queste cose qua, ma non ci sarà una liberalizzazione politica, mentre ci può essere un miglioramento dei rapporti con il mondo. Uh-huh. Questo è possibilissimo e molti analisti anche all'interno del paese dicono che questa è la prospettiva a medio termine.
0: Sarà interessante quando si dice anche di maggior apertura, quindi in qualche modo allentamento delle tensioni rispetto a partner o comunque attori internazionali, se sarà tutto questo un po' attrazione o comunque a polarità cinese, no? Perché comunque finora anche da parte degli Ayatollah è vero che gli Stati Uniti sono il grande Satana, però sappiamo che rispetto a rapporti con gli europei e quindi con l'Occidente europeo c'era una predisposizione diversa. Non certo così, ecco, invece insomma, i Pasdaran sembrano aver operato la loro scelta di come alleanze di forza e quindi sicuramente guardano più a Oriente rispetto di quanto possano guardare a Occidente, intendendo l'Europa, perché gli Stati Uniti ovviamente sono cosa a sé.
1: Sì, no, guardano all'Oriente in certo senso, per esempio, ma non solo l'Oriente nel senso della Russia e la Cina, ma anche Corea del Sud, Giappone,
0: sì, sì, sì.
1: E poi soprattutto cercheranno di avere rapporti migliori con i paesi della regione del Golfo Persico e paesi, diciamo, del mondo islamico. Ovviamente, dopodiché, questo comporterà anche una certa apertura verso certi paesi europei, e tra questi si può dire l'Italia, per esempio, questa ala, diciamo, tra virgolette, pragmatista o pragmatico dei Pasdaran guarda ad alcuni paesi come Italia, Spagna, piuttosto che Francia e Gran Bretagna.
0: Sì,
1: pertanto sì, ci sarà un miglioramento. Non a caso, se noi vediamo pure la politica italiana, quello che ha detto Giorgia Meloni anche in Ankara, che che l'Italia non ha mai partecipato e non parteciperà mai a una guerra contro la Repubblica Islamica, perché sanno che hanno qualche possibilità. Questa frase Macron o premier inglese non l'hanno detto, questa frase.
0: No,
1: l'hanno detto Sanchez e Meloni. Pertanto, perché c'è una certa apertura, disponibilità di avere migliori rapporti con alcuni paesi europei, e in questo includerei anche in certo senso la Germania.
0: La Germania mi incuriosisce di più. Invece, per quanto riguarda la Spagna, il nostro paese, diciamo che noi anche nei momenti peggiori abbiamo sempre mantenuto un certo tipo di capacità, quantomeno di canale aperto con sì, l'Iran, per tanti motivi storici e non solo. Vedremo. Grazie Ahmed Rafat, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro Ahmed. Ahmed Rafat è giornalista ed è rappresentante dell'associazione Iran Human Rights. È un piacere ritrovare l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO in Libano, direttore per le relazioni internazionali della Fondazione Fare Futuro e presidente del Comitato Strategico del Comitato Atlantico Italiano sulle tensioni del Middle East. Già ambasciatore anche all'OCSE. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a lei, piacere mio di ritrovarvi.
0: Allora, ambasciatore, le faccio subito la domanda secca, poi allarghiamo il discorso e andiamo a comprendere anche lo scenario medio orientale di queste ore. Come è andato il vertice della NATO? È stato un risultato al ribasso? Abbiamo ottenuto il massimo che potevamo ottenere? È stato un grande risultato rivendicato da Rutte di tenere Trump dentro la NATO?
2: Direi che è andato meglio rispetto alle previsioni della vigilia. Quindi nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante.
0: No.
2: Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato un atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Trump si è spinto a parlare di sentimenti amorevoli. Vabbè, che gli ha accolto, sono forse forzature retoriche, però io quando si commentano le esternazioni dell'attuale inquilino della Casa Bianca ricordo sempre la frase di qualcuno, non ricordo chi, che diceva, a mio avviso giustamente, il presidente Trump non va preso alla lettera, va preso sul serio.
0: Sì.
2: Quindi ci sono dei messaggi nel fondo che mi inducono a pensare che questo vertice sia andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale Rutte, e direi per l'azione ai fianchi che hanno svolto, sicuramente azione moderatrice che hanno svolto sul presidente Trump, secondo me soprattutto il segretario di Stato Marco Rubio, e per quanto riguarda i rapporti con la nostra Presidente del Consiglio credo che ci sia stato un ruolo importante e costruttivo dell'ambasciatore statunitense a Roma, Fertitta, che sicuramente si è speso in favore di una ricucitura con il nostro Presidente del Consiglio, si è speso con il Presidente Trump. Direi che è un vertice che mi sembra non abbia deluso chi puntava a un risultato positivo, e tra questi certamente noi, l'Italia, ma tutti gli alleati hanno lavorato in questa direzione. E sicuramente un altro elemento da non sottovalutare, conoscendo il retroterra culturale del presidente Trump, è il buon esito del forum industriale che si è svolto il giorno prima del vertice, forum dal quale, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, sarebbero stati decisi o messi in cantiere contratti in materia di difesa con il coinvolgimento di industrie europee e statunitensi per circa 50 miliardi di dollari, e conoscendo la sensibilità di Trump, direi dell'amministrazione americana nel suo complesso, anche per gli aspetti legati alle ricadute industriali e contratti per la difesa, sicuramente l'esito positivo di questo forum industriale ha giocato a favore di un atteggiamento di Trump meno aggressivo, meno dirompente di quello che si poteva temere alla vigilia del vertice.
0: Diciamo che i contratti sono un'ottima via per arrivare al cuore di Trump, no? E quindi anche ottenere quelle dichiarazioni amorose.
2: Non c'è dubbio, non lo ha mai nascosto.
0: Sì, sì, è vero.
2: E bene ha fatto anche il nostro Presidente del Consiglio a reagire con grande dignità alle provocazioni, perché tali sono, che nei suoi confronti ha manifestato appunto il Presidente Trump nei giorni immediatamente precedenti il vertice, e a ribadire, parlo sempre di Giorgia Meloni, il suo impegno costante per mantenere unito l'Occidente indipendentemente da chi sia alla Casa Bianca. Quindi direi che la sua volontà di tenere distinte le relazioni tra Italia e Stati Uniti da quelle personali, che hanno conosciuto sicuramente delle inclinature pesanti con l'attuale capo dello Stato americano, ha funzionato e ha prodotto gli effetti sperati.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi. Diciamo che c'è stato proprio chiaramente un ordine di scuderia per tutti gli alleati, cioè di non rispondere alle provocazioni di Trump. È stato evidente, no?
2: Sì,
0: dire. Ma la stessa Spagna, no? Perché
2: direi che anche Sanchez ha reagito in maniera, a mio avviso, corretta, inappuntabile, quando ha fatto presente che non aveva intenzione di reagire, di volere mantenere invece il dialogo con gli Stati Uniti sul piano delle relazioni tra Stati, quindi il piano su quale si dovrebbero sempre collocare i rapporti tra democrazie e nazioni sovrane. Mi pare che tutti abbiano giocato la partita in maniera adeguata, e il buon esito del vertice, a mio avviso, è riflesso nel succinto comunicato che anche quest'anno, come l'anno scorso, all'AIA ha chiuso i lavori, perché è un comunicato dal quale emergono indicazioni importanti.
0: Direi proprio di sì. E aggiungo, e infatti no, adesso ci soffermiamo su questo perché poi andiamo alla sostanza del discorso, però appunto anche la forma, soprattutto in queste circostanze, fa la sostanza. C'è da sottolineare anche l'ottima macchina organizzatrice turca che ha proprio
2: evitato. Proprio di te, una macchina oliata che ha funzionato.
0: Grande diplomazia, sì.
2: Grande di quel, cioè, la Turchia è erede di un impero che non possiamo dimenticare, ha un'amministrazione, una diplomazia di prim'ordine, non nata questa diplomazia con Erdogan, ma è una costante della storia turca, ancor prima della nascita della Repubblica, l'avere un'amministrazione di primo livello, e in queste occasioni importanti si vede il fatto stesso che Trump abbia riconosciuto che probabilmente, se non fosse stato il presidente Erdogan a invitarlo, avrebbe potuto non partecipare al vertice, è un riconoscimento del ruolo, oltre che di Erdogan, direi della Turchia, proprio nel delicatissimo scacchiere geopolitico nel quale si trova ubicato. Insomma, mi sembra un dato fondamentale, ed Erdogan esce certamente rafforzato come immagine internazionale e regionale da questo vertice. Insomma, la macchina organizzativa turca ha funzionato bene, e ancora una volta i dettagli di protocollo contano, e credo che tutti siano stati lusingati dalle attenzioni che hanno ricevuto da parte degli organizzatori turchi in questo contesto delicato.
0: Ah, senza dubbio è stato proprio il contesto che poi ha favorito il raggiungimento e la definizione del documento conclusivo. Ecco, concentriamoci su questo documento. Che NATO emerge, cosa registra? Al di là che sembra quasi assurdo, no? Che sia stato ribadito il valore dell'articolo 5 del trattato, soltanto pochi anni fa sarebbe stato, come dire, pleonastico. L'uno per tutti, tutto per uno, questo articolo 5 che non implica nessun tipo di automatismo, ma che ovviamente sancisce un principio: l'attacco a un paese dell'alleanza è l'attacco a tutta l'alleanza, come è stato ribadito che la Russia rappresenta una minaccia anche nel lungo periodo. La novità è l'Iran, che anche geograficamente un po' esce, no, dal perimetro NATO.
2: Non c'è dubbio, però lei ha citato questo richiamo all'articolo 5, sicuramente, come dice, poteva essere un pleonasmo fino a qualche anno fa, è stato ribadito in vari comunicati anche negli anni precedenti, ma il fatto che il comunicato di Ankara e la dichiarazione di Ankara sia molto breve, tra l'altro, si apra proprio con un richiamo al fondamentale ruolo dell'articolo 5, mi sembra una rassicurazione per quanti temevano che la presidenza Trump avrebbe messo in discussione, incrinato la certezza della deterrenza che risiede invece nell'articolo 5, che da sempre è un po' la chiave di volta dell'alleanza. Quindi mi pare che questa apertura con un richiamo alla natura fondante e fondamentale dell'articolo 5 non sia affatto irrilevante, così come non è irrilevante, ed anche questo direi che è un successo del governo italiano e della nostra diplomazia, perché ci siamo molto spesi anche quest'anno in questa direzione, il fatto che si dica sempre nel primo paragrafo del comunicato che la NATO resta impegnata ad un approccio a 360 gradi alla deterrenza e alla difesa, quindi una NATO a tutto campo che, fedele al trattato fondatore, non individua un nemico specifico, perché da nessuna parte è mai stato scritto che il nemico è un paese piuttosto che l'altro, è una NATO che è una alleanza di natura politico-militare difensiva, e questo approccio a 360 gradi è quello che il nostro paese, con altri soprattutto della sponda sud, da anni caldeggia, invitando l'alleanza a non guardare solo alle minacce o alle sfide provenienti dal fronte orientale, vale a dire in sostanza da quella che una volta era l'Unione Sovietica e oggi è la Russia, e purtroppo la Russia di Putin, quindi purtroppo dico, perché resta una minaccia per l'Europa, come lei stessa ricorda, il comunicato questo lo rileva, una minaccia di medio e lungo periodo che persiste. Quindi un primo dato positivo del comunicato è sicuramente questo forte richiamo alla perdurante validità dell'articolo 5. Se non ci fosse stato, sarebbe stato lecito chiedersi quanto ancora l'alleanza è credibile nel momento in cui venisse minacciato un alleato. Sarebbe scattata la garanzia che l'articolo 5 offre, che rende la NATO un'alleanza ancora oggi insostituibile, non lo so, però quello che è positivo è che questo richiamo c'è. L'altro aspetto importante che vorrei sottolineare, a mio avviso, nella dichiarazione, è il paragrafo 3, dove si dice che questa sarà una NATO impegnata a costruire il futuro, un'Europa più forte in una NATO più forte, quindi un richiamo al rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza, per il quale si sta da tempo adoperando il nostro governo, come si sono adoperati gli esecutivi che hanno preceduto il governo Meloni. Quindi anche questo è una costante dell'impegno italiano, avere una difesa europea che sia complementare ma non alternativa all'alleanza atlantica.
0: Ma è d'accordo nell'espressione che in qualche modo è stata sancita, cioè pur tenendo e mantenendo gli Stati Uniti dentro, che era uno appunto, no, degli obiettivi della nascita della NATO, in realtà però si è sancita una fase post-americana della NATO stesso, proprio per un maggiore protagonismo, impegno e responsabilità della parte europea?
2: Ma direi che io sono d'accordo con quanti sostengono che si sta andando, siamo già entrati in una fase di una NATO 3.0, dopo la NATO diciamo di epoca guerra fredda, la NATO 1.0 concentrata soprattutto sul contenimento della minaccia sovietica, la NATO 2.0 impegnata in missioni fuori area di stabilizzazione regionale, anche nella lotta al terrorismo, e la NATO che ha portato poi alla missione ISAF in Afghanistan. Quindi una volta chiuso il periodo della guerra fredda, ci si è concentrati su una NATO con un impegno prioritario in quella che si chiama la sicurezza cooperativa. Ora si va appunto verso questa NATO 3.0, caratterizzata da un spostamento dell'onere, del cosiddetto fardello, il burden shifting, dagli Stati Uniti verso l'Europa, perché la Casa Bianca, l'amministrazione americana, non nasce questo con la presidenza Trump, ma la presidenza Trump lo conferma, è sempre più concentrato ovviamente sulle sfide provenienti dall'Indo-Pacifico, in particolare sulla sfida cinese. Quindi siamo entrati sicuramente in una NATO diversa, e ci sono già dei segnali in questo senso. La crescita importante di stanziamenti per la difesa che il comunicato registra da parte del Canada e degli alleati europei, una crescita considerevole rispetto anche all'anno scorso, che ci porterà gradualmente verso quel 5% del PIL destinato a spesa, destinare a spese per la difesa, fissato, obiettivo fissato dal vertice dell'AIA dello scorso anno, da raggiungere naturalmente con gradualità, ma tutti gli alleati europei e il Canada stanno facendo, come direbbe qualcuno, i compiti a casa. A casa. Anche noi, l'ho detto alla presidente Meloni, siamo ormai intorno al 2,8%, con una crescita considerevole rispetto al 2% di qualche anno fa. Quindi questo direi è un primo punto molto importante, e allora si va in questa direzione, ed è la direzione che tutti richiedono. L'altro aspetto positivo che va valorizzato è che è già in atto una transizione di alcuni comandi operativi da una guida statunitense a una guida europea, a parte il comandante supremo delle forze NATO, che resta e resterà a lungo americano, se non altro perché c'è la questione della deterrenza nucleare, dell'ombrello nucleare, che sono e abbiamo ancora circa 80 soldati in Europa, quindi non vedo a breve una sostituzione di un americano con un europeo come vertice militare dell'alleanza. Però i comandi operativi come quello di Brunsum, quello di Norfolk e quello di Napoli, Joint Force Command di Napoli, sono già passati sotto la guida di generali o ammiragli europei. Mi sembra una indicazione rilevante questa, oltre, ripeto, al massiccio investimento in spese per la difesa che tutti i paesi europei, gli alleati europei stanno compiendo, anche quelli diciamo che fino a qualche anno fa erano più preoccupati da sfide provenienti solo da sud rispetto alla sfida proveniente da est. Ora ci siamo tutti allineati sul fatto che la NATO, la difesa della NATO deve essere credibile indipendentemente dal luogo di provenienza, sì, della minaccia. Questo mi sembra positivo.
0: Senza dubbio.
2: Quindi direi che tutto questo va nella buona direzione e il comunicato tra l'altro specifica quale deve essere il mix, la combinazione di forze per le quali la NATO potrà essere credibile. Si parla come sempre di un mix di forze nucleari americane sostanzialmente, convenzionali, e di difesa missilistica insieme con assetti di difesa spaziali e di cyber. Quindi
0: sempre più, certo, è ovvio.
2: Siamo veramente anche a livelli tecnologici alla punta delle trasformazioni. Stiamo parlando di domini molto molto concreti e il comunicato fa stato anche di quello che sta avvenendo all'interno dell'Alleanza per giungere a un cloud di difesa NATO e all'adozione sul terreno sempre della difesa dei più avanzati modelli di intelligenza artificiale. Quindi direi che è un comunicato che va ben al di là delle parole, si entra nel merito pur con una sola paginetta, e mi sembra tutto questo apprezzabile. E anche qui credo che il ruolo di Rutte sia stato importante, facendo sponda anche agli auspici dell'amministrazione americana di avere un comunicato asciutto rispetto alle pagine e pagine di comunicati di epoche precedenti. Si sta andando quindi verso una NATO sempre più operativa. L'altro punto che mi sembra significativo è il forte sostegno all'Ucraina che il comunicato ribadisce nella propria difesa contro l'aggressione della Russia putiniana. Il pacchetto importante di aiuti che gli alleati promettono a Kiev, che hanno già stanziato nel 2026 con un impegno analogo previsto per il 2027 di circa 70 miliardi di dollari annui, comprensivo ovviamente degli impegni anche bilaterali di molti paesi, e tutto questo unitamente alla presenza apprezzata di Zelensky ad Ankara e dei suoi buoni contatti anche con il presidente Trump fa capire come ormai l'Ucraina sia considerata parte della famiglia occidentale anche per le straordinarie capacità tecnologiche unite a una ferrea volontà di difendere la propria sovranità che Kiev sta ponendo in atto. Tutto questo mi sembra un dato non irrilevante.
0: Assolutamente, no, da questo punto di vista è essenziale. Prego.
2: Parla in maniera esplicita di ingresso dell'Ucraina nella NATO, diciamo che si passa dalle dichiarazioni di intenti politici, che sono ovviamente obiettivi molto complessi da raggiungere, a un rafforzamento della cooperazione sul terreno con Kiev, che mi sembra poi di fatto rifletta l'interesse prioritario sia della parte ucraina che della NATO e degli stessi Stati Uniti.
0: Indubbiamente in questo momento. Un'ultima domanda però, veramente un paio di minuti, ambasciatore, che però ci dia almeno la suggestione, ma per l'inserimento della questione Iran, quindi non accetteremo mai che l'Iran possa dotarsi dell'arma nucleare, è una concessione a Trump o può rientrare veramente anche in un obiettivo, in un orizzonte NATO?
2: Ma io credo che rientri in un orizzonte NATO, in una NATO sempre più con una dimensione geopolitica globale, che non è una NATO globale, ma una NATO con un approccio globale. E l'Iran sappiamo che è un elemento, un tassello fondamentale degli equilibri medio orientali.
0: Ecco.
2: Quindi il mettere in guardia contro il pericolo rappresentato da un Iran nucleare mi sembra che vada nel senso di questa NATO sempre più a vocazione globale, geopolitica, che gli Stati Uniti auspicano, non solo gli Stati Uniti di Trump, è un auspicio antico, ma che Trump ha rilanciato con particolare vigore, così come mi sembra significativo significativa la presenza ad Ankara di delegazioni di politiche di alto livello dei quattro partner dell'Indo-Pacifico, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud, qui avendo a mente soprattutto con riferimento al Giappone, alla Corea del Sud, anche il pericolo rappresentato per questi paesi dalla assertività cinese nelle loro aree di appartenenza. Certo. Quindi una NATO sempre più geopolitica, con un forte richiamo ai partenariati con le democrazie asiatiche, che sono quelle che ho appena citato, e che mi sembra deponga per una vitalità perdurante dell'alleanza che taluni fino a qualche anno fa davano un stato
0: comatoso.
2: Per esempio, vorrei ricordare il fatto che c'è stato un impegno di Rutte in una bilaterale con la delegazione coreana, sudcoreana,
0: sì,
2: da quello che anni in genere molto ben informati, ad allineare gli standard tra i sistemi d'arma coreani, sudcoreani e quelli NATO, e migliorare la interoperabilità. Poi in sostanza un impegno a trasformare l'industria della difesa coreana in un'industria allineata agli standard NATO. Si va dunque in una direzione corretta di una NATO geopolitica con vocazione a prestare attenzione a tutte le sfide che vengono poste all'Occidente. E torniamo all'idea della Presidente Meloni di lavorare per l'unità dell'Occidente nel suo complesso, al di là dei rapporti personali più o meno positivi che si possono essere con l'uno o l'altro inquilino della Casa Bianca. Quindi direi che il nostro governo, la nostra Presidente del Consiglio, affiancata naturalmente dal Ministro, Vicepresidente Tajani e dal Ministro Crosetto, si è mossa bene e siamo usciti con un'immagine direi rafforzata di credibilità anche come partner atlantico dagli incontri di Ankara.
0: Sicuramente è un buon punto di partenza, poi vedremo gli sviluppi della NATO dei prossimi mesi, perché Trump rappresenta sempre un elemento di destabilizzazione, no? Però sicuramente
2: ormai dobbiamo incorporare
0: esatto
2: intorno al concetto che avevo evocato all'inizio. Trump va preso non alla lettera ma sul serio, quindi va
0: di sì.
2: Le dinamiche profonde che egli esprime, anche espressione delle sue dell'amministrazione statunitense, non parla sempre a titolo personale estemporaneo, a questa tattica del gioco a rialzo che forse gli viene dalla sua attività di immobiliarista, affari pregiudicato, per molti versi cinico, trasferendola sul piano.
0: Assolutamente, ambasciatore, il quadro lo ha dipinto benissimo. Io la ringrazio sempre. Buona giornata, ambasciatore Gabriele Checchia. Vi ricordo, lunga carriera, è stato anche nostro ambasciatore alla NATO. Arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora noi.
3: Buongiorno in Blu 2000. Sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Golfo Persico, seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, il bilancio parla di 14 persone uccise. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Il vertice NATO ad Ankara, che si è chiuso ieri, ha conferma l'impegno incrollabile alla difesa collettiva e nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Intanto il presidente Trump, dopo aver criticato gli alleati nella conferenza stampa finale, ha dichiarato in sala grande amore: i leader sono brave persone. La guerra in Ucraina: nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla regione di Stavropol. Ancora disagi nelle ferrovie italiane, danneggiata in diversi punti la linea in Calabria. Si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia, Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni, con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Politica: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così a Napoli, all'iniziativa del Campo Largo, la segretaria del PD Schlein. Lo faremo per rendere il paese più giusto, dove tutti hanno le stesse opportunità, ha aggiunto. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, con il riconoscimento delle attenuanti sulla morte del bracciante di origine indiana Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024. Lovato, datore di lavoro, scaricò il bracciante indiano davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato, poggiato in una cassetta per la frutta, senza chiamare i soccorsi. E infine Treviso: un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida c'era la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: 8.05, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Un piacere ritrovare Davide Allegranti, giornalista di Quotidiano Nazionale, per cui cura il podcast Pecore Elettriche, lo leggiamo tra gli altri anche su Public Policy e Il Dubbio, ricercatore all'Università La Sapienza. Per mimesi ha pubblicato Come parla un populista Donald Trump, i social media e i fatti alternativi. Buongiorno Davide, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, è sempre un piacere, grazie ancora.
0: Allora, solitamente lo faremo anche questa mattina, di dare uno sguardo insieme alla politica italiana, però io ricordo, al di là del tuo libro e quindi anche della tua analisi e studio di Trump e degli Stati Uniti nell'era Trump, ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti, proprio le ultime battute le abbiamo dedicate a Trump e tu evidenziavi un aspetto di Trump, ovvero Trump il vendicativo. E tutto quello che è successo anche rispetto poi alle accuse e contraccuse nei confronti di Meloni, in parte anche di Sanchez, rinverdite fino alle scorse ore, insomma, mi hanno fatto tornare con la mente a quelle parole. Quanto e perché? E poi è solo carattere o è secondo te tatticamente vendicativo Trump?
1: È un'ottima domanda, nel senso che forse tutte queste cose Trump, lui usa, allora Trump usa la strategia dell'insulto, la insult politics, ecco, come la chiama Weinberg, che è uno studioso che ha inventato questa definizione di insult politics. La politica dell'insulto è una strategia per Trump che ha utilizzato per fare campagna negli Stati Uniti e vincere le elezioni presidenziali negli ultimi oltre dieci anni, di politica trampiana. Lui non si è mai, come dire, risparmiato e non ha risparmiato nessuno, repubblicani, democratici, e questa compagni di partito, giornalisti, analisti di qualsiasi partito, orientamento politico. Lui, se c'è qualcosa, diciamo così, non gli torna, che è abbastanza, quindi, un'espressione difficile da usare per l'uomo più potente del mondo, che tutto sommato, come gli gira, permette di usare espressioni anche poco eleganti nel migliore dei casi. Ecco, questa fa parte della sua strategia comunicativa, e tra l'altro, come dire, è una strategia, c'è un film che è anche discutibile, The Apprentice, in cui quella, come dire, la regola attacca, attacca, attacca, viene ribadita come parte della strategia trampiana, e effettivamente, vuol dire, effettivamente porta dei risultati dal suo punto di vista. Poi appunto c'è questo elemento che sottolinei tu dell'essere vendicativo, ma quello è abbastanza, a tratti anche ridicolo, ma è ridicolo perché l'unico modo per non litigare con Trump è compiacerlo. E tra l'altro, come dire, si sottolinea, oggi c'è un'intervista, mi sembra un po' strana, però c'è un'intervista di Charles Kupchan, che è un professore molto serio sul Corriere della Sera, insomma, dove fa complimenti a Mark Rutte, segretario della NATO, perché tutto sommato dice sa come gestire Trump.
0: Gestire
1: Trump bisogna dirgli che è il più bravo del mondo,
0: Daddy, no, paparino, esatto, salvaci tu, sei riuscito a farti dare fuori i soldi a quei 31 tirchioni della NATO.
1: Esatto, cioè così lo trovo un po' pittoresco, diciamo, come modo per descrivere l'ottimo lavoro di Mark Rutte, che invece mi sembra abbastanza sconcertante. Ho capito che il risultato finale deve essere la NATO non si deve sciogliere. Ora, a parte il fatto che bisogna sempre fare una tara, secondo me, anche ad alcune cose che vengono dette, per cui sembra sempre la NATO scompaia domani, quando poi non è vero, perché non se lo può permettere nessuno, detta male, tagliata con l'accetta.
0: No, ma è assolutamente così, a cominciare dagli Stati Uniti, che hanno tutto interesse a restare nella NATO. Poi altro conto è riequilibrare la presenza delle forze in Europa rispetto allo scenario pacifico. Questo siamo nel razionale, tutto il resto.
1: Ma certo, ma anche ma anche rispetto alle spese, nel senso, è una cosa che quando la dice su questo, come dire, Trump ha anche delle ragioni, nel senso che concetti simili, magari espressi in maniera diversa, li aveva espressi anche Barack Obama, cioè,
0: vero.
1: L'invito a gli alleati della NATO a rispettare gli impegni finanziari, questo, come dire, lo spiega sempre molto bene Yascha Mounk, un politologo che ha scritto dei libri molto interessanti, l'ultimo si chiama Identity Trap, lui dice sempre questa espressione, dice che l'Europa è stata in vacanza dalla storia per 80 anni perché c'era il cappello degli Stati Uniti,
0: così,
1: la difesa
0: americana. Ci siamo approfittati di avere le spalle coperte per creare un continente dove spendiamo tanto in welfare, spendiamo tanto in diritti, in rete sociali, e lo abbiamo potuto fare perché avevamo le spalle coperte. Questo è vero, c'è poco da negare.
1: Esatto. Quindi, se tutto sommato si chiede ad alcuni paesi, quasi tutti tra l'altro, di aumentare le spese perché gli accordi non sono stati rispettati, tutto sommato questa non è che è una trampata, fa parte degli accordi. Poi Meloni rivendica degli spazi di agibilità in questo senso, il 5% è una cifra molto elevata, quindi, però c'è anche da dire che siamo già in campagna elettorale, si sentono anche cose molto strane, e queste cose molto strane arrivavano da piazze napoletane, dove ieri c'è stato una riunione del Campo Largo.
0: Ci arriviamo.
1: Però, insomma, queste perplessità anche sulle spese militari. Poi bisogna sempre stare molto attenti a decrittare subito e a far scattare subito i nostri allarmi antipopulismo, perché la frase che si sente dire adesso, che rischiano di dire un po' tutti, seppur in maniera diversa, cioè, ma volete spendere i miliardi per le armi e poi non occuparvi di sanità? Sono cose, non stanno insieme.
0: Volete spendere in carri armati quando ci sono le liste di attesa, che è un po' questo, no? Che torna molto come adagio in questi giorni.
1: Esatto, e questa è abbastanza surreale, perché invece è una politica adulta, usiamo questa espressione, che deve poter fare entrambe le cose, nel senso, anche perché, come dire, sono due problemi che valgono alla stessa maniera. Nonostante, scusate se anticipo una cosa che volevo dire dopo, nonostante Beppe Conte ieri abbia detto che la Russia non è un pericolo, abbastanza sconcertante come dichiarazione. E, insomma, invece di pericoli ne abbiamo subiti, anche se non, come dire, non riguardano i nostri stretti confini.
0: Ma nessuno ci sta invadendo. Sicuramente non abbiamo i russi a Udine, non abbiamo i russi in Trentino che ci vogliono invadere. Questo è un discorso, però ormai dovremmo averlo capito che le sfide e le pressioni che arrivano dalla Russia sono reali, sono quotidiane. Voglio ricordare anche l'arresto l'altro giorno, no? Di due nostri ex 007,
1: certo.
0: Poi c'è tutta quella partita di guerra ibrida, e c'è tutta la partita anche della Russia presente in Libia a condizionare anche i flussi migratori, cioè è fuori dal mondo dire che la Russia non è assolutamente un pericolo.
1: Sì, tra l'altro vorrei ricordare che invece i russi ce li abbiamo avuti quando c'era il Covid, perché vennero a Bergamo, si è capito a fare
0: perché
1: cose.
0: Perché tu sei terzido, sì, è vero, è vero.
1: E Conte forse ci potrebbe spiegare qualcosa, però insomma una vecchia
0: che erano venuti per aiutarci, no? Addirittura l'allora ministro della difesa Guerrini invece alzò subito le orecchie e fece in modo che i generali russi presenti, poi non si capisce perché generali invece che medici, comunque i generali russi presenti furono scortati sempre da nostri uomini, questo per volontà di Guerrini, non di Beppe Conte.
1: Sì, infatti, però insomma sono con questa testimonianza di fatto che poi voglio dire, ci sono alcune espressioni che andrebbero rivisitate meglio, però adesso tutto acquista un valore molto più importante perché è iniziata la campagna elettorale e anche il duello fra Trump e Meloni, Trump magari non gliene frega nulla perché Trump vive in un altro mondo, che è un mondo di, per tornare un attimo all'argomento di prima, di trattative feroci in cui appunto si insulta l'avversario e poi però si ricompone una presunta armonia. Oggi i giornali danno conto di questa armonia che c'era ad Ankara più o meno.
0: Questo
1: poi
0: amore tra i 32 amore, leader, sì, certo, che sono brave persone. Questo.
1: Esatto, è tutto così. Sì, ma
0: fantastico mondo di Trump. Sì.
1: Trump infantilizza sempre la discussione pubblica, questo è molto interessante per chi studia il suo linguaggio. E ora ragiona in questi termini: o sono cattivi gli alleati o presunti alleati, oppure sono appunto brave persone e c'è questo amore trasversale che va qua e là. Poi non sono tutti così, perché ieri ce l'aveva con la Spagna, insomma, ce l'ha un po' con tutti a seconda di chi lo fa ad onta. Poi forse la strategia migliore è non fingersi morti e non rispondere, ma semplicemente lasciare cadere, come Giorgia Meloni negli ultimi

0: Che devi fare, voglio dire? La cosa difficile di questa fase storica è che lui comunque è l'uomo più potente del mondo, il capo del mondo libero. Poi, come dire, io poi sono filo americano, adoro gli Stati Uniti, per me sono un paese meraviglioso. Però sono anche un paese che contiene Donald Trump, il quale va preso per quello che è, cioè il presidente degli Stati Uniti. Poi il problema è che il presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, e questo porta in dose il fatto che cerca di ridurre gli avversari nelle condizioni che vediamo, umiliandoli. Quello che grazie ai signori che hanno assaltato il Campidoglio il 6 gennaio 2021, ora si potrebbe fare tutto l'elenco di quello che è Trump, però nessuno si può permettere, questo è il punto, di fare a meno degli Stati Uniti, perché sì, per tante ragioni, per ragioni culturali, per ragioni sociologiche, per ragioni politiche, economiche e di relazioni fra stati.
1: Sì, e ancora di difesa e sicurezza, no? Quindi non possiamo
0: anche, certo,
1: proprio.
0: Quindi tutte queste cose vanno tenute in considerazione, perché anche qui, sempre secondo le logiche della campagna elettorale, adesso diventerà sempre più stressante e pressante, sembra sempre che uno debba rimettere al posto Trump, il quale, come dire, sappiamo chi è, ormai penso tutti l'abbiano saputo. Negli Stati Uniti non si sono stupiti quando Trump ha attaccato la Meloni, perché dice vabbè, sui social ormai lo conosciamo Trump.
1: Esatto. Invece sembra che il caso siamo noi che l'evidenziamo, no? Per gli statunitensi vabbè, Trump è così, punto.
0: Esatto. Ora, anche noi lo sappiamo, che, o meglio, forse noi altri che studiamo il linguaggio di Trump e stiamo attenti alla sua comunicazione politica, però tutto sommato non è mica accettabile,
1: no,
0: o legittimo, legittimato, che il presidente degli Stati Uniti attacchi i capi di governo così come gli va. Quindi tutto sommato siamo in questa netta contraddizione, e per un po' ce la dovremo tenere ancora questa contraddizione. Poi magari potrebbe venire anche uno peggio di lui, dico sempre, non è detto. Chissà, Vance potrebbe anche rivelarsi peggio di lui se dovesse vincere le elezioni, chi lo sa. Però tutto questo ha avuto un riflesso anche sulla la costruzione, mi pare di dire, della campagna elettorale di Meloni, la quale deve come dire, deve tenere tutto insieme, perché allora non si fa propaganda per le elezioni politiche 2027 sul rapporto su Trump, evidentemente può essere un pezzo di un discorso,
1: sì,
0: il fatto che gli Stati Uniti sono amici storicamente, culturalmente, però poi è inaccettabile quello che dice Trump, benissimo. Poi però, come dire, Meloni può avere anche beneficiato del fatto che, siccome i sondaggi ci dicono che in Italia Trump non lo sopporta nessuno tendenzialmente, a parte qualche frangia, magari il fatto che lei si sia
1: abbia preso le distanze,
0: che ha tenuto il punto, è questo. Lei non è che si è rivoltata, ha tenuto il punto, che è già un passaggio diverso anche dal punto di vista della comunicazione, cioè, infatti abbia tenuto il punto, secondo me questa cosa
1: fa punteggio,
0: funzionato.
1: bisogna vedere perché campagna elettorale è già iniziata, però sappiamo che quest'anno sarà lunghissimo, sia che si voterà leggermente in anticipo ad aprile o a scadenza regolare a ottobre.
0: Sì.
1: Un anno è lungo.
0: Sì, sì, allora teoricamente le elezioni sono alla fine del 2027, sono alla fine del 2027, poi però io penso che ragionevolmente saranno anticipate ad aprile, anche se so che c'è una discussione nel governo, per esempio Giorgetti non è che sia proprio così felice, per esempio, ma vedremo come si evolverà la faccenda. Beh, di certo l'approvazione della nuova legge elettorale, su cui ci sono dei dibattiti in corso, sicuramente rende più semplice poi celebrare il gioco, visto che ci sono le regole del gioco. Poi può essere discutibile il fatto che tutte le volte l'anno prima o sei mesi prima si cambiano le regole del gioco, vabbè, e questa è un'altra discussione. Però effettivamente sarà in ogni caso una campagna elettorale molto lunga, anche perché tutto sommato è già partita, in realtà era già partita quella referendum costituzionale.
1: Sì, esatto, infatti.
0: Quindi siamo già nel pieno della campagna elettorale, con appunto alcuni eventi e fenomeni che si stanno verificando, appunto compresa questa ricerca, scusami se vengo a uno dei punti.

0: in questa mitologia di ricerca dell'unità del campo largo,
1: oh,
0: no?
1: Bella fotografia da Napoli, non faremo più alla destra il favore di dividerci. Ha detto Schlein.
0: Esatto. Poi in realtà il campo largo ieri era già diviso, per quanto mi riguarda, nel senso che mancava della gente su quel palco. E poi loro ci spiegano, ma nello specifico mancava Matteo Renzi, che è diventato, anzi è tornato, perché la politica italiana è come quel film con Bill Murray, Ricomincio da capo, sul giorno della marmotta, che ricomincia sempre uguale a se stesso. E effettivamente c'è questo dibattito, Renzi sì, Renzi no, che si porta avanti da oltre 10 anni, oltre 15 anni direi, perché appunto la questione è se questo campo largo, che per i leader dei PD, Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verde e Sinistra, è già composto, sì. Nel senso, per loro il campo largo è quello
1: là, loro.
0: Cioè
1: sì.
0: Sono Elly Schlein, Beppe Conte e i sussi e biribissi della politica italiana, cioè Bonelli e Fratelli.
1: Questo omaggio a Collodi, sì.
0: Esatto, e quindi tutto sommato quello è il campo largo. Poi si possono decidere con molta magnanimità, perché c'è sempre questa aria, no, di sì. Vi si fa un favore forse, c'è questo tentativo di verificare la possibilità che ci sia un allargamento verso il centro, e quindi al centro non è che c'è rimasto moltissimo, devo essere sincero, perché i presunti centristi, liberal democratici, riformisti, poi sono sfumature, 50 sfumature di area di centro, sono, che ne so, più Europa, oppure i socialisti, oppure Italia Viva, che adesso si chiama Casa Riformista, sì. Di Renzi. Calenda credo lo diano già per perso, anche perché lui stesso in
1: si
0: questa modalità
1: fuori,
0: pannelliana, per cui fa contro tutti e tutto più o meno, e quindi adesso c'è questo dibattito su Renzi, che effettivamente vale elettoralmente poco, perché è sempre il 2,5%,
1: però.
0: Tutto sommato, come dire, mi viene da dire che è sempre Renzi, sia nel bene sia nel male.
1: Infatti.
0: Per cui rappresenta anche una modalità di fare campagna elettorale che magari può anche essere utile alla coalizione di sinistra-centro, come la chiamo io. Ora, questo nodo non è stato sciolto ieri, dove tanto ci sono stati un sacco di problemi, ci sono state le contestazioni di disoccupati, poi di potere al popolo. Insomma, non è stata molto brillante questa trasferta napoletana, mi risulta anche leggere le cronache.
1: No, ci fosse
0: proprio il pianone. E poi appunto questo campo largo non ha leadership, perché non sa come scegliere la primaria, non primarie, prende il candidato, lo fa quello, il partito che ha un voto in più, come si fa? Non l'hanno ancora deciso, non c'è il programma, per cui ok, salario minimo, la difesa della sanità, ok, però non è sufficiente. Sulla politica estera già che come dire, compare e non compare secondo le convenienze, ma poi in un eventuale programma elettorale ci dovrebbe essere, e se non ci sarà qualcuno dirà ma di che stiamo parlando. È un grosso problema, forse il problema principale per la soave alleanza del campo largo, che cambia nome anche lì a seconda del protagonista. Allora, per Conte è l'alleanza per la Costituzione, poi non so, la Schlein anche lì sta cambiando nome. L'altro giorno sono andata a sentirla a un'iniziativa sulla sanità pubblica, e ha detto che si chiama Alleanza Progressista, poi credo che qualcuno voglia chiamarla Alleanza per la Difesa dell'Ambiente, insomma no, ognuno la tira da dentro, no, la vede come gli pare, e non lo so, anche questo è un altro tema irrisolto. Per carità, c'è tempo, perché la campagna elettorale è lunga. Non mi sembra che questi problemi avranno una soluzione pacificata.
1: Si fa fatica a capire, se no l'avrebbero già trovata, no? L'avrebbero già fatta, perché l'unico elemento è quello che ha detto ieri Schlein, cioè siamo l'alternativa alla destra, e si continua a essere solo quello.
0: Esatto, esatto. Finora l'opposizione è stata l'alleanza TTG, tutti tranne Giorgia, per cui era una cosa contro la Meloni, ma contro essere contro qualcuno, come ci hanno già spiegato e fatto vedere varie altre coalizioni, per esempio contro Berlusconi, non è che produce grandissimi negli anni passati, non è che produce grandissimi risultati, e mi sembra tra l'altro che in questa fase specifica poi magari qualcuno proverà a fargli cambiare idea. C'è questo desiderio di totale autosufficienza, mi sembra la parte peggiore, cioè l'opposizione e nello specifico questo pezzo del centro-sinistra, dopo il referendum costituzionale, che era un'altra cosa che riuniva forze trasversali anche, che magari si opponevano alla riforma della giustizia, questo centro-sinistra è convinto di aver già ottenuto dei risultati, di aver già vinto le elezioni. E allora, fin quando frequentano molto l'Emilia Romagna, la Toscana, probabilmente possono anche trovare soddisfazione in questa in questa consapevolezza, questa poi però l'Italia è lunga e stretta, ci sono un sacco di problemi e soprattutto ci sono un sacco di territori che, nonostante molte difficoltà, non sono diventati di centro-sinistra in questi 4 anni, perché poi il tema è il potere logora anche chi ce l'ha, e quindi Meloni come esce da questi 4 anni di governo? Ma secondo me meno peggio di come viene descritta dall'opposizione, che descrive sempre questo disastro nucleare in cui siamo finiti e in cui soprattutto è finito il governo. Io non darei così per scontata la vittoria del centro-sinistra. Cioè, certo, l'avevamo anche un po' forse detto in altre puntate. Cioè, ci sono delle variabili impazzite che effettivamente vanno ancora interpretate. Una è il generale in pensione,
1: Gippo Vannacci.
0: Il quale Gippo Vannacci effettivamente è questa variabile impazzita, perché ora il 6% nei sondaggi pare abbia superato la Lega, c'è chi lo aiuta da sinistra, Repubblica l'ha scoperto, poi Lilli Gruber che l'ha ospitata in televisione facendogli un piacere, perché non è neanche riuscita secondo me a arginare le sue quantomeno gli ha dato un palco scenico quindi e viene alimentato perché Vannacci toglie voti alla Meloni e quindi è un alleato potenziale della sinistra. Poi questa è anche una descrizione un po' divertita che faccio, ma ci sono anche delle ragioni su questo. Ecco, Vannacci non si è ancora capito quanto male possa fare al destra-centro. Mi spiego, cioè questo è secondo me per ora lo schema. Poi magari si scopre che Vannacci si sgonfia, secondo me no, potrebbe ancora salire. Qualche giorno fa ho intervistato Marco Tarchi, che è un politologo, esperto di populismo,
1: uno degli osservatori analisti più interessanti della Lega fin dai primi tempi, no? Tarchi, assolutamente.
0: Esatto, sì, e anche della destra in generale, il populismo, poi anche un esperto di Francia, e se uno deve sentirlo su Marine Le Pen, per l'appunto è sempre molto lucido, perché è uno studioso di prima di Front National e poi di Rassemblement National. Però insomma lui sostiene che la crescita di Vannacci ancora non si sia esaurita, perché i voti alla Lega probabilmente li ha presi tutti quelli che doveva prendere, anche se nel frattempo magari arriveranno altri eletti, come è ragionevole pensare, specie con l'avvicinarsi alle elezioni, perché Vannacci sembra poter garantire qualcosa che la Lega non potrebbe più garantire, cioè un posto nelle liste parlamentari e magari anche un'elezione, chissà. Però insomma, appunto, adesso sta il prossimo obiettivo ravvicinato, oltre al recupero degli astensionisti, per cui Vannacci effettivamente sta riportando al voto, come succede sempre con questi fenomeni nuovi, no? Richiama al voto quelli che avevano smesso di votare. Questa cosa succede tipicamente anche per altri leader altri orientamenti politici. Ma poi il punto è che altri voti a cui un altro bacino elettorale è quello dei Fratelli d'Italia, che è, come dire, lì c'è ancora un po' da scavare, perché ci sono i delusi della destra, delusi di Meloni, che magari hanno sono quelli che hanno smesso di votare nel frattempo, intendiamoci.
1: Chiaro.
0: Però
1: è vero.
0: Da quelle parti politiche c'è ancora margine di crescita. Ora, io non so, nessuno sa quantificarlo, anche se magari
1: anche
0: un sondaggista si divertirebbe.
1: Ora vediamo.
0: Preferisco i politologi e le analisi di altro tipo. È legittimo pensare che possa continuare a crescere. Questo
1: sì,
0: nel senso,
1: vedremo, David, a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Questi per noi sono gli ultimi giorni di messa in onda, quindi lasciamo correre l'estate, ci ritroviamo dopo l'estate a settembre-ottobre e vedremo quale scenario avremo davanti da commentare. Grazie sempre Davide Allegranti.
0: Grazie a te, cara Chiara, a presto.
1: Un caro saluto. E a proposito di sondaggisti, si sarà sentito chiamato in causa Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Guai a chi mi tocca, Livio Gigliuto.
2: Lupus in fabula. Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, Livio, abbiamo bisogno invece dei sondaggisti. E come? Perché poco fa parlavamo con Davide Allegranti del Campo Largo ieri, no? Questa foto di gruppo di piazza a Napoli. Però c'è un dubbio. Infatti erano, diciamo, tutti pari grado, no? Della serie, ma tra quelli lì che vedo, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, e noi ci mettiamo anche Renzi, anche se non c'era, ma insomma si è capito chi sarà il leader di questo Campo Largo, campo progressista, tutti i nuovi definizioni che stanno venendo fuori?
2: Sono tutti pari grado, ma se parlassimo con loro probabilmente non sarebbero d'accordo con questa definizione, almeno due di loro sappiamo che non sarebbero d'accordo con questa definizione, perché Schlein, legittimamente da leader del partito principale di quella coalizione, immagina di essere lei la candidata premier. Giuseppe Conte, da naturalmente curriculum, avendo già svolto quella funzione, immagino possa essere lui. Ma noi abbiamo chiesto agli italiani che vogliono votare il Campo Largo chi dovrebbe essere il leader.
1: Esatto, se voi non scegliete
2: coalizione,
1: fate scegliere i vostri elettori.
2: Scegliamo, facciamo scegliere le persone. Che poi potrebbe anche essere il percorso delle primarie, che tra l'altro è quello preferito dagli italiani del Campo Largo. Dicono dateci le primarie. Noi ne abbiamo messi cinque, i quattro che ormai conosciamo: Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e anche Matteo Renzi, perché insomma non si è capito, ma tendenzialmente pure lui dovrebbe far parte di quella compagine. E il preferito dagli elettori del Campo Largo sarebbe Giuseppe Conte, con una quota parecchio più alta rispetto a quella di Elly Schlein, nel nostro sondaggio preferito da quasi un elettore su due dei partiti che compone il Campo Largo. In funzione di che cosa? Perché questa distanza così grande? Perché gli elettori di Movimento 5 Stelle, naturalmente, cosa vuole che mi dicano? Mi dicono che il leader lo deve fare Giuseppe Conte, che è il leader del Movimento 5 Stelle. L'originalità sta nella risposta che mi danno gli elettori del Partito Democratico. Perché loro, in maggioranza, per carità, maggioranza, mi dicono Elly Schlein, segretario del PD, la maggioranza dei elettori del PD vanno su Elly Schlein, ma poi si dividono e c'è circa un 30% che mi dice perché no, facciamolo fare a Giuseppe Conte. E questa condizione di divisione porterebbe, poi le primarie sono un'altra cosa, ci sono i gazebo, devi portarci le persone, va bene tutto, ma come si dice in questi casi, diciamo a freddo, a bocce ferme, la sensazione è che Conte partirebbe lievemente in vantaggio e che quel campo veda in questo momento lui come leadership preferita.
1: Anche perché poi c'è la questione che avevamo già detto una volta, no? Che mentre il PD è più disciplinato, una volta che quello è il leader riconosciuto della coalizione lo vota, invece sappiamo che molti 5 Stelle potrebbero non dare il loro voto se non fosse Conte leader della coalizione, quindi anche su questo dovranno fare i conti, vedremo. Però sono troppo curiosa di sapere, Renzi come si piazza?
2: Renzi in questa classifica non si piazza così male come possiamo immaginare, guardando i voti che prende e che prenderebbe il suo partito, che è sempre quotato, insomma, a balla sul confine del 3%. In questo sondaggio sta un po' sotto Elly Schlein, naturalmente, ma sta quota 15%. Quindi c'è un pezzo di elettorato, magari l'elettorato più moderato del PD, magari l'elettorato che voterebbe in quel campo perché non vuole votare a destra, ma non voterebbe nessuno dei partiti principali che compongono quel campo, che dice beh, però magari mettiamo lì una leadership più moderata, centrista, e comunque con anche lui il in qualche modo il passato di Matteo Renzi, che è stato pure lui presidente del Consiglio,
1: certo,
2: no? Come Giuseppe,
1: certo,
2: Conte, e quindi magari vedrebbero lui bene come leadership. Insomma, il tema sembra ancora, diciamocelo, ce lo raccontiamo da qualche anno ormai insieme, sì, ogni settimana, il tema principale in quel campo sembra essere ancora il tema della leadership.
1: Vabbè, attendendo che maturi qualcosa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, intanto gli italiani come guardano al vertice che si è appena concluso ad Ankara, e più che il vertice, perché credo che poi non in tanti, al di là dei titoli giornali, vadano a cercare i contenuti del documento, ma la fiducia degli italiani rispetto all'Alleanza Atlantica cosa ci racconta?
2: Devo dire che non è particolarmente bassa, perché noi abbiamo un po' una tentazione, no? Da osservatori, ma anche da italiani. Pensiamo, beh, gli italiani sono un po' diffidenti rispetto agli organismi sovranazionali, no? Quindi
1: sì, sì.
2: All'Unione Europea, rispetto alla NATO, insomma, quelli che stanno sopra e che prendono decisioni per noi. Abbiamo questa percezione che però non è la realtà. In realtà gli italiani, ad avere qualcuno sopra che tenga un po' le fila del contesto internazionale, diciamo, non ci dà troppo fastidio. La fiducia degli italiani nei confronti della NATO non è altissima, capiamoci, siamo intorno a un italiano su due che ha fiducia nella NATO, ma se noi stilassimo una classifica delle istituzioni presso le quali noi abbiamo, verso le quali noi proviamo più fiducia, la NATO sarebbe alle prime posizioni, molto più alta di alcune istituzioni anche locali, anche nazionali, che in questo momento sappiamo purtroppo soffrono un po', pagano un po' un calo di fiducia e di considerazione dell'opinione pubblica.
1: Senti, questo è il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva, la domanda delle domande che sempre ci ha accompagnato in questi mesi te la faccio: cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, rispetto alla fiducia degli italiani in Donald Trump?
2: Facciamo un riassuntone finale della fiducia degli italiani in Donald Trump. Giorno del giuramento, non avendo così lunga, siamo veloci, 34% di fiducia. Non bassa, devo dire, non altissima, non è mai stata molto alta, ma è stato il punto più alto da quando è diventato presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Da quel momento calo, soprattutto dopo l'annuncio dei dazi, da lì un crollo di fiducia nei confronti di Trump, che vorrei dire, no, naturalmente. Sì. Poi c'è stato un momento di cambio segno strano, perché è stato Ferragosto dell'anno scorso, quando Trump incontra Putin, e forse gli italiani pensano: forse ha delle idee, forse sta riuscendo a risolvere, ha un programma, ha un piano,
1: sì,
2: e quindi forse vuole affrontare quel contesto e risolverlo. Cresce un po' la fiducia, ma cresce molto di più a ottobre, 13 ottobre, la firma del trattato di pace a Sharm el Sheikh su Gaza, naturalmente.
1: Sì, sì.
2: Quello ha fatto crescere molto il sentimento di fiducia in Trump, perché gli italiani hanno pensato: queste cose le riesce
1: a portare a casa,
2: gestire,
1: sì,
2: a portare,
1: sì,
2: a casa. Ma da lì
1: invece,
2: di nuovo un calo molto importante, calo molto forte ovviamente con l'inizio del conflitto in Iran, ulteriore calo con l'attacco al Papa, che ovviamente gli italiani, diciamo eufemisticamente, non hanno apprezzato, e poi il punto più basso dopo l'ulteriore attacco a Giorgia Meloni, ora sta al 10%, è veramente una quota molto bassa di fiducia.
1: Direi proprio di sì. Livio Giuliuto, grazie per averci accompagnato in questa lunga stagione, spero di ritrovarti a settembre-ottobre, ancora non so quando riprendiamo.
2: Sempre qui, a settembre-ottobre, sempre a disposizione.
1: Un caro abbraccio, un carissimo saluto a Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. E abbiamo citato, a proposito degli elementi che sicuramente hanno, come dire, messo in crisi il rapporto degli italiani della fiducia nei confronti di Trump, la questione dei dazi. E i dazi se ne sta parlando meno perché ci sono altre emergenze, no? Un po' perché è ancora da definire la questione delle interlocuzioni tra Stati Uniti e Unione Europea, ma spesso Trump torna anche a ricattare, a fare pressione sulla questione dazi, e poi c'è tutto ovviamente la questione Hormuz. Però stupisce in positivo vedere come, nonostante tutto questo campo minato, in realtà l'export italiano non solo tiene, ma addirittura nello sguardo di previsione registra anche una crescita, quindi dimostra una performance, una capacità di resilienza e di rilancio notevolissimo. Buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni, ad Alessandro Terzulli, capo economista SACE, l'agenzia, il gruppo assicurativo finanziario italiano controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa proprio del sostegno alla crescita delle nostre imprese italiane. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, contro ogni aspettativa, ma nel senso di insidie, campo minato in cui si è mosso, è stato costretto a muoversi il nostro export da un anno e qualcosa a questa parte, vediamo invece una grande capacità di tenuta e rilancio.
3: Sì, indubbiamente è così. Lei citava gli shock appunto relativi ai dazi, relativi a Hormuz, è chiaro che sono shock importanti, hanno impatti negativi e li hanno avuti, però insomma dopo un periodo di osservazione soprattutto del tema dei dazi, forse questi impatti sono stati minori a quelli che ci si poteva attendere, e questo dipende da tutta una serie di fattori. Lo abbiamo visto anche nella performance dell'export italiano di beni dello scorso anno, che nonostante tutto, come appunto veniva evidenziato, sono cresciuti del 3,3%. Diversa è la questione di Hormuz, è uno shock un pochino più profondo, la cui capacità veramente un po' di disruption, di interruzione su tutta una serie di flussi è maggiore, nella misura in cui rientrerà, e non è un percorso lineare semplice, siamo nell'ambito di una tregua che pur rimane fragile, rimarrà uno shock temporaneo che di nuovo produrrà impatti negativi ma minori a quelli che ci si potrebbe attendere in caso di uno shock più prolungato. Ciò detto, però, al di là quindi un po' di come poi gli shock, gli eventi, quelli sfavorevoli, quelli negativi si dispiegano, c'è anche da dire insomma che ci sono delle avvisaglie di effetti di apprendimento che le imprese italiane, molte delle nostre imprese, insomma i mercati li conoscono, sanno posizionarsi, sanno rivedere le loro strategie velocemente. Diverse le nostre imprese hanno mostrato capacità di adattamento attraverso insomma varie ricette. La parola diversificazione è quella che le unisce, insomma, ecco, ripeto, abbiamo un avvio che abbiamo iniziato, diciamo, a notare questo. Noi parliamo in alcune nostre analisi recenti di una triplice diversificazione come approccio strategico ai mercati, soprattutto in un contesto come quello attuale. Perché triplice? Triplice dal lato quindi dei clienti, la ricerca chiaramente di nuove rotte, ma questa deve essere una diversificazione intelligente. Esportare vuol dire anche importare, quindi diversificare sui clienti, gioco forza, vuol dire anche diversificare sui fornitori, in una chiave anche di resilienza, di sicurezza, alla luce di tutto ciò che è sotto i nostri occhi. E infine c'è una terza chiave di diversificazione, che è quella delle filiere, cioè non solo chiaramente entrare sempre di più in una logica di un approccio multifiliera nelle filiere domestiche, ma integrarsi nelle filiere internazionali, perché qui c'è un potenziale a nostro avviso per le imprese italiane che è ancora inespresso.
1: Quali sono i mercati più interessanti in prospettiva, quindi non soltanto una situazione fotografata ad oggi, ma guardando alle dinamiche anche globali e regionali di certi paesi o di certe aree? Quindi la domanda la butterei un po' così: può essere più appetibile per noi, per l'export italiano, Mercosur e quindi area latinoamericana, oppure anche nuovi percorsi e canali interessanti aperti in Asia, vedi India, ma non solo?
3: Sì, sulla diversificazione dei mercati esteri, ecco, forse una precisazione lato nostro, che qui non si deve tanto puntare a un approccio di cercare il nuovo mercato vincente, il cosiddetto effetto Eldorado, che di per sé insomma non è una cosa negativa. Ci vuole un approccio un pochino più un pochino più strutturale, no? Che tra l'altro, diciamo, dovrebbe essere messo a terra anche indipendentemente dai periodi più negativi, perché poi nei periodi più negativi diventa difficile. Ciò detto, e con questa premessa, noi individuiamo 16 mercati che riteniamo strategici e dove la combinazione dell'opportunità ma anche con il rischio, perché andare su questi mercati vuole dire anche gestire il rischio, ci porta insomma a una combinazione appunto di 16 mercati che sono abbastanza ben distribuiti attraverso le diverse aree geografiche a livello globale. Chiaramente c'è l'area asiatica, un'area importante con mercati diversi tra loro, ma tutti insomma poi di relativa importanza, il tutto va visto in base anche al prodotto, al settore in cui l'impresa opera. L'India in primis, lo scorso anno siamo cresciuti più del 9%, ma esistono margini di crescita importanti. La Cina, che insomma è un mercato in cui esportiamo molto, ma negli ultimi due anni non è andato particolarmente bene, nel 2026 si sta riaffacciando. mondo, fino, con tutte le dovute proporzioni del caso, alcuni mercati del sud-est asiatico, insomma Singapore, che è un hub ma di per sé anche come destinazione importante, il Vietnam, la Malesia, le Filippine, la Thailandia, o addirittura andando su un mercato insomma geograficamente un pochino più spostato, la Corea del Sud, per tutta una serie di beni. Le nostre previsioni ci dicono insomma che nel 26 l'export italiano in Asia potrà crescere più del 3%, addirittura arrivando a toccare il 3,5% in media nel 27 e 28. Abbiamo anche il mercato medio orientale, chiaramente è normale che il focus nel 26 non sia puntato molto su questo mercato con lo shock tuttora in corso. Infatti ci attendiamo anche nei paesi del Golfo, che sono stati molto dinamici. Per fare un esempio, lo scorso anno il nostro export verso gli Emirati Arabi Uniti è cresciuto di più di quasi il 20%. Insomma, è chiaro, avremo delle contrazioni nell'export sia verso gli Emirati Arabi Uniti che l'Arabia Saudita quest'anno, però noi riteniamo che di nuovo, proprio perché questo si appresta a essere uno shock temporaneo, già nel 27 potremmo avere un recupero con buoni tassi di crescita in Medio Oriente in generale, ma trainati dall'area del Golfo nel 27 e 28. Bene alcuni mercati nordafricani, noi vediamo in particolare l'Egitto e il Marocco, anche nel Marocco siamo andati molto bene lo scorso anno, e poi muovendoci geograficamente i due principali mercati dell'America Latina, Brasile e Messico, li vediamo dinamici. Ecco, qui come giustamente evidenziava lei, ci sono anche gli effetti di politiche commerciali che l'Europa ha condotto, no? Famosi accordi bilaterali, quelli Mercosur, insomma, con tutto il blocco, quello con l'India, che è un altro mercato strategico che abbiamo appena citato, con l'Australia sostanzialmente, con il Messico. Questi sono accordi molto molto importanti, perché di fronte a un mondo che a livello tariffario si chiude, c'è un mondo un po' che si apre. Questi accordi portano, diciamo, in modo concordato e graduale nel tempo, una riduzione delle barriere tariffarie, per intenderci dazi, ma non solo queste, anche le non tariffarie, che sono quelle che si notano meno, ma a volte sono un vero e proprio ostacolo alle imprese italiane che vanno i mercati esteri, e sono accordi di ultima generazione, perché chiaramente regolano il flusso bilaterale e danno in alcuni casi anche l'accesso a import di particolari minerali, come ad esempio quelli critici, pensiamo all'Australia, ma per alcune cose anche in parte all'India, che diventano, in un contesto che si chiude, sempre più difficili da reperire.
1: Senza dubbio, ma che bel quadro che ci ha anche in poche parole, in poco tempo, disegnato e tracciato Alessandro Terzulli, che ringrazio veramente. Buona giornata. Buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Buongiorno.
1: Alessandro Terzulli, vi ricordo, è capo economista SACE. E abbiamo detto, ve lo ripeto, così poi non ci rimanete male lunedì quando non ci trovate più in onda, questi sono i nostri ultimi giorni di messa in onda prima della pausa estiva, però assolutamente non volevamo, diciamo così, salutarci prima di tornare a fare un punto anche sulle sorti, il percorso, le interrogativi legati all'ex ILVA, anche perché ieri i sindacati FIOM, FIME, WILM, che lo ricordiamo attendono da marzo, non da ieri, ma da marzo, un nuovo vertice a Palazzo Chigi, hanno detto chiaramente che se non verrà convocato un incontro entro il 15 luglio, e quindi entro settimana prossima, allora, dicono i sindacati, ci autoconvocheremo a Palazzo Chigi. Buongiorno a Davide Sperti, neo segretario generale della WILM, fresco fresco proprio di elezione il 12 di giugno. Buongiorno Sperti, congratulazioni e buon lavoro.
4: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto ai radioascoltatori.
1: Allora, com'è che non vi contattano, cioè non è che non vi contattino, ma che questo incontro che attendete da marzo non c'è stato modo, maniera, tempo di organizzarlo prima? Cioè, formalmente vi hanno fatto sapere qualcosa, anche a motivazioni poco credibili, però per capire se quantomeno si sono sentiti in dovere di darvela una motivazione per questo mancato incontro?
4: La risposta è assolutamente no. Ecco. Noi attendiamo il tavolo, il 5 marzo ci dissero, Urso, anche gli altri ministri competenti, ci dissero al tavolo alla Sala Verde di Palazzo Chigi che ci saremmo rincontrati da allora entro 3 settimane, ma comunque entro marzo, perché avevano avviato la negoziazione esclusiva già da fine 2025, inizio 2026 con Flex Group, e lì avrebbero dovuto darci risposte relativamente alla sostenibilità finanziaria di questo fondo americano, nel senso per 3 mesi avevano parlato ma non avevano ancora capito se questo avesse i soldi o no, in altre parole.
1: Ecco.
4: E da allora non abbiamo avuto nessuna notizia se non a mezzo stampa. Ogni tanto riappare il fantasma Jindal. L'unica cosa vera è che nel disegno di legge infrastrutture e PNRR all'articolo 3 il famoso 1,2 miliardi, che era l'unica cosa certa per realizzare l'impianto di DRI con una società pubblica, DRI d'Italia, per cui era stata fatta anche una gara poi diciamo sospesa e annullata per un contenzioso legale tra Danieli e Paul Bjork, quei soldi già erano stati depotenziati e traslati ai fondi di coesione, adesso sono ulteriormente depotenziati, da 1,2 miliardi sono 726 milioni e vengono traslati al MIMIT per altri utilizzi. Allora è chiaro che quello che mi viene da pensare è che siccome loro stanno cercando di dire a qualsiasi privato ti do i soldi o gestisci tu, e allora creano un fondo, una dote per fare una roba del genere. Allora la risposta alla sua domanda perché non vi convocano è da porre a loro la domanda, naturalmente, ma certo, se vuole il mio pensiero,
1: sì, certo,
4: non ci convoco perché non hanno il coraggio di dire alla comunità, al paese e ai lavoratori soprattutto che hanno fallito miseramente e non sanno che pesci prendere. E allora, siccome noi non possiamo stare fermi, non saremo certo fermi a guardare, abbiamo detto che ci autoconvocheremo per capire adesso quali sono le soluzioni relativamente a una vicenda vergognosa e atavica.
1: Beh, però l'evitare il confronto, evitare dunque le dichiarazioni, una fotografia della situazione, non è che lo puoi fare più di tanto, cioè prima o poi è ovvio che dovrà arrivare il governo a esprimere una posizione di soluzione o meno, no, rispetto a Ilva. Voglio dire, lo trovo un po' infantile il non vi convoco, se no vi devo dire cose che non voglio dire.
4: Ma io lo trovo del tutto irresponsabile, non vorrei fosse un tentativo, ma comunque fallimentare, di vivacchiare per arrivare alla campagna elettorale, perché questo è un paese che pensa semplicemente non ai voti e non ai volti delle persone, e quindi di cercare di prendere tempo, cosa non solo non tollerabile, non fattibile, perché è finita anche le ulteriori risorse di liquidità stanziate d'emergenza, ma soprattutto è una mancanza di rispetto, uso un eufemismo, nei confronti di chi soffre di più, cioè migliaia di lavoratori che continuano ad affamarsi,
1: tra
4: stipendi pignorati e cassa integrazione come Bancomat, lavoratori degli appalti per cui sono aperte già procedure di licenziamento, restano sempre i lavoratori meno visibili, e lavoratori in amministrazione straordinaria, quelli rimasti in carico alla prima amministrazione straordinaria, per cui l'incertezza è diventata purtroppo l'unica certezza. Quindi questo per noi è una condizione insostenibile e quindi siamo pronti a mobilitarci nel caso in cui non dovessero convocarci, naturalmente.
1: Da ieri, da quando avete dato questa sorta di ultimatum, non avete sentito niente, nessuno?
4: No, da ieri, da quando abbiamo mandato la comunicazione, non c'è stata assolutamente alcuna novità al momento.
1: Attendiamo le novità e vabbè, purtroppo, almeno che non arrivino entro oggi, noi domani chiudiamo i battenti, ma speriamo veramente di salutarci a settembre, ottobre, quando riprenderemo con delle notizie positive, concrete
4: e
1: serie.
4: Perché dopo 20 decreti salva Ilva, noi vorremmo un decreto per tutti i lavoratori di Taranto, con un futuro occupazionale, un'età media che è molto bassa, che è sotto i 50 anni, vuol dire che c'è chi ne ha di meno, c'è qualcuno che ne ha di più, quindi un sommatore di soluzioni che deve tenere tutto insieme, ma che prevede una corresponsabilità e una serietà che al momento assolutamente non c'è, ed è questa la cosa più vergognosa e preoccupante.
1: Direi proprio di sì. Grazie segretario, buona giornata.
4: Grazie,
1: buon lavoro, Davide Esperti. Grazie, al segretario generale della UILM. Per oggi siamo ai saluti, però i saluti quelli veri, quelli per l'estate ce li facciamo domani, quando ci ritroveremo alle 7 puntuali su Inablu 2000. Io intanto vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con la Play 2000. Grazie per l'ascolto e grazie a Davide Dedè in regia.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte giusta.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil, territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta, si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8.20 sulla linea Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibori-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania. Chiudiamo un importante bunker nella nostra difesa. E infine Venezuela ha salito al 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 du. Affidabilità alta.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

Nel 1999 Ricky Martin cambia per sempre il panorama del pop mondiale con Living La Vida Loca. Il brano segna l'esplosione definitiva del Latin pop a livello globale, aprendo le porte a una nuova ondata di artisti latinoamericani nelle classifiche internazionali. La produzione è aggressiva, con fiati, percussioni e un ritmo incalzante che lo rende immediatamente riconoscibile. La canzone domina le radio per tutta l'estate e diventa un fenomeno culturale oltre che musicale. Il video contribuisce al successo globale con immagini veloci e colori forti che rappresentano perfettamente l'energia del brano. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Arriva Ricky Martin con Living La Vida Loca.

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis. Aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Con La Vasca, Alex Britti nel 2000 firma uno dei brani più rappresentativi del pop italiano di inizio millennio. La canzone nasce in un periodo in cui Britti sta cercando di unire la sua anima blues con un linguaggio più radiofonico. Il risultato è un pezzo ironico, leggero, ma musicalmente molto curato. Il testo racconta con semplicità situazioni quotidiane e sentimenti immediati, diventando perfetto per la programmazione estiva delle radio italiane. Il successo fu enorme, soprattutto tra i più giovani, grazie anche a un videoclip molto fresco e riconoscibile. Ancora oggi è uno di quei brani che riportano subito agli anni 2000. E andiamo tutti quindi a rinfrescarci nella vasca. Alex Britti.

I Will Survive nasce nel 1978 e diventa uno dei brani più iconici della disco music mondiale, anche se non è una canzone estiva in senso stretto, è diventata un classico immancabile delle estati in tutto il mondo. La forza del brano sta nel suo messaggio di resilienza e indipendenza, che lo ha reso un inno generazionale. In origine, pensate, il brano era una B-side, ma grazie alle discoteche americane esplose fino a diventare un successo globale. Gloria Gaynor lo ha trasformato in un simbolo che va oltre la musica, arrivando fino a film, serie TV e manifestazioni pubbliche.

Nel 2001 Zucchero pubblica Baila, Sex Thing e torna protagonista delle radio italiane e internazionali. Il brano mescola blues, pop e sonorità latine, creando un mix perfetto per il periodo estivo. Il successo è immediato, soprattutto in Europa, dove Zucchero è già un artista molto apprezzato. Il pezzo diventa uno dei più trasmessi dell'estate e segna una nuova fase della sua carriera. Ancora oggi è una delle canzoni più riconoscibili nel suo repertorio live.

0: niente si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Nel 1993 Corona pubblica The Rhythm of the Night, uno dei più grandi successi dell'Italo Dance. Il brano è prodotto in Italia, ma diventa immediatamente un fenomeno mondiale. La voce potente, il ritmo incalzante e la struttura semplice lo rendono perfetto per le piste da ballo estive. Il successo è tale, pensate, che il brano arriva ai vertici delle classifiche in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della dance.

Mamma Maria esce nel 1982 e diventa uno dei brani più rappresentativi dei Ricchi e Poveri. Il pezzo ha un ritmo immediato, quasi da filastrocca, ma che lo rende perfetto per le estati italiane e per le feste popolari. Il successo internazionale è enorme, soprattutto nei paesi dell'Est Europa, dove il brano è un vero cult. Ancora oggi viene spesso riproposto nei contesti estivi, grazie alla sua energia contagiosa. I Ricchi e Poveri, Mamma Maria!

0: tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di sbistamento della Bertolini nel quartiere Buvisa, Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e alla 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord sulle Alpi, più occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
3: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente de visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
4: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci, se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est, con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 du. Affidabilità alta.
5: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paspi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Ancora una notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ora il traffico marittimo nello stretto è quasi completamente bloccato. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Colpito un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykhailovsk nel territorio di Stavropol. Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile, dice. Arrestati, ve lo ricordiamo, i 2 ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa della Bertolini a Milano. Ancora impossibile riuscire a spegnere i 2 mezzi carichi di bici elettriche. Ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, lo dicono i vigili del fuoco. Comunque la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta e il comune avverte chi abita nel raggio di 2 chilometri non apra ancora le finestre. Una esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino nel Chietino. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. La rete ferroviaria italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo. Comunque treni fermi questa mattina da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario, sempre questa mattina, in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Il giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Lo ha registrato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 du. Affidabilità alta.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 9 di luglio. In redazione Giorgio Fanelli. A Lucignano, sere d'estate di giovedì. Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza.
1: Quest'anno sì, di giovedì avranno delle grosse novità. In primis, come abbiamo già detto anche la programma, come prima delibera di giunta è stata approvata la gratuità del nostro museo ai nostri cittadini e vogliamo proprio inaugurarlo per l'inizio di giovedì. Quindi giovedì alle ore 18:30 ci sarà questa inaugurazione, dove è questa apertura al museo gratuito per i nostri cittadini, da lì dopo la visita e poi partiremo con i giovedì, le quattro serate che poi concludono con il venerdì 31, che è questa ormai combo del picnic in piazza del Tribunale, dove ci sarà sia il giovedì che il venerdì. Quattro serate con quattro temi differenti, tutte con un tema specifico all'insegna dello spettacolo, della cultura e della tradizione, dove per bambini, giovani, turisti e non solo possono vivere degli spettacoli itineranti e allo stesso tempo anche in posti fisici e statici nella una piazza. E questo rende veramente delle serate in movimento, dove si può mangiare, gustare le privatezze del nostro territorio e vedere dei spettacoli bellissimi.
0: Stefano Cresti, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Lucignano.
2: Presenteremo con questi quattro appuntamenti che porteranno con la Notte di Fuoco, ormai un appuntamento ringraziando anche il gruppo storico in cui faremo questa serata un po' medievale. Poi ovviamente si proseguirà con la serata di Luci Park, dedicato al divertimento, ai giovani, ai bambini. Poi proseguiremo con la serata del Jazz and Wine, ormai una serata, un appuntamento del jazz per noi è di appassionati, abbinato a una delle nostre eccellenze del territorio, che è quella del vino, per poi concludere con la serata diciamo forse più stravagante, che è quella del picnic, che ormai da anni è diventata negli ultimi anni un appuntamento importante. Voglio sottolineare che per l'apertura del 9, in cui ci sarà anche per il museo l'apertura ai cittadini, ci sarà anche in qualche modo la chiusura del centenario dedicato al museo comunale, con questo momento che racchiude e parte questa nuova visione del museo, che è quella l'apertura verso i cittadini. Ringrazio il professor Valeriano Spadini, che sarà presente, in cui faremo un piccolo punto storico su questo importante momento che è stato per i 100 anni e oggi si apre con questo nuovo punto, qualcosa di nuovo culturalmente parlando per Lucignano, il museo.
0: La musica classica non appartiene al passato, appartiene a chi ha il coraggio di suonarla. Monte San Savino Festival 2026. Il direttore artistico Luigi Tanganelli.
3: Hai tra gli 8 e i 16 anni e la musica classica non è solo una passione, ma un sogno da coltivare? A Monte San Savino Festival arrivano le Junior Masterclass. Masterclass per i ragazzi giovani di pianoforte, violino e violoncello. E non finisce qui, il Music Lab, un laboratorio di musica d'insieme per strumenti ad arco, tutti i giorni dalle 18 alle 19:30. Il tuo viaggio nella musica classica inizia da qui, dal Monte San Savino Festival. Vi aspettiamo.
0: Cortona, Nume Academy e Festival si va verso la conclusione. Gran finale con Robert Balanas. Giunge al termine una strepitosa edizione di Nume Academy e Festival, che ha collezionato un successo dopo l'altro, a partire dal sold out dei concerti fino al grande coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio. L'ultima appendice di quest'anno spetta ad un'attesissima esibizione di Nume Risonanze con l'eclettico Robert Balanas venerdì 10 luglio alle ore 19 presso la Fortezza del Cirifalco a Cortona, ma già i dati finora raccolti parlano di un'accoglienza straordinaria della manifestazione da parte del pubblico. Sono state oltre 1800 le presenze fino ad ora ai concerti e agli appuntamenti del festival, con un clamoroso più 49,7% dei biglietti venduti rispetto lo scorso anno. Numeri che si aggiungono a quelli che complessivamente testimoniano la portata di questa manifestazione dalla doppia anima. Academy e Festival, 18 artisti internazionali e 13 talentuosi giovani musicisti giunti a Cortona da tutto il mondo, 43 ore di lezioni individuali dedicate alle prestigiose facoltà del nome agli studenti selezionati e 10 ore tra il seminario con Robert Levin e le masterclass con i grandi musicisti ospite, ma anche 120 bambini, 7 classi di 6 istituti diversi coinvolti nei laboratori alla scoperta della tradizione della liuteria italiana e 300 alunni e insegnanti che hanno assistito con entusiasmo allo spettacolo di musica classica e clowneria Pizzone Zip. L'evento conclusivo in collaborazione con l'associazione Ontemove non poteva che essere in una location alternativa come nell'anima di Gnume Risonanze, la fortezza del Girifalco, e proporre inedite sonorità tra pop e musica classica in un'atmosfera underground. L'appuntamento non sarà un classico concerto da vivere come spettatori, ma una vera e propria esperienza attraverso il superamento dei limiti dei generi musicali. Robert Balanas, virtuoso violinista e arrangiatore visionario, demolisce i confini tra la musica classica e il jazz e improvvisazione, aprendo il suo progetto ad un pubblico più ampio e trasversale, senza mai perdere quell'eleganza artistica che lo caratterizza. Dietro alle grandi sorprese e innovazioni, forse si cela la vera identità del Gnume Academy Festival: la capacità di tenere insieme un festival centrale di altissimo profilo e una costellazione di altri appuntamenti che ne ampliano il significato, non come una semplice sequenza di concerti, ma come un progetto musicale riconosciuto, coerente e vivo, che continua a crescere e che ha trovato a Cortona il luogo del cuore e la sua dimensione ideale. Un appello all'unità istituzionale e alla responsabilità per affrontare le criticità della sanità pubblica e costruire insieme il futuro dell'ospedale di Santa Margherita della Fratta arriva dai sindaci di Fogliano della Chiana, Jacopo Franci, di Marciano della Chiana, Maria De Palma, e di Lucignano, Iuri Sicuranza, che intervengono con una posizione congiunta chiedendo la convocazione urgente della conferenza dei sindaci della Val di Chiana Aretina. Le difficoltà esistono e vanno affrontate con serietà. La sanità pubblica si difende lavorando insieme, non alimentando contrapposizioni. Chiediamo con urgenza una riunione della conferenza dei sindaci della Val di Chiana Aretina su questi temi, dichiarano i tre primi cittadini. Secondo Franci, De Palma e Sicuranza, la tutela della sanità pubblica e il futuro del presidio ospedaliero della Fratta rappresentano una priorità assoluta per tutto il territorio. Per questo ritengono indispensabile affrontare il dibattito attraverso gli strumenti istituzionali, evitando che una questione così delicata venga trasformata in un terreno di scontro politico. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che il sistema sanitario sta attraversando e delle preoccupazioni espresse dai cittadini. Proprio per questo crediamo che debba prevalere il confronto, la responsabilità istituzionale e la capacità di costruire soluzioni concrete coinvolgendo tutti i comuni della Val di Chiana. I tre sindaci ricordano come il presidente della conferenza dei sindaci della Val di Chiana Aretina, Luciano Meoni, avesse inizialmente convocato una riunione dedicata proprio alla situazione dell'ospedale della Fratta, ritenendo quel confronto importante e necessario. Successivamente però osservano come l'iniziativa pubblica organizzata davanti all'ospedale insieme al sindaco di Castiglione Fiorentino abbia finito per spostare il confronto del piano istituzionale a quello politico. Riteniamo che questa non sia la strada più utile per difendere i servizi sanitari della Val di Chiana. I cittadini non ci chiedono polemiche, ma servizi che funzionino. Un pronto soccorso efficiente, tempi di risposta adeguati, personale sufficiente, reparti valorizzati, investimenti concreti e una prospettiva chiara per il futuro dell'ospedale. Nel documento congiunto i sindaci riconoscono le criticità che sono reali, dalla carenza di personale alle liste di attesa, passando per la pressione sui pronto soccorso e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e le case di comunità. Proprio perché i problemi esistono, servono serietà, capacità di proposta e un confronto istituzionale permanente. La sanità non può diventare uno strumento di propaganda o una gara a chi alza di più la voce. Difendere la sanità pubblica significa assumersi responsabilità e lavorare insieme per trovare soluzioni. I tre amministratori ribadiscono inoltre che Regione Toscana e azienda ASL Toscana Sud-Est hanno il dovere di garantire risposte puntuali, rispettare gli impegni assunti e monitorare gli investimenti sul territorio. Su questo saremo sempre determinati. Il nostro compito è stare al fianco della comunità, incalzare chi ha le responsabilità di governo affinché vengano garantiti i servizi adeguati. Ma l'analisi si allarga anche al quadro nazionale. Per Franci, De Palma e Sicuranza la crisi sulla sanità pubblica non riguarda esclusivamente la Toscana, ma è la conseguenza di un progressivo definanziamento del servizio sanitario nazionale. È necessario ricordare che la crisi del sistema sanitario coinvolge tutte le regioni italiane. La riduzione delle risorse disponibili a fronte dei bisogni sempre maggiori e la difficoltà nel reperire persone sono il risultato di scelte nazionali che hanno inciso profondamente sulla capacità del servizio pubblico di rispondere ai cittadini. Da qui la richiesta di maggiori risorse al governo. Difendere davvero la sanità pubblica significa chiedere finanziamenti adeguati al governo nazionale. Senza un sostegno economico sufficiente, nessuna regione, seppur la Toscana, può garantire pienamente il diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Infine, i tre sindaci rivolgono un ringraziamento al personale sanitario all'ospedale Santa Margherita della Fratta. Vogliamo difendere il lavoro quotidiano di medici, infermieri, operatori sanitari e di tutto il personale che ogni giorno garantisce servizi essenziali ai cittadini. Il presidio della Fratta dispone di professionalità di alto livello e di reparti come quello ortopedico-traumatologico che rappresentano un punto di riferimento per l'intero territorio. Queste competenze vanno sostenute e valorizzate, non messe in discussione. L'obiettivo, concludono i sindaci di Fogliano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucigliano, resta quello di ottenere il rafforzamento dell'ospedale Santa Margherita della Fratta, il mantenimento e il potenziamento dei servizi essenziali, investimenti coerenti con le esigenze del territorio, nuove prestazioni nelle case di comunità e un confronto costante tra amministratori, regione e azienda sanitaria. Difendere l'ospedale della Fratta significa lavorare ogni giorno per migliorarlo, con serietà, competenza e capacità di unire le forze. Su questo impegno non faremo mai passi indietro. Era l'ultima notizia per il GR Valdichiana, che torna domani come sempre alle 12.30. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Da Giorgio Fanelli l'invito di seguire la pagina sportiva che seguirà.
4: Obiettivo Sport a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del giovedì, pagina che inizia in modo molto diverso da tutte le altre, cioè perché oggi parleremo di una società di basket ad Arezzo che avrebbe dovuto disputare un campionato nazionale, quello di Serie B, ma che dovrà rinunciare perché non ha riuscita a trovare le risorse necessarie, gli sponsor necessari per sostenere quindi le spese di un campionato nazionale che, come sapete, sicuramente avrebbe portato in giro per l'Italia non solo il nome di Arezzo, ma avrebbe fatto da traino a tanti giovani che vogliono sfondare in questa disciplina e che purtroppo adesso non avranno più, come dire, neanche la speranza di poter vedere almeno quelli più bravi di loro cimentarsi, misurarsi con gli altri campioni, con le altre squadre delle altre città italiane. Scuola Basket Arezzo rinuncia alla Serie B interregionale. Il presidente Mauro Castelli dice: abbiamo scelto la responsabilità, non metteremo mai a rischio 20 anni di lavoro e il futuro di oltre 400 ragazzi. La Scuola Basket Arezzo non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B interregionale. Dopo settimane di riflessioni e l'appello lanciato dal presidente Mauro Castelli alla ricerca di nuove risorse per sostenere la categoria nazionale, la società ha ufficializzato la rinuncia all'iscrizione per la stagione 2026-2027, una decisione definita sofferta ma ritenuta inevitabile per salvaguardare la solidità economica del club e il proseguire del percorso di crescita del settore giovanile. Già un mese fa Castelli aveva illustrato con estrema chiarezza la situazione. I costi della Serie B interregionale erano ormai diventati insostenibili rispetto alle disponibilità economiche della società. Nonostante tre stagioni vissute nella categoria grazie ai sacrifici del club e al sostegno degli sponsor, il rischio di compromettere la stabilità finanziaria era diventato concreto. È una delle decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere in questi anni, commenta il presidente Mauro Castelli, ma anche la più responsabile. Abbiamo sempre amministrato la società con equilibrio, senza fare il passo più lungo della gamba, e non intendiamo cambiare questo principio. La Serie B rappresentava un motivo di orgoglio per tutta Arezzo, ma oggi i costi di un campionato nazionale sono diventati incompatibili con le nostre possibilità. non potevamo permettere che l'ambizione mettesse a rischio il futuro della società. Negli ultimi anni la scuola basket Arezzo aveva saputo conquistarsi uno spazio importante nel panorama cestistico nazionale, portando il nome della città sui campi di tutta Italia e offrendo ai giovani del vivaio la possibilità di confrontarsi con un livello competitivo ed elevato. La società però ha scelto di guardare oltre il presente, concentrando le proprie energie sul patrimonio costruito in oltre 20 anni di attività. Questa rinuncia, prosegue Castelli, non è una resa ma un investimento sul futuro. Il nostro vero patrimonio sono i ragazzi, il mini basket, il settore giovanile e tutte le famiglie che ogni giorno scelgono la scuola basket Arezzo. Oggi contiamo oltre 400 tesserati e 26 squadre, è da qui che vogliamo ripartire continuando a garantire qualità tecnica, educativa e organizzativa. Vogliamo creare le condizioni per tornare un giorno nelle categorie nazionali con fondamenta ancora più solide. La prima squadra ripartirà quindi dal campionato di divisione regionale 1, mentre il progetto sportivo continuerà a svilupparsi attraverso il lavoro quotidiano con i giovani atleti, da sempre elemento centrale dell'identità del club. Nel comunicato ufficiale la società ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al percorso in Serie B interregionale, atleti, staff tecnico e sanitario, dirigenti e volontari e soprattutto gli sponsor che hanno sostenuto il progetto in questi anni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle aziende che hanno già confermato il proprio sostegno per la stagione 2026-2027, nonostante il ritorno di una categoria regionale, segnale di fiducia verso un progetto che mette al centro lo sport, l'educazione e il territorio. Desidero dire grazie a tutti gli sponsor che hanno creduto in noi e in modo particolare a quelli che hanno deciso di restare al nostro fianco anche dopo questa scelta, conclude Castelli. Un grazie va anche ai nostri tifosi che ci hanno seguito ovunque con passione, facendoci sentire il loro affetto in ogni partita. A loro diamo appuntamento al Pala Mario D'Agata. Continueremo a vivere insieme questa avventura con lo stesso entusiasmo e con la convinzione che il futuro della pallacanestro aretina passi dalla crescita dei giovani e dalla solidità della nostra società. A Cortona è tutto pronto per l'ottava edizione della Cortonese. Domenica 12 luglio si rinnoverà l'appuntamento con la Cortonese, la ciclo storica della città di Cortona giunta quest'anno all'ottava edizione. L'evento sportivo si svolgerà all'interno del programma della 32esima festa dello sport, prevista dall'11 al 19 luglio presso le strutture della polisportiva Val di Loreto. Il fine di settimana della manifestazione inizierà nella giornata di sabato 11 luglio con l'apertura dei mercatini vintage e l'apertura delle iscrizioni. La sera sarà presentato il libro La ragazza dai pantaloni verdi, scritto dal giornalista Luca Serafini, incentrato sulla storia di Giusy Conti e la tragedia dell'Esel. A seguire la giornata si concluderà con la tradizionale cena della Cortonese, momento di ritrovo per partecipanti e organizzatori con musica dal vivo e apertura di tutti gli stand della festa. La partenza della ciclostorica è fissata per le 8:30 di domenica 12 luglio. Gli iscritti potranno scegliere tra due differenti itinerari studiati in base alla lunghezza e alla difficoltà altimetriche. Percorso classico, lunghezza di 59 km con un dislivello complessivo di 490 metri. Percorso cortonese, lunghezza 68 km con un dislivello complessivo di 650 metri. Lungo entrambi i tracciati saranno allestiti diversi punti di ristoro dove i ciclisti avranno la possibilità di sostare e consumare prodotti tipici del territorio. Tra le presenze previste per questa edizione si segnala quella della famiglia D'Accordi, noti costruttori toscani di biciclette da corsa che hanno segnato tappe significative nell'evoluzione tecnica di questo sport. Per l'occasione, la bicicletta D'Accordi più meritevole dal punto di vista storico o conservativo tra quelle più partecipanti alla corsa riceverà un riconoscimento speciale. Un'opera d'arte realizzata dallo scultore Antonio Massarutto, da anni residente e attivo a Cortona. Le informazioni sulle modalità di partecipazione e i moduli per le iscrizioni sono disponibili sul sito internet della Polisportiva Val di Loreto all'indirizzo www.polisportivavaldiloreto.it/la Cortonese. E adesso parliamo del successo della 24 ore Amaranto, due giorni di sport al Tennis Club di Castiglion Fiorentino. Sport, musica e una grande partecipazione per la 24 ore Amaranto, la due giorni organizzata dal Tennis Club castiglionese presso il Circolo Alfeo Tanganelli nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio. La due giorni si è aperta sabato sera con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Mario Agnelli, del presidente del Tennis Club Giuseppe Pianaccioli e del consiglio direttivo del Circolo. Da lì ha preso il via una lunga maratona Amaranto che ha unito tennis, convivialità e intrattenimento. Intrattenimento, eventi, trasporto, socialità e solidarietà anche al Tennis Giotto, sempre per la 24 ore. Venerdì 10 e sabato 11 luglio il Circolo Aretino ospiterà la 13ª edizione della 24 ore Giotto. L'iniziativa è animata da una finalità solidale con il ricavato che verrà devoluto al Calcit di Arezzo. 24 ore consecutive di eventi, trasporto, socialità, solidarietà al Tennis Giotto. Venerdì 10 e sabato 11 luglio è in programma la 24 ore Giotto che, giunta alla sua 13ª edizione, rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell'estate del Circolo Aretino all'insegna di tante diverse attività tra tennis, trail, running, camminate, burraco, musica e gastronomia, il tutto con una finalità solidale. Il ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto al Calcit di Arezzo a sostegno dei servizi di cure domiciliari oncologiche del progetto Scudo. L'evento prenderà il via alle 20:45 di venerdì con una camminata non competitiva di 5 km aperta a tutti alle ore 21 con partenza dal parcheggio interno del circolo della gara notturna del trail running Arezzo Wild Trail Night Edition, che porterà a correre nello scenario archeologico e paesaggistico del Colle di San Cornelio con il sottofondo musicale del DJ set che accoglierà i corridori al loro arrivo. Alle 21:30 invece sarà il momento del torneo di burraco. Il secondo giorno verrà scandito da un duplice torneo di singolare e doppio di tennis che prenderà il via alle 9 e che terminerà alle 19 con ogni partecipante che potrà scegliere il proprio orario di gioco e confrontarsi in incontri della durata di un'ora. Poi alle 19:30 verrà inaugurato il rinnovato campo 8 in resina sintetica che, dopo quasi 15 anni di attività, ha subito un significativo restyling in virtù del sostegno degli sponsor Milano I Colori e Termo Cappotti. I riflettori del pomeriggio saranno invece orientati anche verso il padel, perché alle 15 la squadra maschile di Serie D del Tennis Giotto giocherà lo spareggio decisivo con il Livorno Padel Center per la promozione in Serie C. Il gran finale della 24 ore Giotto sarà infine alle 20:30 del sabato con tradizionale cena che rappresenterà l'occasione per festeggiare insieme l'inizio dell'estate e per consegnare l'assegno con il ricavato dell'evento al Calcit. La festa infine proseguirà anche dopo cena con la possibilità rivolta ai soci del circolo di accedere all'area VIP del Mango Music Fest al Parco del Prato, che nella serata troverà il proprio cuore nel concerto dei Subsonica, nell'unica data in Toscana per 30 anni di attività del gruppo. La 24 ore Giotto, commentano i consiglieri Riccardo Boncompagni ed Ernesto Borghini, è una grande festa che ogni estate riunisce ogni componente del nostro circolo in un clima di amicizia, condivisione e partecipazione. Il programma rinnoverà un format che abbina sport, divertimento e socialità, con tante iniziative tra sport e aggregazione, con la suggestione della grande sfida di tennis e con il valore aggiunto della solidarietà a favore del Calcit di Arezzo. È tutto anche per oggi, per quella che è stata la doverosa informazione della pagina sportiva che segue il GR Valdichiana. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
5: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci, se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est, con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 edu. Affidabilità alta.
6: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Seconda notte di raid americani sull'Iran, distrutti due ponti, 14 persone uccise, 78 ferite. Teheran colpisce con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev attacca le infrastrutture petrolifere russe prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. 4 morti ieri sera a Odessa per missili balistici russi. Domato il vasto incendio a Milano, da ieri sera divampato nel deposito Bovisa della Bertolini, la Procura di Milano apre un'inchiesta, precauzioni suggerite dal Comune per chi abita nel raggio di 500 metri. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Seconda notte, come avete sentito, di raid americani sull'Iran, insomma ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. 14 le persone che sarebbero rimaste uccise secondo il Ministero della Salute iraniano, e l'Iran risponde attaccando basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha attaccato infrastrutture petrolifere russe, mentre ieri sera a Odessa 4 sono rimasti uccisi per un attacco missilistico russo. Ce ne parla Marco Burini.
2: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi, ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili di attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Lo scrive sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, è un'ingerenza inaccettabile. Ed ora la pagina politica. Dopo il vertice NATO di Ankara, Palazzo Chigi, rimangono vivi temi legati ai dossier esteri. Ieri sera anche manifestazione a Napoli dei leader del campo largo, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Franco. Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea a quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano centro, ma tenere di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Facciamo un passo indietro, vediamo com'è andato il vertice NATO ad Ankara. Secondo l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO, intervistato questa mattina da Chiara Placenti, il vertice è andato bene, ascoltiamolo.
4: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo, invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di appezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale Rutte.
0: Questa è l'opinione dell'ambasciatore Checchia sul vertice NATO. Chiudiamo questa pagina, apriamo la pagina della cronaca. Non risultano persone coinvolte nel vasto rogo che si è sviluppato ieri in un centro smistamento a Milano. Precauzioni per la popolazione ancora in un'area di 500 metri intorno allo stabilimento andato in fiamme. Elena Seno.
5: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È accaduto a Casal Bordino in provincia di Chieti. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo da questa mattina. Treni fermi comunque da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato ieri a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Ieri c'è stato un presidio davanti al Tribunale della CGIL. Sentiamo il segretario Maurizio Landini.
6: Siamo costituiti parte civile nel processo proprio perché pensiamo che sia assolutamente necessario non solo che si faccia giustizia ma che emerga con chiarezza che non siamo di fronte a un caso individuale, siamo di fronte ad un sistema, ad un modello di fare impresa che secondo noi va contrastato e va contrastato applicando le leggi che nel nostro paese esistono a partire dalla legge contro il caporalato e soprattutto c'è bisogno che anche sul piano politico e culturale molta ipocrisia venga superata, perché che esista il lavoro nero, che esiste il caporalato, lo sanno tutti. E tutti sanno che purtroppo in molti casi questa è la condizione per poter far funzionare il nostro paese. Quindi bisogna che ognuno, per la parte, per la responsabilità che ha, la faccia fino in fondo. Esserci costituiti parte civile vuol proprio dire che quello che è avvenuto non è solo un danno verso una persona, ma è un danno verso tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici del nostro paese e, per quello che ci riguarda, anche contro i valori e i principi della nostra Costituzione.
0: Un'ultima notizia: la presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione del Venezuela, colpito il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Lo rende noto una nota diffusa questa mattina. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: giorno da tiracchile dolfini, ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito le basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation alla fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. La politica: si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra durante il loro comizio a Napoli.
2: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana: le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Le fiamme avvolgono ora solo due mezzi carichi di bici elettriche che i vigili del fuoco per ora si limitano a raffreddare. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo. Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,75%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 9 luglio 2026. Non sono da solo, per fortuna mi sostiene, mi sorregge dall'altra parte il nostro Sabino D'Alessandro. Pronti per le nostre due ore delle parole dell'estate, in cui insomma ascolteremo tanta buona musica dal passato, ma anche quella attuale con i cosiddetti tormentoni. Se ne è parlato spesso di questi tormentoni che non sono più tali, sembrano anche canzoni alcune realizzate addirittura con l'intelligenza artificiale, però magari ci sarà spazio anche tempo per parlare di questi nuovi grandi successi dell'estate che più vi piacciono e che poi vanno a comporre anche le classifiche dell'estate, quindi non solo le canzoni del passato ma anche quelle attuali nel weekend di Blue 2000. Oggi che giovedì parleremo di una mini classifica nella seconda ora dedicata al cinema, un po' come facevamo nella passata stagione, ma con le prime 5 posizioni dei film più visti in sala nell'ultima settimana. Quindi ci sono veramente tanti film per tutti i gusti, per gli adulti, i bambini, insomma per le famiglie in generale, che stanno ottenendo un buon successo nonostante il periodo estivo. E poi secondo me la sala cinematografica è il luogo preferito, no, per rifugiarsi con l'aria condizionata in questo periodo per il grande caldo. E a 6 minuti dopo le 2 ascoltiamo un grande pezzo dal passato dei Duran Duran. Questa è Ordinary World.

Canzone premio Oscar direttamente da Arturo, Arthur Steam, Christopher Cross, e nel pomeriggio parliamo anche di animali, i nostri amici animali, gli animali italiani che pare che siano i più fuggitivi d'Europa. C'è questa strana classifica dei cani che a sorpresa scappano di più dalle proprie case, dove magari si trovano anche bene, no? La famiglia li accoglie in maniera eccellente, sono i più amati anche della casa, forse più degli esseri umani, però i cani si allontanano spesso dal loro ambiente domestico, cioè tendono a fuggire, e tra loro ci sono particolari razze di cani che si trovano sul podio di questa indagine, e spunta un dato inaspettato, cioè i cani amano la fuga molto più dei gatti. Di solito potrebbe essere una prerogativa del gatto andarsene in giro, abbandonare la casa, però secondo me il gatto sempre torna poi per mangiare, perché sa dove trovare la pappa e quindi ritorna spesso a casa. Però i cani scappano dal proprio ambiente domestico per il 43% in più rispetto ai gatti, e il 50% degli smarrimenti accidentali di tutta Europa viene proprio nel nostro paese. A confermarlo è questa ricerca che ha analizzato i dati reali di migliaia di pet che sono stati tracciati in tutta Europa tra marzo e maggio di quest'anno, registrando oltre 4.000 uscite dalla zona sicura di casa. Di queste ben 2.000 sono avvenute nella nostra bella penisola, seguono Francia al 30% e Germania al 8%. Allora, parliamo dello stile di vita e delle razze dei pet in fuga in particolare. Quello che emerge da questa ricerca, da un'azienda specializzata nello sviluppo di microchip per il monitoraggio e la sicurezza dei nostri amici cani e gatti, è un ritratto inaspettato che smonta poi alcuni luoghi comuni. Ad esempio, ciò che decreta la propensione alla fuga non sono l'età o il sesso dell'animale, ma il suo stile di vita, nel caso dei cani anche la taglia. Gli animali abituati a vivere principalmente all'aperto tendono a superare i confini 3 volte più spesso rispetto a quelli da appartamento, e registrano una media di oltre 8 allarmi contro in meno di 3 di chi vive tra le mura di casa. Tra i cani poi la taglia conta molto, perché gli esemplari che superano i 20 kg, quelli dalla grossa stazza, praticamente fanno registrare una media di allarmi 4 volte superiore ai cani mini sotto i 5 kg. Anche l'eterna sfida tra cane e gatto riserva questa controtendenza di solito, perché i cani scappano il 43% in più, l'abbiamo detto, rispetto ai gatti, e dimostrano decisamente di essere più irrequieti nel gestire il perimetro dello spazio domestico. Vediamo le razze più fuggitive. Pare che tutto dipenda direttamente dal DNA, dalle abitudini degli animali in maniera innata. In cima alla lista dei più dinamici, cioè quelli che sono un po' più dispettosi in quanto tendono a scappare, sono i cani da pastore o da lavoro, come il Border Collie, il Jack Russell e il Siberian Husky, guidati da questo bisogno appunto di esplorare, di andare in movimento, di indipendenza, quindi magari anche in un recinto, comunque in un giardino, pur se ampio, tendono, hanno la tendenza, diciamo, a scappare da casa, a andarsene via. Sul fronte felino le medaglie d'oro della fuga vanno al siamese e al Maine Coon, che sono gli aristocratici del mondo animale con questa identità territoriale molto marcata, che sono impegnati anche a difendere e ampliare i confini del proprio perimetro di casa. Allora, ci sono anche gli orari, questa è una curiosa indagine anche sugli orari in cui i cani, attenzione, i gatti scappano di più. Il dato sull'orario è quello che sorprende di più, anche se si potrebbe pensare che le fughe avvengono maggiormente di notte durante la confusione del weekend, i dati raccontano il contrario, cioè i cani amano la stabilità notturna. Appena il 7% degli allarmi scatta tra le 22 e le 6 del mattino, cioè quando dormono non li schioda nessuno. Si muovono soprattutto di giorno, con un picco alle 8 del mattino e una seconda ondata all'ora di pranzo. La fuga è dunque una questione di routine domestica legata a quei momenti in cui la vita di famiglia si mette in moto e la guardia degli umani magari cala, e quindi, non vedendo il cane o il gatto impegnato in qualcosa, loro

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte Giovanotti su Blu 2000, DNA, proprio come il DNA che porterebbe gli animali, lo abbiamo detto, in particolare i cani, a scappare dal proprio recinto domestico, dalla propria abitazione. Allora, cosa fare nelle prime ore se il proprio amico a quattro zampe si allontana? Beh, non facciamoci prendere dal panico, perché le prime ore diventano davvero una corsa contro il tempo in cui la lucidità manca da parte del proprietario, anche la gestione del panico sono molto importanti. La prima regola è mantenere la calma assoluta. So che non è facile, però anch'io ho avuto un cane, quindi so cosa vuol dire, insomma, gestire le situazioni di emergenza dei nostri amici animali. Evitare di rincorrere comunque l'animale correndo, urlando, perché è un errore comune che evoca nell'animale stesso, proprio cane o gatto che sia, l'idea di un gioco, un senso di forte panico, spingendolo ancora ad allontanarsi anche di più se insomma si presenta l'occasione. Decisamente più utile invece cercare di ricordare il punto esatto dell'ultimo avvistamento, magari qualcuno potrebbe aiutarvi nel quartiere o qualche vicino, per fare diciamo una sorta di punto delle ricerche, lasciando sul posto anche un capo d'abbigliamento o un gioco familiare che possa fare da faro olfattivo se l'animale decidesse di tornare sui propri passi. Infine, mentre si pattuglia la zona, è fondamentale allertare immediatamente i canili, i gatti e i veterinari della zona, ma poi la cosa principale è che il cane abbia il microchip per poter essere individuato in qualsiasi modo e circostanza, quindi anche lì si va sul sicuro con la mappatura del proprio pet, del proprio amico a quattro zampe. Questo è quanto anche per quanto riguarda questa indagine molto curiosa che vi abbiamo riportato nel pomeriggio di Blu 2000. Buon giovedì a tutti voi, naturalmente scriveteci a diretta @radioinblu.it, e adesso la canzone dei The Script. It just

questa canzone dei The Script siamo ritornati al 2011. Tra poco parleremo invece di novità discografiche, un disco che poi farà parte della nostra, vostra vita musicale su Blue 2000 la prossima settimana e di cui circola anche il video nelle ultime ore. Attenzione, abbiamo parlato di lui proprio ieri alle parole dell'estate, Justin Bieber, che è stato contattato per essere protagonista dell'intervallo dei mondiali dell'ultima partita, l'Halftime.

diretta Luciano Ligabue su Blu 2000, nel pomeriggio in cui parliamo anche di U2. Sono loro in primo piano in questo periodo con la nuova, uscita discografica. Nelle scorse settimane sono circolate alcune immagini che li ritraevano proprio in Città del Messico per le riprese del videoclip del nuovo brano della band. È un singolo dal titolo Street of Dreams che finalmente è stato pubblicato insieme al video ufficiale. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio. Il titolo non è ancora stato annunciato nell'album completo e sarà il primo album dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Videoclip del brano che è stato girato, come dicevamo in precedenza, quindi date un occhio a questo videoclip a Città del Messico lo scorso maggio. Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo che hanno attirato una grande folla di fan, ovviamente nonostante il maltempo imminente. C'è una piccola curiosità legata proprio alle riprese del videoclip, perché tuoni e pioggia hanno inaspettatamente causato il guasto di un generatore e una famiglia del posto ha accolto i 4 membri della band nel proprio appartamento per consentire loro di finire le riprese dal loro balcone di casa. E c'è grande attesa ovviamente per scoprire la nuova bella musica degli U2. Qui su Blu 2000 ne sentiremo parlare, ovviamente la ascolteremo questa canzone già dalla prossima settimana, come se non ci fosse un domani, direi. Quindi insomma, le belle novità non ve le facciamo mai mancare per quanto riguarda questi grandi artisti internazionali. Allora, buttando un occhio sulla nostra scaletta, c'è una cosa importante per avere un po' di ombra nella vita e anche nelle nostre città, ovvero gli alberi. Ne parliamo tra poco.

Decisamente ci portiamo avanti verso la prossima ora in cui parleremo di classifiche, anticipando il tutto con una classifica molto particolare che ha a che fare con le nostre città italiane, quelle con più alberi fondamentali, i polmoni verdi nelle nostre città, anche per respirare meglio, per avere un po' di ombra, per ripararsi dalla calura estiva. Allora, ci siamo accorti tutti che le estati, ovviamente come quella che stiamo vivendo, sono sempre più calde, che stare magari sotto gli alberi ci dà un leggero sollievo grazie all'ombra e alla umidità. In realtà gli alberi sono più importanti di tutto ciò ed è stata stilata anche una classifica delle città con più alberi nel nostro paese. Si è notato che secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città con più alberi accumulano meno calore, riescono a limitare il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. Quindi vediamo insieme quali sono le città con più alberi nel nostro paese. È Modena a detenere il record con 117 alberi ogni 100 abitanti, seguono Trieste e Cremona, le altre due città dove gli alberi sono di più degli abitanti praticamente. Gli alberi censiti sono stati quelli dei parchi, delle strade, dei giardini, ma anche delle aree verdi comunali cittadine. Tutte le altre città in questa classifica speciale purtroppo hanno meno di un albero per abitante. Al quarto posto troviamo Mantova con 94 alberi ogni 100 abitanti, seguita da Brescia e da Cosenza. Tutte le grandi città hanno meno di mezzo albero a testa, decima in classifica. In questa classifica troviamo Torino, che è la più alta tra le metropoli, con quasi 43 alberi ogni 100 abitanti. E poi attenzione, perché seguono Bologna in 42esima posizione, Milano che è 51esima, Roma, Genova, Napoli al 98esimo, addirittura penultima con poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti. L'ultima in classifica, quella dove non trovi praticamente un albero neanche a pagarlo, è Siracusa. Purtroppo con meno alberi si accumula più calore in città, quindi il cemento e l'asfalto è di più la situazione, quindi trasformano le nostre strade in grandi batterie termiche che rilasciano questo calore anche la sera, lo sappiamo, dove non c'è più sole. Questo è il motivo per cui tra notte e giorno non c'è più questa forte escursione termica prevista. Sicuramente i condizionatori non aiutano a rinfrescare l'aria e i palazzi alti causano questo cosiddetto effetto canyon, che riduce anche le correnti e quindi il vento che potrebbe disperdere il calore anche lì latita. Inoltre gli alberi, lo sappiamo, rilasciano ossigeno, assorbono dall'aria diversi inquinanti, tra cui il particolato, gli ossidi di azoto, lo zone, il biossido di zolfo. Quindi questo porta benefici sia sul piano respiratorio che su quello cardiovascolare, però diciamo che non tutte le città purtroppo sono attrezzate per questo lato green del verde urbano, però ripetiamo che ci sono delle città virtuose in questo senso. La prima in assoluta dove domina, diciamo, con i suoi alberi è Modena.

0: canzone di Texas, Inner Smile del 2000, era l'estate se non sbaglio. A proposito di canzoni a tema estivo, mi ricordavo quella di Negramaro dal titolo Estate, però mi era sfuggita effettivamente nella mia memoria, queste le vibrazioni. In una notte d'estate, era il 2003.
1: Baciami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One, che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio.
2: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati i sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno. Un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
3: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,74% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

Bellissima la canzone con cui abbiamo riaperto le parole dell'estate di oggi, dal 1997, Billy Myers con Kiss the Rain. Allora, attenzione, attenzione, perché parleremo di cinema tra poco con i 5 film più visti in Italia nel box office delle nostre sale, e parliamo di un film molto atteso, ormai uscirà la prossima settimana, ci siamo quasi, pochi giorni, ne abbiamo parlato anche ieri, un trailer che ha destato curiosità, attenzione, ma anche le inevitabili polemiche del caso. Parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan, che finisce inevitabilmente sotto la lente del pubblico, anche per quanto riguarda diciamo gli adattamenti dei dialoghi, l'adattamento linguistico, spingendo il regista a spiegare il percorso che lo ha portato a reinterpretare uno dei testi più importanti della letteratura occidentale. Quindi l'Odissea è uno dei temi più dibattuti, riguarda proprio il modo in cui parlano i personaggi del film, perché nel trailer ufficiale diffuso da Universal, se l'andate a vedere vi renderete conto che Odisseo o Penelope, o nella sua variante appunto Ulisse, Odisseo e dir si voglia, Penelope e gli altri protagonisti non utilizzano un linguaggio solenne o arcaico, ma dialoghi in inglese contemporaneo. Questo ha fatto storcere il naso ai puristi, spesso con accenti americani questi dialoghi, una scelta che ha sorpreso parte del pubblico, che è abituato, diciamo, a immaginare un registro più vicino all'opera di Omero, e mi sembra giusto anche la fedeltà linguistica. Però è stato intervistato Nolan da Los Angeles Times e ha spiegato che la decisione è nata già durante la scrittura della sceneggiatura. Più che ricostruire la forma originaria del poema, il suo obiettivo era quello di trasmettere le emozioni contenute nel racconto con un linguaggio che fosse immediatamente comprensibile per tutti gli spettatori di oggi. Certo, ho pensato immediatamente al pubblico americano, anziché a quello internazionale in generale. Voleva una lingua che avesse un significato emotivo, non soltanto intellettuale. Forse, ha aggiunto Nolan, sono stato ingenuo e magari questa decisione finirà per ritorcersi contro di me, ma desideravo davvero un racconto più terreno, per me era la soluzione più ovvia. Lo stesso principio, racconta Nolan, ha guidato anche la selezione del cast. Secondo il regista, figure come appunto Ulisse, Penelope o Atena appartengono ormai all'immaginario collettivo e meritavano degli attori altrettanto riconoscibili. Da qui la scelta di affidare i ruoli principali a grandi attori, tra l'altro, nel cast, tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e John Bertal e gli altri protagonisti della produzione. Siamo tutti curiosi di vedere questo Odissea al cinema, che sarà ricca anche di momenti d'azione ed effetti speciali, ma la caratteristica di Nolan, come lo sappiamo in quasi tutti i suoi film, è quella di farci viaggiare anche a livello temporale con tante emozioni, quindi lo attendiamo in sala.

Fabri Fibra, Swimblu 2000 antidroga. Allora, parliamo nelle classifiche mini di questo appuntamento estivo con le parole dell'estate del cinema, e lo faremo ogni giovedì con il box office italiano. Sono tanti film che sono usciti anche nelle scorse settimane o mesi che tengono banco ancora in sala perché si sta freschi, si vede un buon film, insomma si fa la differenza. Al numero 5 abbiamo Supergirl, per quanto riguarda l'ultima settimana, distribuito da Warner, un film che ha superato sì quota 100 milioni di dollari al box office, ma non basta, perché Supergirl pare non ce la faccia più. Calo impressionante al botteghino, il flop è dietro l'angolo. Nel suo secondo weekend nelle sale, il film dell'universo DCU ha incassato appena 9,6 milioni di dollari negli States, 9,4 milioni a livello internazionale, per un totale globale di 100,47 milioni. Si tratta di un bel calo del 74% rispetto ai 37,1 milioni raccolti al debutto sul mercato nordamericano. Cioè praticamente uno dei peggiori crolli mai registrati da un cinecomic. Il dato colloca Supergirl accanto ad altri flop di questo tipo. Ricordiamo il secondo capitolo di Joker con meno 81%, The Marvels che ottenne un bel meno 78% e anche Morbius meno 74%. Attualmente il film diciamo che a livello globale occupa il quarto posto del box office, alle spalle di altri successi che troviamo in Italia in vetta nel nostro paese, appunto per quanto riguarda i film più visti in sala. Al numero 4 resiste la fantascienza di Spielberg con Disclosure Day, mentre al numero 3 c'è in nuova entrata l'horror La casa e il rogo del male. Andiamo alle prime due posizioni, che non cambiano rispetto alla scorsa settimana. C'è una chicca, una curiosità che riguarda invece il film alla numero 2 stabile, Toy Story numero 5, perché due panini sono stati creati per i due personaggi iconici della saga di Toy Story dallo chef Max Mariola, per raccontare appunto il quinto capitolo di Toy Story attraverso la cucina. Durante la prima romana che si è tenuta al Teatro Sistina del cartone animato della Pixar, si è creata questa atmosfera molto particolare che è andata oltre la presentazione del nuovo film animato. Inoltre c'è stato anche diciamo un appuntamento iconico con la voce di Riccardo Cocciante, che ha emozionato veramente tutti con la canzone iconica Hai un amico in me, ricca di emozioni, riportando tutti nel mondo di Woody e Buzz. Allora, vediamo nel dettaglio questi panini che ha creato il cosiddetto Mariola Mood, due panini ispirati appunto ai protagonisti Woody e Buzz Lightyear.

Nel nostro paese sta andando benissimo, tant'è che al numero uno ancora questa settimana Minions and Monsters, il film più visto per tutta la famiglia ovviamente nel nostro paese, però pare che a livello globale, soprattutto in America, questo debutto rappresenti il risultato più basso della saga dei Minions. Forse le persone sono stancate di tutti questi film sui Minions, persino al di sotto dei 56 milioni di dollari non adeguati all'inflazione previsti incassati nel weekend d'apertura dal primo storico cattivissimo me del 2010.

Salutiamo la nostra amica Grazia che ci dice che effettivamente Supergirl non è sto gran film, è andata a vederlo al cinema, è rimasta abbastanza delusa. Fateci sapere voi anche sui film che abbiamo nominato prima. Adesso il nuovo di Trigno insieme a Ermal Meta è recuperabile.

Beh, ormai un po' di giorni che lo ascoltiamo, questo nuovo fenomeno della musica internazionale, Malcolm Todd, che si è fatto conoscere con Hearings, questa canzone che soprattutto sul web ha avuto grandissimo successo, anche sui social. E alle 15.32 delle nostre vostre parole dell'estate, vi ricordo anche le nostre dritte per seguirci dall'app Play 2000, scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone, è giusto adesso che partite per le vacanze, volete portarci in ogni luogo, lo potete fare tramite app oppure andare sulla nostra piattaforma, sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche lo streaming ovviamente della radio, oppure anche i contenuti on demand di TV 2000, e poi naturalmente un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, canale digitale terrestre 728, fermo restando che ci scrivete anche oggi, quindi anche i vostri messaggi, le vostre mail a diretta @radioinblu.it. Per la cronaca c'è il nostro chartman, ovvero Sabino D'Alessandro in regia, che adesso ci fa ascoltare un capolavoro che arriva direttamente dal 1978, che è questo di Patti Smith. E tra poco parleremo anche di una tendenza dei viaggiatori moderni, perché pare che conti più la motivazione che il viaggio stesso.

Lisa Stansfield, un'altra canzone di quelle che ascoltiamo spesso nella nostra programmazione, almeno uno di quegli album fantastici che insomma la rappresentavano negli anni 90, questa era Change. Allora, modo di cambiare vero e proprio per i viaggiatori, dove conta più la motivazione che la destinazione nella scelta delle proprie vacanze, perché le motivazioni personali stanno letteralmente cambiando il modo di organizzare le vacanze. Lo sappiamo che le vacanze a livello internazionale, non solo per noi europei, stanno cambiando un po' per lo scenario internazionale, anche la scelta delle mete, la destinazione, anche insomma a livello economico, per risparmiare quanto più si può. Però le motivazioni personali stanno letteralmente cambiando il modo di organizzare le vacanze. Sempre più viaggiatori scelgono la meta in base alle esperienze che desiderano vivere. Il fenomeno della vacation, che secondo questa tendenza dei viaggi coinvolge il 40% delle persone, ispira anche il nuovo progetto della Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano. In questo senso il format si sviluppa attraverso 7 cluster che sono dedicati alle tendenze della domanda internazionale. Tra questi figurano sport e outdoor, pensato per chi cerca attività all'aria aperta durante tutto l'anno. Poi abbiamo il wellness, anche la zona termale dedicata alla longevità, dedicato al benessere fisico e mentale. La cultura, che valorizza il patrimonio storico con esperienze autentiche anche in siti UNESCO. Mentre eventi, festival e intrattenimento punta sugli eventi appunto come motivazione di viaggio. Anche business ha la sua parte, perché accompagna l'evoluzione del turista professionale, in questo caso con servizi sempre più integrati per chi cerca una vacanza da abbinare, diciamo, a un viaggio di lavoro. Allo stesso modo c'è anche la sezione wedding and romance, che si rivolge ai viaggi legati ai momenti più importanti della vita, come appunto i matrimoni, mentre food and wine propone itinerari che trasformano l'enogastronomia in una vera e propria esperienza di stile di vita. Insomma, una di queste tendenze magari la potete fare vostro, è già nel vostro DNA, chi può dirlo, se avete una meta, una vacanza, una destinazione preferita e soprattutto cercate magari attività all'aria aperta. Fateci sapere con un bel messaggio anche nel pomeriggio di In Blue.

formata di tra gli anni 60, Sun and Cher con il loro classico Got You Babe. Questo è Blu 2000, queste sono le nostre parole dell'estate con Sabrina D'Alessandro in regia. A tutti voi grazie ovviamente per la vostra presenza. Quasi a chiudere il nostro appuntamento, ce ne andiamo negli anni 80, c'è questo grande successo di Gianna Nannini, Fotoromanza.

cosa, chiudiamo l'appuntamento di oggi. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, a tutti voi, restate con noi perché tra poco scatterà un altro appuntamento con le news di Blu 2000, quindi grazie alla nostra redazione. Ritorniamo domani con le parole dell'estate, puntuali a partire dalle 14. Vi lasciamo con questa nuova di Eddie Vedder. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
0: Effetto Notte. Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
0: Effetto Notte.

0: Eccellenza. Scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: pomeriggio da Tir Achille Dolfini, ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
1: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Dibattito aperto sull'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina e su che tipo di armi inviare a Kiev, a soddisfazione di Gabriele Checchia, già ambasciatore presso l'Alleanza Atlantica e Libano.
2: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato un atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale Rutte.
0: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa che sarà curata da Caritas Italiana. Danni riconducibili ad un atto doloso in diversi punti della linea ferroviaria in Calabria. Stamani treni fermi da Battipaglia a Paola, disagi sul traffico su rotaie in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. La circolazione sta gradualmente riprendendo, problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,91%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di un'associazione che abbiamo già raccontato per un altro progetto. Oggi invece parliamo di Oltre il Muro, anche la street art diventa accessibile a tutti. Maria.
1: Sì, esattamente. L'iniziativa è quella di costruire, o meglio è stata costruita, una guida alla street art di Foligno, la cui peculiarità è appunto quella di essere accessibile a tutti, quindi anche a chi ha una difficoltà. Come dicevi tu, si inserisce all'interno di un percorso più ampio che si chiama Artemia, di cui abbiamo anche parlato in passato, e che ha come obiettivo quello di promuovere l'arte e il patrimonio culturale come strumenti di inclusione, partecipazione, appunto accessibilità. È stata realizzata da Crack Club Foligno 4D, che è un'organizzazione di volontariato e promozione sociale che si occupa di diffondere e di educare tutti all'uso, a un buon uso degli strumenti tecnologici e digitali. È stata finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e anche questa volta ha visto il coinvolgimento di ragazzi e ragazze appartenenti a due cooperative sociali cittadine, che sono la Locomotiva e dell'EL, che in questo caso hanno lavorato insieme agli studenti e alle studentesse del liceo di scienze umane Fressi Beatangela di Foligno.
0: E allora hanno messo a punto questa guida per un itinerario alla scoperta dei murales presenti nel centro storico della città. E voi avete sentito Giorgia Marchionni, che è rappresentante di Crack Lab Foligno 4D e responsabile proprio del progetto. Sentiamo.
2: Abbiamo deciso di realizzare una guida accessibile mappando tutti i murales del centro storico di Foligno, ma anche della periferia, e quindi insieme ai ragazzi e alle ragazze delle due cooperative abbiamo fatto questa mappatura dei murales, abbiamo fatto ricerca storica, abbiamo scritto la storia dei murales, abbiamo realizzato le foto e abbiamo presentato questa guida realizzando un itinerario a piedi per le vie del centro storico, dove ragazzi raccontavano i murales che appunto avevano mappato e analizzato durante questo percorso di realizzazione della guida. La guida è scritta in easy to read, che è una metodologia di scrittura facile, che appunto segue dei criteri e delle regole per permettere a tutti di poter leggere e comprendere quello che è contenuto all'interno della guida. Il target di questa delle guide easy to read sono un po' tutti, quindi persone con disabilità, bambini, anziani, persone che non padroneggiano l'italiano, quindi comunque uno strumento che è fruibile a 360 gradi.
0: Vedi, la scrittura easy to read non l'avevo mai sentita, Maria.
1: Sì, è una scrittura facilitata, per così dire, che consente appunto, come spiegava la referente, insomma la responsabile del progetto, a chiunque abbia una difficoltà che può essere di carattere sensoriale, che può essere di carattere cognitivo, di avere effettivamente accesso a quello che è il patrimonio culturale e quindi insomma di poterlo vivere appieno, di avere tutte le informazioni che comunemente hanno tutti quanti.
0: Poi, tra l'altro, insomma, poi murales, adesso ovviamente esclusi i non vedenti, ma insomma tutte le persone che poi leggono la guida poi vedono la street art, insomma sono murales, e quindi tutto questo diventa una fruizione completa. Sentiamo ancora che cosa vi ha detto Giorgia Marchionni.
2: L'obiettivo del progetto era proprio quello di coinvolgerli per permettere loro di esprimersi attraverso l'arte e attraverso anche la creazione di contenuti che permettessero in primis di far loro l'arte e i luoghi della cultura che insieme visitiamo, ma anche poterli poi restituire e poterli raccontare al pubblico più vasto, soprattutto anche per il fatto che nel momento in cui andiamo a fare questo lavoro, quindi andiamo a creare le guide, c'è una forte consapevolezza che stiamo facendo un servizio per la società. Molto spesso abbiamo realizzato guide per luoghi che non hanno guide.
0: Ecco, questa è un'altra bellissima cosa. I ragazzi delle cooperative sociali sono giovani che hanno delle difficoltà? Sono loro che hanno contribuito alla guida?
1: Sì, sono giovani che hanno delle fragilità e che se da una parte possono essere degli utenti, dall'altra parte possono essere o comunque sono anche insomma coloro che hanno lavorato fattivamente al progetto, quindi si sono messi in gioco, hanno studiato e hanno messo a servizio della comunità le loro capacità, le loro competenze, ovviamente all'interno di un percorso strutturato.
0: Sanno bene quello che si può fare, quello che non si può fare. E questa presentazione è stata della guida è stata accompagnata anche da un festeggiamento particolare, Maria.
1: Sì, perché proprio questo progetto ha ottenuto il premio Inclusione 3.0 che è stato conferito appunto ad Artemia dall'Università degli Studi di Macerata, un riconoscimento per quello che è il valore sociale, culturale e inclusivo appunto che questo progetto ha incarnato.
0: Benissimo, una grande, grande iniziativa, perché sembra piccola, però mette insieme tante cose molto intelligenti, perché non pensiamo mai, decidiamo noi, no, per la persona disabile, invece è il disabile che capisce cosa serve. Allora Maria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon procedimento.
0: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio Stefania.
3: E buon pomeriggio a te Federica e naturalmente a tutti i radioascoltatori.
0: E noi oggi con te andiamo sul lago di Iseo, perché?
3: Perché da pochissimo tempo è operativa la quarta squadra di unità navale della Guardia di Finanza e è stata presentata ufficialmente a Iseo e si tratta di un distaccamento della sezione navale del lago di Garda. Ecco, è un presidio strategico ovviamente per la stagione che si è aperta, quella turistica, per la sicurezza di residenti e turisti, ma avrà una funzione anche come dire di posto di polizia giudiziaria e a supporto di tutte le operazioni di ricerca, salvataggio in acqua, insomma un tassello importante per la sicurezza di questa area turistica della nostra
0: provincia. Tu che stai lì lo sai, forse è meno, siccome è meno importante, non so, del lago di Como, ci sono posti dove arrivano più turisti sulla carta, no?
3: Esattamente.
0: Invece magari quella zona lì è un pochino più scoperta.
3: È un pochino più scoperta, ma è stata, come dire, riscoperta in occasione, non so se ricordi, dell'installazione di Cristo, questa passerella sull'acqua che raggiungeva Montisola. E da quel momento, insomma, le cose sono cambiate per il lago di Iseo, uscita da questa nicchia, è molto bello, molto diverso dal lago di Garda, per esempio. Ma ha il suo davvero ha la sua bellezza, il suo fascino, perché è una zona molto che confina con la Bergamasca, peraltro con la provincia di Bergamo.
0: E allora tu hai intervistato il colonnello Paolo Zottola, che è comandante del ROAR, che è il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como. Sentiamolo.
4: Questa sede sarà un presidio di polizia, è la quarta squadra unità navali con sede Iseo della sezione operativa navale Lago di Garda. È un presidio di polizia presente sul lago Iseo tutto l'anno, giorno e notte. Abbiamo qui una squadra composta da 6 militari e da un'unità navale altamente performante, in grado di raggiungere circa 100 km all'ora sull'acqua. Noi vogliamo che i nostri uffici siano un luogo dove il cittadino può sia presentare una denuncia, ma anche solamente recarsi per avere delle informazioni per una navigazione sicura. Noi svolgeremo i nostri compiti di polizia economico-finanziaria, che è poi il core business della Guardia di Finanza, ma svolgeremo anche mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica secondo le direttive dell'autorità di pubblica sicurezza. E poi svolgeremo anche altri compiti concorsuali come la ricerca e il soccorso, la polizia ittica, la polizia ambientale, polizia demaniale. Possiamo chiamarla una Guardia di Finanza 2.0, perché qui svolgeremo principalmente compiti di prevenzione. Il nostro è un posto di polizia a disposizione della comunità.
0: Ecco, poi ovviamente l'hanno messo adesso che inizia l'estate, immaginiamo che i turisti, si sa che i laghi sono sempre presi non d'assalto, ma insomma tra agosto e poi settembre, che dicono sempre che è il mese dei laghi, adesso non lo so perché sono tanti anni, magari le cose sono cambiate, le persone vanno in giro in momenti diversi, però immaginiamo che adesso ci sia molto
3: assolutamente
0: afflusso.
3: Sì, e in particolare i laghi bresciani, ti lascio immaginare in questo periodo di calura come sono stati presi d'assalto, ma sono, lo ricordiamo, anche la meta preferita, in particolare il lago di Iseo, da sempre dai turisti tedeschi, austriaci, del nord Europa, perché l'ambiente è molto molto boschivo, insomma rispecchia molto il desiderio di vacanza di queste popolazioni nord europee.
0: Io ho sempre notato una cosa, dopo ti ridò la parola, scusami, ho sempre notato una cosa a proposito del turismo dell'Europa del nord, nei nostri laghi del nord, perché facendo le debite proporzioni, come per noi il mare vero, no? Andiamo in Sicilia, loro il lago già è un mare per loro e vanno a sud e quindi vanno a vela, fanno delle cose non che non si possano fare, ma che io vedo più per il mare, e loro invece arrivano al lago e si fermano.
3: Sì, anche perché per ovvie ragioni il tragitto è un po' più vicino,
0: certo.
3: E quindi va detto che anche negli ultimi decenni l'acquisto delle seconde case,
0: sì,
3: Lago di Garda,
0: laghi.
3: Lago di Iseo, è notevolmente aumentato, e devo dire che questo è un grande elemento positivo per l'economia dei territori.
0: Per l'economia sicuro, però poi per il resto io mi ricordo sul Lago d'Orta, ma già decenni fa, i tedeschi hanno cominciato a comprare case, l'isola di San Giulio praticamente se la sono quasi comprata loro, che da una parte però è un peccato, non perché non debbano venire i tedeschi, ci mancherebbe.
3: Certo, ma per mantenere gli autoctoni, diciamo, le persone del posto.
0: In posti così belli, particolari, storici, artistici, solo che per tanti motivi, anche lì amministrativi, di politica del territorio, le persone nate lì se ne sono andate, e le persone da fuori, come dici tu, le seconde case, ovviamente persone che hanno un certo tenore di vita, hanno comprato loro perché sono posti molto belli.
3: Certo, e è anche vero che non siamo ancora a questo, come dire, a questa sorta di colonizzazione, ma e per il momento va detto che c'è stato, anche per gli eventi della sfera nazionale, internazionale, anche un cambiamento. Per esempio c'è stato un periodo, arrivavano molti dall'est Europa,
0: sì.
3: Poi
0: sì.
3: Sono arrivati gli americani, i russi ed ora tanti inglesi, tantissimi inglesi.
0: Quindi vanno a ondate, vanno a ondata.
3: Sì, assolutamente.
0: E allora, beato chi sta sul lago di Iseo in questo momento. Stefania, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a te Federica.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio che ci segue.
0: Allora, con te oggi parliamo di archeologia, sito archeologico molto importante, perché della Sardegna si parla sempre del mare, ma in realtà la Sardegna è ricca di storia, di arte e di archeologia. Oggi parliamo di Nora, Roberto.
5: Sì, perché a Nora la necropoli occidentale entra nei percorsi di visita, era un'area di straordinario valore, è un'area di straordinario valore archeologico e artistico, che per lungo tempo è stato inaccessibile perché era una zona militare. Adesso è stato tolto come dire, lo spazio ai militari, alla zona militare, e complice anche il ciclone Harry di gennaio, quella parte è emersa ed è diventata più fruibile, più visitabile.
0: Allora, dove si trova?
5: Si trova nel comune di Pura, nella costa del Cagliaritano, una delle zone turistiche del sud Sardegna, ed è ricchissima di elementi architettonici. Cioè, tra qualche giorno inizia la Notte dei Poeti, che è fatta su un teatro sul mare a Nora.
0: bellissimo. C'è la foto, mi sa, di questo teatro sul sito di Nora, quindi abbiamo detto l'apertura di una nuova area del parco di Nora e la necropoli occidentale, quindi vengono anche create delle zone fruibili. Era già stata emersa la necropoli, solo che era chiusa dallo spazio militare. Roberto?
5: Sì.
0: Scusami, no, dicevo, la necropoli era già emersa, già era visibile, solo
5: sì,
0: che
5: sì, sì, era una parte che al momento non era fruibile, cioè era già fuori, sì, però sì. Era una parte che era ancora del demanio militare, che non poteva naturalmente
0: essere visitabile. E allora tu hai sentito il sindaco di Pula, Walter Cabasino, sentiamolo.
6: Noi dobbiamo ricordare che quella era un'area militare, che poi questa area militare è stata dismessa e poi fa parte delle campagne di scavo delle università, e questa è una concessione dell'Università di Padova. Qualche anno fa hanno iniziato a scavare e quindi lì hanno trovato la necropoli fenicia. Molte di queste tombe sono delle tombe ancora inviolate, quindi c'è tutto il corredo funebre che testimonia anche i percorsi dei fenici, cioè voglio dire gli scambi che questi fenici avevano con le altre popolazioni. Ci sono oggetti di provenienza etrusca, ci sono oggetti di provenienza egizia, e sono tutti oggetti che sono, diciamo, esposti al Museo Civico di Pula, che recentemente è stato riaperto dopo lunghi anni di restauro. Diciamo che è un momento, come dicevo, un momento storico, perché si restituisce uno spazio che era interdetto alla comunità, ma soprattutto si restituisce uno spazio alla visita. Ecco perché questo è importante, perché comunque oggi anche un'area archeologica non deve essere un'area archeologica statica. Al visitatore devono essere date nuove opportunità, nuovi stimoli, perché l'area venga sempre rivisitata, perché comunque se no uno la vede una volta in tutta la vita e non la vede più.
0: E già vederla una volta per noi, per voi è più semplice. E la cosa interessante, allora, i Fenici, la loro presenza a inizio nell'VIII secolo avanti Cristo, e c'è anche la stele di Nora che reca un'iscrizione in carattere fenici in cui appare per la prima volta il nome della Sardegna. Roberto.
5: Sì, ed è una delle cose particolari proprio di questa zona turistica, che col tempo è cresciuta, cioè la visita, cioè se nel 2022 c'erano 60.000 visitatori, oggi ce ne sono 110.000, e con questa ulteriore apertura è probabile che ci siano degli altri anche magari di sardi che vogliono vedere questa nuova parte.
0: Vabbè, anche perché è veramente molto interessante, c'è la storia dell'isola lì dentro, tutti i passaggi, no? Dai Fenici, poi arrivano i Romani, poi arriva la conquista bizantina, insomma. Allora, che dici?
5: Spagnoli successivamente.
0: E gli spagnoli, anche la Sardegna come la Sicilia non si è fatta mancare nulla, un melting pot. Allora, sentiamo ancora il sindaco Cabasino.
6: Noi abbiamo un'offerta turistica nuova, diciamo, complementare a quelle che sono le spiagge, quelle che sono i nostri paesaggi, eccetera, ma come amministrazione abbiamo sempre puntato sul turismo storico-culturale. Dal 2022, da 60.000 visite nel 2022, oggi siamo arrivati a 110.000 visite. È un sito già fragile di per sé, perché comunque è vicino al mare, quindi c'è l'aerosol marino che danneggia i monumenti, tante cose, eccetera, che comunque non ne fanno, ne evidenziano la fragilità, ma soprattutto dopo l'uragano ha causato dei gravissimi danni all'area archeologica, si parla anche di 2 milioni di euro di danni, quindi noi su questo purtroppo non possiamo intervenire, quindi ci auspichiamo che ci sia un interessamento da parte della regione e anche da parte dello Stato, perché il bene Nora non è un bene di Pula, anche se noi lo consideriamo un bene identitario della nostra comunità, è un bene della città metropolitana, è un bene di tutta la Sardegna, è un bene che contribuisce a far crescere il PIL per quanto riguarda il turismo. Nessun comune ha avuto dei ristori, però lei capisce che non possiamo sopperire a delle soffre così importanti, a delle cifre così importanti.
0: Sì, poi nessun ha detto che nessun comune ha avuto i ristori.
7: No, al momento no, c'è una difficoltà anche da parte della stessa città di Cagliari di riuscire ad avere ristori per quanto riguarda le attività del Poetto che sono.
0: Ma erano stati approvati?
7: Sì, però sì. C'è un ritardo nelle erogazioni.
0: Allora, Roberto, intanto quest'area bellissima, abbiamo scoperto Parco Archeologico di Nora. Roberto, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: In regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21, solo su Blu 2000.

0: Scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Pomeriggio da Piracchile Dolfini, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'annuncio del ministro degli esteri italiani che definisce la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov, convocato alla Farnesina, attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La politica, si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno anche sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra in comizio a Napoli.
7: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Rispese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
6: Per Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, detto presentando i programmi Mediaset per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale. Sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo approva un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli, un accordo raggiunto quasi all'unanimità che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
8: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
6: Tornata lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad atti dolosi. Prosegue il terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,99%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Notizie. Musica. ospiti.
10: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
11: Ciao.
12: Ok.
10: A presto.
7: Bellissima radio.
13: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Raid e Speranze, mi ha chiamato Teheran, vogliono l'accordo. Il presidente americano Trump parla così dopo la ripresa degli attacchi statunitensi sull'Iran. Non si è fatta attendere la risposta del regime. Espulse le spie, l'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa colpevoli di attività di spionaggio. La replica di Mosca: risponderemo, l'ambasciatore attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin. Una colletta per il Venezuela, la conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto, solidarietà e preghiera, dice il cardinale Zuppi. Torna il caldo, riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco nel fine settimana, FOE sul Leone almeno fino al 20 luglio. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice NATO di Ankara. Dichiarazioni che arrivano dopo la seconda giornata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, ai quali Teheran non ha esitato a rispondere. Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
1: 14 morti, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti. È il bilancio provvisorio della seconda notte di attacchi statunitensi all'Iran ordinati da Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nello stretto di Hormuz, colpiti circa 90 obiettivi militari e ponti civili in 5 province. Il regime ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo, come lo è il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita, ma nonostante la retorica bellica è confermato il bilaterale di mercoledì prossimo in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad nel nord-est per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E resta sempre tesa la situazione in Medio Oriente, nuovi attacchi di Tel Aviv su Gaza, mentre il presidente Mahmoud Abbas ha convocato per il 28 novembre le elezioni palestinesi, le prime dopo 20 anni. Maurizio Dischino.
2: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est in Cisgiordania nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto si continua a discutere sull'esito del vertice NATO di Ankara. Vito De Torre.
3: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorto limitate da Mosca. Il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Intanto l'Ucraina rivendica un attacco nel Mar d'Azov contro 12 petroliere russe e altre navi utilizzate per il rifornimento delle truppe e per il trasporto di petrolio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La politica ad accendere il dibattito è la crisi tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piera Achille, nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione per il ministro degli esteri italiani. Rapporti con Mosca che continuano a peggiorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, come emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
0: Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi. Aspettiamo di vederli. La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare tramite Caritas alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Intanto i morti sono oltre 3.800. Clara Iatosti.
5: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1.000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Tornata lentamente alla normalità, la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad un atto doloso. Problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Beatrice Bossi.
6: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati alle 7 di mattina, siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia, con 40 gradi, nessuna assistenza.
7: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo. Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno i battenti 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,09% a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco di caldo nel fine settimana, afa e solleone almeno fino al 20 luglio. Federico Plotti.
8: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana. Il capitano Valentina Rosati del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.
9: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
8: Federico Plotti, linea allo studio.
0: Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto annuale dell'INPS, stabile in Italia il numero dei pensionati, sono oltre 16 milioni. Elena Sena.
10: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia. Sono 16,4 milioni, 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile e alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale, ma avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido e lo smart working si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legati alla gestione dei figli. Elena Seno, linea allo studio.
0: Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica, la CISL dedica una giornata di studio alla Magnifica Humanitas di Papa Leone a Roma, un convegno incentrato sull'enciclica del pontefice per riflettere sul protagonismo della persona nel lavoro e nella società. Paolo Fucili.
11: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione con potenziali innovazioni positive sul lavoro, purché non subita con paura. Riflessioni del seminario organizzato a Roma dalla CISL sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La segretaria generale Daniela Fumarola.
12: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
11: L'economista Leonardo Becchetti spiega le ragioni del suo ottimismo.
13: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro, c'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
11: Paolo Fucili, allo studio.
0: Lo sport e il calcio, iniziano i quarti di finale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, oggi in campo Francia, Marocco. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
14: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
15: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
16: Almanacco del giorno pop
17: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
16: a cura di Alessandro Ferri e
17: Carlo Paschi,
16: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
17: che hanno fatto la storia di quella settimana.
16: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
17: su Radio Incontri in Blu.
18: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 9 di luglio. In redazione Giorgio Fanelli. A Lucignano, sere d'estate di giovedì. Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza.
1: Quest'anno sì, di giovedì avranno delle grosse novità. In primis, come abbiamo già detto anche da programma, come prima delibera di giunta è stata approvata la gratuità del nostro museo ai nostri cittadini e vogliamo proprio inaugurarlo per l'inizio di giovedì. Quindi giovedì alle ore 18:30 ci sarà questa inaugurazione, dove è questa apertura al museo gratuito per i nostri cittadini, da lì dopo la visita e poi partiremo con i giovedì, le quattro serate che poi concludono con il venerdì 31, che è questa ormai combo del picnic in piazza del Tribunale, dove ci sarà sia il giovedì che il venerdì. Quattro serate con quattro temi differenti, tutte con un tema specifico all'insegna dello spettacolo, della cultura e della tradizione, dove per bambini, giovani, turisti e non solo possono vivere degli spettacoli itineranti e allo stesso tempo anche in posti fisici e statici nella una piazza. E questo rende veramente delle serate in movimento, dove si può mangiare, gustare le privatezze del nostro territorio e vedere dei spettacoli bellissimi.
0: Stefano Cresti, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Lucignano.
2: Presenteremo con questi quattro appuntamenti che porteranno con la notte di fuoco, ormai un appuntamento ringraziando anche il gruppo storico in cui faremo questa serata un po' medievale, poi ovviamente si proseguirà con la serata di Luci Park, dedicato al divertimento, ai giovani, ai bambini, poi proseguiremo con la serata del Jazz and Wine. Ormai una serata, un appuntamento del jazz per noi è di appassionati, abbinato a una delle nostre eccellenze del territorio, che è quella del vino, per poi concludere con la serata diciamo forse più stravagante, che è quella del picnic, che ormai da anni è diventata negli ultimi anni un appuntamento importante. Voglio sottolineare che per l'apertura del 9, in cui ci sarà anche per il museo l'apertura ai cittadini, ci sarà anche in qualche modo la chiusura del centenario dedicato al museo comunale, con questo momento che racchiude e parte questa nuova visione del museo, che è quella l'apertura verso i cittadini. Ringrazio il professor Valeriano Spadini, che sarà presente, in cui faremo un piccolo punto storico su questo importante momento che è stato per i 100 anni e oggi si apre con questo nuovo punto, qualcosa di nuovo culturalmente parlando per Lucignano, il museo.
0: La musica classica non appartiene al passato, appartiene a chi ha il coraggio di suonarla. Monte San Savino Festival 2026. Il direttore artistico Luigi Tanganelli.
3: Hai tra gli 8 e i 16 anni e la musica classica non è solo una passione, ma un sogno da coltivare? A Monte San Savino Festival arrivano le Junior Masterclass. Masterclass per i ragazzi giovani di pianoforte, violino e violoncello. E non finisce qui, il Music Lab, un laboratorio di musica d'insieme per strumenti ad arco, tutti i giorni dalle 18 alle 19:30. Il tuo viaggio nella musica classica inizia da qui, dal Monte San Savino Festival. Vi aspettiamo.
0: Cortona, Nume Academy e Festival si va verso la conclusione. Gran finale con Roberts Balanas. Giunge al termine una strepitosa edizione di Nume Academy e Festival, che ha collezionato un successo dopo l'altro, a partire dal sold out dei concerti fino al grande coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio. L'ultima appendice di quest'anno spetta ad un'attesissima esibizione di Nume Risonanze con l'eclettico Roberts Balanas venerdì 10 luglio alle ore 19 presso la Fortezza del Cirifalco a Cortona, ma già i dati finora raccolti parlano di un'accoglienza straordinaria della manifestazione da parte del pubblico. Sono state oltre 1800 le presenze fino ad ora ai concerti e agli appuntamenti del festival, con un clamoroso più 49,7% dei biglietti venduti rispetto allo scorso anno. numeri che si aggiungono a quelli che complessivamente testimoniano la portata di questa manifestazione dalla doppia anima. Academy e Festival, 18 artisti internazionali e 13 talentuosi giovani musicisti giunti a Cortona da tutto il mondo, 43 ore di lezioni individuali dedicate alle prestigiose facoltà del nome, agli studenti selezionati e 10 ore tra il seminario con Robert Levin e le masterclass con i grandi musicisti ospite, ma anche 120 bambini, 7 classi di 6 istituti diversi coinvolti nei laboratori alla scoperta della tradizione della liuteria italiana e 300 alunni e insegnanti che hanno assistito con entusiasmo allo spettacolo di musica classica e clowneria Pizzer & Zip. L'evento conclusivo in collaborazione con l'associazione Ontemove non poteva che essere in una location alternativa come nell'anima di Neume Risonanze, la fortezza del Girifalco, e proporre inedite sonorità tra pop e musica classica in un'atmosfera underground. L'appuntamento non sarà un classico concerto da vivere come spettatori, ma una vera e propria esperienza attraverso il superamento dei limiti dei generi musicali. Robert Balanas, virtuoso violinista e arrangiatore visionario, demolisce i confini tra la musica classica e il jazz e improvvisazione, aprendo il suo progetto ad un pubblico più ampio e trasversale, senza mai perdere quell'eleganza artistica che lo caratterizza. Dietro alle grandi sorprese e innovazioni, forse si cela la vera identità del Neume Academy Festival: la capacità di tenere insieme un festival centrale di altissimo profilo e una costellazione di altri appuntamenti che ne ampliano il significato, non come una semplice sequenza di concerti, ma come un progetto musicale riconosciuto, coerente e vivo, che continua a crescere e che ha trovato a Cortona il luogo del cuore e la sua dimensione ideale. Un appello all'unità istituzionale e alla responsabilità per affrontare le criticità della sanità pubblica e costruire insieme il futuro dell'ospedale di Santa Margherita della Fratta arriva dai sindaci di Fogliano della Chiana, Jacopo Franci, di Marciano della Chiana, Maria De Palma, e di Lucignano, Iuri Sicuranza, che intervengono con una posizione congiunta chiedendo la convocazione urgente della conferenza dei sindaci della Val di Chiana Aretina. Le difficoltà esistono e vanno affrontate con serietà. La sanità pubblica si difende lavorando insieme, non alimentando contrapposizioni. Chiediamo con urgenza una riunione della conferenza dei sindaci della Val di Chiana Aretina su questi temi, dichiarano i tre primi cittadini. Secondo Franci, De Palma e Sicuranza, la tutela della sanità pubblica e il futuro del presidio ospedaliero della Fratta rappresentano una priorità assoluta per tutto il territorio. Per questo ritengono indispensabile affrontare il dibattito attraverso gli strumenti istituzionali, evitando che una questione così delicata venga trasformata in un terreno di scontro politico. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che il sistema sanitario sta attraversando e delle preoccupazioni espresse dai cittadini. Proprio per questo crediamo che debba prevalere il confronto, la responsabilità istituzionale e la capacità di costruire soluzioni concrete coinvolgendo tutti i comuni della Val di Chiana. I tre sindaci ricordano come il presidente della conferenza dei sindaci della Val di Chiana Aretina, Luciano Meoni, avesse inizialmente convocato una riunione dedicata proprio alla situazione dell'ospedale della Fratta, ritenendo quel confronto importante e necessario. Successivamente però osservano come l'iniziativa pubblica organizzata davanti all'ospedale insieme al sindaco di Castiglione Fiorentino abbia finito per spostare il confronto del piano istituzionale a quello politico. Riteniamo che questa non sia la strada più utile per difendere i servizi sanitari della Val di Chiana. I cittadini non ci chiedono polemiche, ma servizi che funzionino. Un pronto soccorso efficiente, tempi di risposta adeguati, personale sufficiente, reparti valorizzati, investimenti concreti e una prospettiva chiara per il futuro dell'ospedale. Nel documento congiunto i sindaci riconoscono le criticità che sono reali, dalla carenza di personale alle liste di attesa, passando per la pressione sui pronto soccorso e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e le case di comunità. proprio perché i problemi esistono, servono serietà, capacità di proposte e un confronto istituzionale permanente. La sanità non può diventare uno strumento di propaganda o una gara a chi alza di più la voce. Difendere la sanità pubblica significa assumersi responsabilità e lavorare insieme per trovare soluzioni. I tre amministratori ribadiscono inoltre che Regione Toscana e azienda ASL Toscana Sud-Est hanno il dovere di garantire risposte puntuali, rispettare gli impegni assunti e monitorare gli investimenti sul territorio. Su questo saremo sempre determinati. Il nostro compito è stare al fianco della comunità, incalzare chi ha le responsabilità di governo affinché vengano garantiti i servizi adeguati. Ma l'analisi si allarga anche al quadro nazionale. Per Franci De Palma e Sicuranza la crisi sulla sanità pubblica non riguarda esclusivamente la Toscana, ma è la conseguenza di un progressivo definanziamento del servizio sanitario nazionale. È necessario ricordare che la crisi del sistema sanitario coinvolge tutte le regioni italiane. La riduzione delle risorse disponibili a fronte dei bisogni sempre maggiori e la difficoltà nel reperire persone sono il risultato di scelte nazionali che hanno inciso profondamente sulla capacità del servizio pubblico di rispondere ai cittadini. Da qui la richiesta di maggiori risorse al governo. Difendere davvero la sanità pubblica significa chiedere finanziamenti adeguati al governo nazionale. Senza sostegno economico sufficiente nessuna regione, seppur la Toscana, può garantire pienamente il diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Infine, i tre sindaci rivolgono un ringraziamento al personale sanitario all'ospedale Santa Margherita della Fratta. Vogliamo difendere il lavoro quotidiano di medici, infermieri, operatori sanitari e di tutto il personale che ogni giorno garantisce servizi essenziali ai cittadini. Il presidio della Fratta dispone di professionalità di alto livello e di reparti come quello ortopedico-traumatologico che rappresentano un punto di riferimento per l'intero territorio. Queste competenze vanno sostenute e valorizzate, non messe in discussione. L'obiettivo, concludono i sindaci di Fogliano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucigliano, resta quello di ottenere il rafforzamento dell'ospedale Santa Margherita della Fratta, il mantenimento e il potenziamento dei servizi essenziali, investimenti coerenti con le esigenze del territorio, nuove prestazioni nelle case di comunità e un confronto costante tra amministratori, regione e azienda sanitaria. Difendere l'ospedale della Fratta significa lavorare ogni giorno per migliorarlo, con serietà, competenza e capacità di unire le forze. Su questo impegno non faremo mai passi indietro. Era l'ultima notizia per il GR Valdichiana, che torna domani come sempre alle 12.30. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Da Giorgio Fanelli l'invito di seguire la pagina sportiva che seguirà.
4: Obiettivo Sport a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del giovedì, pagina che inizia in modo molto diverso da tutte le altre, cioè perché oggi parleremo di una società di basket ad Arezzo che avrebbe dovuto disputare un campionato nazionale, quello di Serie B, ma che dovrà rinunciare perché non ha riuscita a trovare le risorse necessarie, gli sponsor necessari per sostenere quindi le spese di un campionato nazionale che, come sapete, sicuramente avrebbe portato in giro per l'Italia non solo il nome di Arezzo, ma avrebbe fatto da traino a tanti giovani che vogliono sfondare in questa disciplina e che purtroppo adesso non avranno più, come dire, neanche la speranza di poter vedere almeno quelli più bravi di loro cimentarsi, misurarsi con gli altri campioni, con le altre squadre delle altre città italiane. Scuola Basket Arezzo rinuncia alla Serie B interregionale. Il presidente Mauro Castelli dice: abbiamo scelto la responsabilità, non metteremo mai a rischio 20 anni di lavoro e il futuro di oltre 400 ragazzi. La Scuola Basket Arezzo non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B interregionale. Dopo settimane di riflessioni e l'appello lanciato dal presidente Mauro Castelli alla ricerca di nuove risorse per sostenere la categoria nazionale, la società ha ufficializzato la rinuncia all'iscrizione per la stagione 2026-2027, una decisione definita sofferta, ma ritenuta inevitabile per salvaguardare la solidità economica del club e il proseguire del percorso di crescita del settore giovanile. Già un mese fa Castelli aveva illustrato con estrema chiarezza la situazione situazione. I costi della Serie B interregionale erano ormai diventati insostenibili rispetto alle disponibilità economiche della società. Nonostante tre stagioni vissute nella categoria grazie ai sacrifici del club e al sostegno degli sponsor, il rischio di compromettere la stabilità finanziaria era diventato concreto. È una delle decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere in questi anni, commenta il presidente Mauro Castelli, ma anche la più responsabile. Abbiamo sempre amministrato la società con equilibrio, senza fare il passo più lungo della gamba, e non intendiamo cambiare questo principio. La Serie B rappresentava un motivo di orgoglio per tutta Arezzo, ma oggi i costi di un campionato nazionale sono diventati incompatibili con le nostre possibilità. Non potevamo permettere che l'ambizione mettesse a rischio il futuro della società. Negli ultimi anni la scuola basket Arezzo aveva saputo conquistarsi uno spazio importante nel panorama cestistico nazionale, portando il nome della città sui campi di tutta Italia e offrendo ai giovani del vivaio la possibilità di confrontarsi con un livello competitivo ed elevato. La società però ha scelto di guardare oltre il presente, concentrando le proprie energie sul patrimonio costruito in oltre 20 anni di attività. Questa rinuncia, prosegue Castelli, non è una resa ma un investimento sul futuro. Il nostro vero patrimonio sono i ragazzi, il mini basket, il settore giovanile e tutte le famiglie che ogni giorno scelgono la scuola basket Arezzo. Oggi contiamo oltre 400 tesserati e 26 squadre, è da qui che vogliamo ripartire continuando a garantire qualità tecnica, educativa e organizzativa. Vogliamo creare le condizioni per tornare un giorno nelle categorie nazionali con fondamenta ancora più solide. La prima squadra ripartirà quindi dal campionato di divisione regionale 1, mentre il progetto sportivo continuerà a svilupparsi attraverso il lavoro quotidiano con i giovani atleti, da sempre elemento centrale dell'identità del club. Nel comunicato ufficiale la società ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al percorso in Serie B interregionale: atleti, staff tecnico e sanitario, dirigenti e volontari e soprattutto gli sponsor che hanno sostenuto il progetto in questi anni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle aziende che hanno già confermato il proprio sostegno per la stagione 2026-2027, nonostante il ritorno di una categoria regionale, segnale di fiducia verso un progetto che mette al centro lo sport, l'educazione e il territorio. Desidero dire grazie a tutti gli sponsor che hanno creduto in noi e in modo particolare a quelli che hanno deciso di restare al nostro fianco anche dopo questa scelta, conclude Castelli. Un grazie va anche ai nostri tifosi che ci hanno seguito ovunque con passione, facendoci sentire il loro affetto in ogni partita. A loro diamo appuntamento al Pala Mario D'Agata. Continueremo a vivere insieme questa avventura con lo stesso entusiasmo e con la convinzione che il futuro della pallacanestro aretina passi dalla crescita dei giovani e dalla solidità della nostra società. A Cortona è tutto pronto per l'ottava edizione della Cortonese. Domenica 12 luglio si rinnoverà l'appuntamento con la Cortonese, la ciclostorica della città di Cortona giunta quest'anno all'ottava edizione. L'evento sportivo si svolgerà all'interno del programma della 32esima festa dello sport, prevista dall'11 al 19 luglio presso le strutture della Polisportiva Val di Loreto. Il fine di settimana della manifestazione inizierà nella giornata di sabato 11 luglio con l'apertura dei mercatini vintage e l'apertura delle iscrizioni. La sera sarà presentato il libro La ragazza dai pantaloni verdi, scritto dal giornalista Luca Serafini, incentrato sulla storia di Giusy Conti e la tragedia dell'Isel. A seguire la giornata si concluderà con la tradizionale cena della Cortonese, momento di ritrovo per partecipanti e organizzatori con musica dal vivo e apertura di tutti gli stand della festa. La partenza della ciclostorica è fissata per le 8:30 di domenica 12 luglio. Gli iscritti potranno scegliere tra due differenti itinerari studiati in base alla lunghezza e alla difficoltà altimetriche: percorso classico, lunghezza di 59 km con un dislivello complessivo di 490 metri, percorso cortonese, lunghezza 68 km con un dislivello complessivo di 650 metri. Lungo entrambi i tracciati saranno allestiti diversi punti di ristoro dove i ciclisti avranno la possibilità di sostare e consumare prodotti tipici del territorio. Tra le presenze previste per questa edizione si segnala quella della famiglia D'Accordi, noti costruttori toscani di biciclette da corsa che hanno segnato tappe significative nell'evoluzione tecnica di questo sport. Per l'occasione, la bicicletta D'Accordi più meritevole dal punto di vista storico o conservativo tra quelle più partecipanti alla corsa riceverà un riconoscimento speciale, un'opera d'arte realizzata dallo scultore Antonio Massarutto, da anni residente e attivo a Cortona. Le informazioni sulle modalità di partecipazione e i moduli per le iscrizioni sono disponibili sul sito internet della Polisportiva Val di Loreto all'indirizzo www.polisportivavaldiloreto.it/la-cortonese. E adesso parliamo del successo della 24 ore Amaranto, due giorni di sport al Tennis Club di Castiglion Fiorentino. Sport, musica e una grande partecipazione per la 24 ore Amaranto, la due giorni organizzata dal Tennis Club castiglionese presso il Circolo Alfeo Tanganelli nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio. La due giorni si è aperta sabato sera con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Marianelli, del presidente del Tennis Club Giuseppe Pianaccioli e del consiglio direttivo del Circolo. Da lì ha preso il via una lunga maratona Amaranto che ha unito tennis, convivialità e intrattenimento. Intrattenimento, eventi, trasporto, socialità e solidarietà anche al Tennis Giotto, sempre per la 24 ore. Venerdì 10 e sabato 11 luglio il Circolo Aretino ospiterà la 13ª edizione della 24 ore Giotto. L'iniziativa è animata da una finalità solidale con il ricavato che verrà devoluto al Calcit di Arezzo. 24 ore consecutive di eventi, trasporto, socialità, solidarietà al Tennis Giotto. Venerdì 10 e sabato 11 luglio è in programma la 24 ore Giotto che, giunta alla sua 13ª edizione, rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell'estate del Circolo Aretino, all'insegna di tante diverse attività tra tennis, trail, running, camminate, burraco, musica e gastronomia. Il tutto con una finalità solidale. Il ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto al Calcit di Arezzo a sostegno dei servizi di cure domiciliari oncologiche del progetto Scudo. L'evento prenderà il via alle 20:45 di venerdì con una camminata non competitiva di 5 km aperta a tutti alle ore 21 con partenza dal parcheggio interno del circolo della gara notturna del trail running Arezzo Wild Trail Night Edition, che porterà a correre nello scenario archeologico e paesaggistico del Colle di San Cornelio con il sottofondo musicale del DJ set che accoglierà i corridori al loro arrivo. Alle 21:30 invece sarà il momento del torneo di burraco. Il secondo giorno verrà scandito da un duplice torneo di singolare e doppio di tennis che prenderà il via alle 9 e che terminerà alle 19 con ogni partecipante che potrà scegliere il proprio orario di gioco e confrontarsi in incontri della durata di un'ora. Poi alle 19:30 verrà inaugurato il rinnovato campo 8 in resina sintetica che, dopo quasi 15 anni di attività, ha subito un significativo restyling in virtù del sostegno degli sponsor Milano I Colori e Termo Cappotti. I riflettori del pomeriggio saranno invece orientati anche verso il padel, perché alle 15 la squadra maschile di Serie D del Tennis Giotto giocherà lo spareggio decisivo con il Livorno Padel Center per la promozione in Serie C. Il gran finale della 24 ore Giotto sarà infine alle 20:30 del sabato con tradizionale cena che rappresenterà l'occasione per festeggiare insieme l'inizio dell'estate e per consegnare l'assegno con il ricavato dell'evento al Calcit. La festa infine proseguirà anche dopo cena con la possibilità rivolta ai soci del circolo di accedere all'area VIP del Mango Music Fest al Parco del Prato, che nella serata troverà il proprio cuore nel concerto dei Subsonica, nell'unica data in Toscana per 30 anni di attività del gruppo La 24 ore Giotto, commentano i consiglieri Riccardo Boncompagni ed Ernesto Borghini, è una grande festa che ogni estate riunisce ogni componente del nostro circolo in un clima di amicizia, condivisione e partecipazione. Il programma rinnoverà un format che abbina sport, divertimento e socialità, con tante iniziative tra sport e aggregazione, con la suggestione della grande sfida di tennis e con il valore aggiunto della solidarietà a favore del calcio di Arezzo. È tutto anche per oggi, per quella che è stata la doverosa informazione della pagina sportiva che segue il GR Valdichiana. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 9 luglio 2026. Giornata con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani che difficilmente daranno luogo a rovesci se non in forma piuttosto isolata. Venti deboli da nord-est, con qualche rinforzo in Appennino tra pomeriggio e sera, massime stazionarie o lieve aumento e intorno ai 34 gradi, 35 du. Affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Inglaterra.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
5: Jazz Train. Giovedì, Vespri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: Oh Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo tornati in un luogo di grande bellezza e fascino, oltre che ricchissimo di passione per il cinema, la Fondazione Zeffirelli a Firenze. I più fedeli di questo programma ricorderanno la visita che abbiamo fatto di questa fondazione insieme a Pippo Zeffirelli, che è il figlio adottivo di Franco. Un luogo che raccoglie bozzetti, costumi, ricordi di un cinema che resta intramontabile. E quest'anno siamo alla prima edizione di un premio in memoria di Franco Zeffirelli, un premio che subito ha avuto la medaglia da parte del Presidente della Repubblica, questo riconoscimento per il suo importantissimo valore culturale. Chi sono i premiati di quest'anno? Robert Powell, che interpretò Gesù di Nazareth, premio speciale, insieme a Placido Domingo, che è un direttore d'orchestra ed è uno dei più stretti collaboratori di Franco Zeffirelli, e poi Marco Bellocchio come regista. Marco Bellocchio è forse il regista che nel cinema di oggi in qualche modo ha la stessa statura che aveva Franco Zeffirelli. Ma noi andiamo subito a incontrare Robert Powell, l'indimenticato Gesù di Nazareth.

0: E allora, ben trovato a Robert Powell, qui a Firenze, premio speciale, lo vediamo accanto a lei, dedicato a Franco Zeffirelli. Ma insomma, lei per il pubblico di tutto il mondo è Gesù di Nazareth, perché questo film lungo 6 ore, quando uscì, venne visto da un numero impressionante di spettatori, 400 milioni, 700 milioni, però resta molto attuale anche oggi. Perché?
1: When Franco and I started filming,
2: quando abbiamo iniziato a girare con Franco, non ci conoscevamo, eravamo due estranei. Lui aveva scelto un attore e io avevo davanti a me un regista. All'inizio abbiamo cercato di portare in scena Gesù con la sua umanità. Abbiamo lavorato così per 2 settimane. Ma dopo queste 2 settimane, eravamo in Marocco, quando sono arrivati i girati, allora non si vedevano tutti i giorni ma una volta a settimana, Franco mi ha chiamato e mi ha detto: che ne pensi? E abbiamo capito entrambi che non funzionava. Concentrandoci su Gesù come uomo, l'immagine che veniva fuori era troppo ordinaria, era quella di un altro uomo. Ma Gesù era il figlio di Dio, e quindi dovevamo trovare il divino ma senza sovraccaricarlo con la recitazione. E l'abbiamo fatto. I ruoli che ho interpretato nella mia carriera sono sempre stati una versione di me. Ho interpretato centinaia di personaggi, ma in questo caso non funzionava. Serviva qualcosa di diverso. Non ho fatto nulla, non ho aggiunto nulla di me, se non grazie al supporto di truccatori e costumisti. Ho utilizzato la mia voce, ma in scena ci sono Gesù e le sue parole. Quando il film è terminato, circa 50 anni fa, mi sono arrivate qualcosa come 10.000 lettere, solo per me, e tutte dicevano la stessa cosa. Non ho potuto rispondere una per una, ma le ho lette e dicevano tutte la stessa cosa. Dicevano che il Gesù del film era esattamente come lo avevano immaginato. Non ho portato in scena niente di me, ma mi sono fatto da parte e ho lasciato spazio al divino.
3: Vede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita.
0: Allora, lei ha vissuto, ce lo sta raccontando, un periodo di grandissima popolarità, praticamente non poteva camminare perché veniva affermato non solo in Italia ma in tutto il mondo, è come se fosse stato Gesù. Sicuramente è stato un grosso privilegio questo, però avrà avuto anche il suo risvolto, non voglio dire negativo, ma insomma forse di peso per lei.
2: Appena ho finito di girare sono tornato in Inghilterra, mi sono fatto la barba, mi sono tagliato i capelli che erano lunghi, ma sono scappato da questo personaggio. Temevo davvero che mi sarei portato dietro quella immagine per sempre. Quando il film è uscito, la reazione è stata enorme. Per i primi 2, 3, 4 anni ho cercato di fare altro. Io non ero Gesù, l'avevo interpretato, ma nel tempo ho capito l'importanza di quello che Franco aveva fatto, la forza delle immagini che aveva creato. Magari io ho sofferto anche un po', ma quello che Franco ha fatto ha funzionato alla grande.
0: Ma Franco Zeffirelli chi era davvero? Le chiederei un ricordo personale. Tra l'altro, Franco Zeffirelli è stato anche il padrino dei suoi figli, quindi siete rimasti sicuramente in buoni rapporti e in contatto. Chi era per lei?
2: Gridava molto sul set per tante ragioni, perché non facevo quello che voleva, ma anch'io gridavo e gli dicevo: dimmi chiaramente cosa vuoi. Ci sono state scene, come quella della crocifissione, che sono state difficilissime. Ci abbiamo messo 4 mesi. Purtroppo, spesso in Tunisia in quei giorni era bel tempo, ma serviva che il cielo si coprisse, e quindi eravamo sempre lì pronti. Quando finalmente la luce è stata giusta, Franco mi ha detto: Robert, dimenticati tutto, dimenticati dove siamo, ora dobbiamo mettere in scena la morte di Gesù. Pensa solo a questo. E quando la luce è stata giusta mi ha detto: adesso devi morire. Ma per un attore non funziona così, non si muore di colpo. Lui stava dietro di me, la luce era buona e lui non si dava pace. Dovevo morire in quell'esatto momento.
4: Grazie a Dio,
2: grazie a Dio, da qualche parte. Il girato di quei giorni esiste, ma io non l'ho più visto. Da allora nessuno ha mai osato utilizzarlo, anche per rispetto a quello che abbiamo fatto, ma è passato tanto tempo. E adesso possiamo raccontarlo sorridendo.

0: casa. E senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Era la mia roccia. Il ruolo era difficilissimo e io avevo bisogno di lei.
1: In Tunisia, in the spring.
0: Gli attori più importanti hanno preso parte alle riprese in Tunisia nella primavera del 1976. Laurence Olivier, Rod Steiger, Anthony Quinn, James Mason. Mia moglie era sul set e Franco le ha dato un lavoro. Quando arrivavano questi attori si sarebbe presa cura di loro. Devo dire che era anche molto bella. E così lei si è occupata di loro e delle loro necessità. In particolare Laurence Olivier era già anziano, aveva dei grossi problemi di pelle sulle braccia e Franco le ha chiesto di curarlo. E Laurence era felice, la adorava. È stata la sua infermiera per 2 settimane e poi ho giocato a tennis con Rod Steiger la domenica mattina, unico giorno in cui non giravamo. Ma soprattutto Franco non voleva che fossi sopraffatto da questo grandissimo cast. Lui mi diceva: più loro sono enormi, più tu sarai bravo, perché la recitazione è fatta di reazione.
2: Il meglio di
3: Effetto Notte. Effetto Notte. Due atti, 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
4: There's a lady who's sure all that glitters is gold.
3: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci Il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà.
4: There's a sign on the wall, but she wants to be sure.
3: Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro. Il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle 4 stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni memorabili: Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominic Sandà, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: 4 donne, chiusi, pensate, per 36 giorni in una camera di consiglio blindata, devono decidere condanne e assoluzioni di 460 imputati. Popolizio e Rubini sono il presidente e il giudice all'atere. Questa è una storia per non dimenticare. Sentite.
1: Lunga convivenza durante la quale saremo reclusi.
2: Insomma, per un poco di tempo saremo come una grande famiglia. Dormiamo sotto lo stesso tetto, mangiamo alla stessa tavola. Speriamo anche di esserci simpatici.
3: Questo fatto non se lo ricordano tutti, quindi secondo me è importante che sia stato fatto questo film, perché quello che è successo in quegli anni, sì, perché è importante oggi tornarci su questo e raccontarlo in questa maniera.
4: Intanto penso nessuno lo conosce in realtà, questo episodio, e molti giovani non sanno del maxi processo, tantissimi. Sì, si sa Falcone, Borsellino, ci sono, ma del maxi processo non si sa, ormai è passato tanto tempo, no? Ancor meno si sa della Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio è quella che poi ha fatto le 460 sentenze.
5: Prima di dare un ergastolo bisogna pensarci 100 volte. Si rinchiude una persona in carcere per tutta la vita.
6: Questo processo è stato fatto apposta a Palermo perché la città partecipasse. E tu lo vuoi concludere di notte? Come se fossimo noi a doverci vergognare!
7: Stiamo dando 19 ergastoli e non so nemmeno io quanti migliaia d'anni di prigione!
8: Ma che cosa sta succedendo?
9: Che dobbiamo fare, signor presidente?
10: Questo è un allarme. Ma lo capisci o no?
7: Fateci uscire!
11: Luigi!
8: Hai paura anche tu ora?
3: Che cosa prevale, appunto, la paura oppure la... insomma, invece il desiderio di far bene, no? Di fare in modo che la vicenda si chiuda.
12: Il senso del dovere e anche il bene comune. L'idea che esista il bene comune, no? In qualche modo, e che ci siano delle regole che vanno rispettate. Mi sembra un film importante, in un momento in cui le regole ormai sono stracciate, non esistono più, lì siamo invece tutti quanti insieme per ricordarci che le regole esistono e come. E questo penso che ci conforti tantissimo e sia una bellissima lezione.
13: Ma può essere finalmente rilevante il modo in cui hanno fatto questi soldi e tutti questi appoggi? Prima dalla vecchia mafia, Bondade, Buscetta, e adesso dall'alleanza con i corleonesi.
10: Ma Lidia, infatti è proprio su questo che li abbiamo condannati per associazione mafiosa.
13: Qualcuno ha detto che i Salvo sono il tramite tra la mafia e la politica. E forse bisognava approfondire. Sono sempre stati inquisiti, ma mai condannati. Perché li trattano sempre con i guanti bianchi a questi?
10: Io penso che dietro il furore del personaggio che interpreto, Pietro Grasso, che anche lui, fra l'altro, che mi ha spiegato molto, ci sia come sempre la competenza, perché ognuna di queste 460 sentenze sono state analizzate, lavorate, controlavorate, dibattute. Quindi, diciamo, forse la cosa più bella che vi riguarda in questa scena è la mancanza di superficialità, che è quello che invece ci inonda in questo momento.
13: Potrebbe andare proprio così, che usciamo e ci fanno secche.
14: Appena usciamo mia figlia mi fa secca, questo è sicuro.
9: È vero, si sposa tua figlia, ma quando?
14: Domani, ti rendi conto? Ce l'avrei fatta precisa. Peccato.
4: Loro erano scortati, se non hanno fatto tutto il maxi processo, avevano dei doppi perché avevano paura che li potessero uccidere, sia il presidente, sia il giudice e tutti quelli del maxi processo. Quindi, così... è una iniezione, non so come dire, per ricordare e anche per vedere che ci sono persone semplici e coraggiose che fanno per il bene comune.
10: E adesso? Signore, potete uscire.
14: Uscire?
10: Non è grandissimo, ma almeno respiriamo.
14: È una sorpresa bellissima.
15: Ma non sarà pericoloso stare fuori?
9: Sì, perciò ora ci bombardano dall'alto.
15: Le pareti dell'aula bunker le hanno costruite a prova di missile. Vuol dire che qualche rischio c'era.
10: È vero, ma siamo all'interno del carcere del Lucertone e da quando abbiamo iniziato il processo questo è il posto più sicuro d'Italia.
3: C'è una scena in cui poi loro escono, no? Perché sono blindati, poi vedono la luna e comunque anche in una situazione di e respirano una, tipo, non so, magari una banalità detta così, però ci dimostra che anche in quella situazione di tensione e di costrizione anche per loro, no? Comunque quella cosa rimane, non si cancella, anche di fronte a questa grande responsabilità che avevano.
10: Penso che fosse proprio ciò che ha, la scintilla che ha mosso Fiorella, la voglia di raccontare che appunto queste persone non erano degli automi, non erano, invece che dietro c'era l'umanità di questa gente, e che quindi appunto la luna rappresenta la voglia anche di vedere la vita, insomma, il cuore, i loro amori, le loro storie, e quindi anche la paura, perché gente che ha fatto tutto questo, come dire, proprio nel pieno della travolta dalla paura, perché era la prima volta che si giudicava la mafia, ancora c'erano quelli che dicevano la mafia non esiste.
11: Il meglio di
16: Effetto Notte.
0: Esiste un cinema necessario, capace di raccontare la realtà ma senza rinunciare a cuore e sentimenti. Adesso andiamo a raccontare le storie di cinque giovanissime. Tutte hanno in comune un rapporto difficile con le famiglie di provenienza, in particolare con le loro madri. Tutte si trovano ad affrontare da sole una gravidanza imprevista e tutte accettano in maniera diversa di dire sì alla vita. È il nuovo film dei fratelli Dardenne, Beniamini dei Festival. Hanno vinto per questa pellicola il premio per la migliore sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes, e pensate, questo film l'hanno girato all'interno di una vera casa famiglia per giovani madri.
17: Lo senti?
18: Batte veloce, mi fa paura.
17: Te l'ho detto, è normale coi neonati.
19: Qui c'è la cameretta del bambino con vista sulla Mosa.
18: Potrà vedere le barche, la nostra prima casa. Ce la faremo.
19: Ce la faremo.
18: Perché mi hai abbandonato?
17: A che cosa ti serve saperlo?
18: Ne ho bisogno. Quando vedremo tua madre?
19: Non lo so.
17: Non ci si deve illudere che un figlio metta a posto le cose. Deve essere noi che piange, non lo prendi?
18: Anch'io sto piangendo.
20: Quando sono arrivata, mi vergognavo di essere una ragazza madre.
0: Tutte queste ragazze, la gravidanza sembrerebbe un errore, però nessuna vuole rinunciare a questa vita, no? A far nascere questa vita. E questo è il cuore del film?
21: Tu sì. Se libera di qualche cosa.
22: In definitiva, tutte queste ragazze si liberano di qualche cosa del loro passato e del loro presente per arrivare a una nuova luce, a qualcosa di nuovo. Ogni percorso singolo apre a una nuova possibilità di vita.
18: Oggi era il primo giorno che uscivo da sola. Domani andrà meglio.
23: Ma certo. Dylan mi ha fatto vedere le foto della piccola, è bellissima.
18: Beh, lei ora dorme.
23: È troppo bella.
24: No. Abbiamo cercato di fare un film semplice, la semplicità è tutta lì, come queste cinque ragazze dicano in maniera diversa sì alla vita. Quando abbiamo visitato la casa famiglia che ospita queste ragazze, che nella realtà esiste davvero, abbiamo visto un gruppo di donne e di bambini che dice sì alla vita, ed è questo che abbiamo cercato di raccontare.
18: Ma ho il sussidio mensile, giuro che ti rimborso. Ti do 100 euro al mese.
17: Non per rinfacciare, ma soldi te ne ho già prestati.
18: Hai detto che potevo tenerli.
17: Eri nella merda e non volevo peggiorare le cose, ma tu mi hai fregata.
18: Non ti ho fregata, io volevo abortire. Non ci avevo ancora ripensato.
25: L'enjeu è l'intérêt de l'enfant e de la jeune mère.
22: La sfida è la tutela dell'interesse del bambino, ma anche delle giovani madri. Come fare in modo che la giovane donna trovi un vero legame con il bambino? Come fare in modo che la giovane madre diventi responsabile verso suo figlio? Questo ci ha sedotto. Certo, non mancano le difficoltà e abbiamo voluto raccontare anche queste. Ma quello che ci ha colpito è questo mondo, le educatrici, la psicologa, la direttrice, tutto il personale della casa e le giovani madri, tutte impegnate intorno alla sfida di fare crescere questi bambini.
25: Autour de ces enfants qui doivent grandir.
18: Ecco qua.
17: Perché sei così fredda con me?
18: Non sono fredda, mamma.
17: Dimmi cosa hai da dire, Arianna. Cosa ti ha messo in testa quella stronza di psicologa?
18: Nessuno mi ha detto niente. Sono stata io a decidere.
17: A decidere cosa? Perché la porti via? Non deve sentire?
0: Voi fate un cinema sociale, se vi va la definizione, col cuore, ma che offre una specifica visione della realtà. È difficile per voi fare il vostro cinema oggi?
25: Strictement pour nous.
24: Per noi, in senso stretto, no. O forse le difficoltà le avevamo anche anni fa. Per registi più giovani oggi è davvero difficile, non solo per reperire i fondi, ma anche perché è cambiato l'interesse del pubblico. Siamo in un'epoca che cerca lo stordimento e questo cinema va in una direzione tutta diversa.
25: Voilà. Donc ça va être plus difficile de commencer, oui.
18: Per favore, abbracciami, mamma. Mamma.
0: Sono tanti i bambini, ma non solo loro, anche le loro famiglie, che si sono appassionati e sono cresciuti con la saga di Toy Story, che compie 30 anni. Il primo capitolo di Toy Story in America arrivava al cinema il 22 novembre del 1995, grazie alla Pixar. È il primo film che è stato realizzato interamente al computer ed è stato un grandissimo successo in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Nella versione originale la voce di Woody era di Tom Hanks e in Italia del nostro Fabrizio Frizzi. Sì, poi ci sono molti personaggi che restano nel cuore del pubblico: Buzz Lightyear, Mr. Potato, ognuno ha il suo preferito. Questa settimana ci salutiamo con le immagini in anteprima del nuovo capitolo di Toy Story, il quinto, che arriverà al cinema soltanto il prossimo anno, in cui ritroviamo i personaggi che conosciamo e uno nuovo, che diciamo così ha a che fare con la tecnologia.
1: Sono i miei amici.
2: Tutto ok, amici.
5: Conosci quelle forme di vita?
1: Sì, sono amici, i giocattoli di Andy.
6: Tutto a posto, gente, venite fuori. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
2: Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro.
6: Beh, ciao a tutti. Grazie, grazie di cuore amici per il caldo.

E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover. Tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash è una band nord-irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola And That Shame, nella versione di Van Morrison.

In Detta Scema è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Sì, Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissy Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: Yeah.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale è del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità New Wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinead O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

Warehouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: americana.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.